Ossaccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo che te son marito, te credi che comandà. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già più accostato. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma, poveri. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché... Vieni dal tuo cuore, mamma, ma... Sta scritto prima di te.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni pien d'azzurro, quando passa, ven a guerra. Mi piaci col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre cocca mio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avesse, a me stesso mi chiesa
1: oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
2: Chissà perché la donna da piace.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, per una corretta di figlia dopo se va a te non mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà
1: dove. Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto per care, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha, Adamo fa puto, mi dici tu, il fatto come fu. E gira e va, qualcosa non li harà, tu li accavi, qualcosa c'ha da sci, vicino a te, i surgumbe che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

0: Buonasera. Va già contata una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando 20 anni non tenevi già. Dice tu munna e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire,
2: belli papà.

faute qui ne parle. Pour les choses plus belles de la vie, quand mi t'hanno non te ne va già. O tempo passa e quanto ne è passato, la cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già, quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è belli papà, come amare a verità.

Why don't you believe papà? Che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga allora a te passare. Pulivi cose più belle la vita,

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Il consiglio ricevuto l'ho seguito, son sposato, coniugato e l'impiego dove stavo sistemato.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco. Ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera.

Charlie, my friend.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

vita tua. Riscia non tiene pa' morà, tengo mezza brutta ma tu fa. A che facciamo amore tutte tue, non c'è avuto un rifiatta tua. Ti dice che non tiene pa' morà, tengo mezza brutta ma tu fa. A che facciamo amore tutte tue, non c'è avuto un

Nessuno più fatica sto paese, son garze e terre e piante sosseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup e tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup e tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, che sta casa in coppa scesa, è una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, sorre tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlare, no, più parlare, no. Che guai per sto paese, marisha.

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e una legge non ci sta. Provvedite, marescià, marescià, voi non parlate? Ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite, non garrate che ho parlato. Ah, pure voi,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Liemola, liemola innamorata, e pigliatela sta mazziata. Tuffata il tappo d'amo di uno, la reba pati, cressa cazzuna, schiaffa ponia, parapessa, scopolone, focaccia curessa, sciavarecchiuna, e si catannossa, e la macossa pilossa.

come fa bello Carmen appicciato. L'altare è tutta una corona rosa, l'organo suona e ben accompagnata a mille voci che stanno a pregare.

attorno tremano, con mamma tremmo cuore ambiente a me. Cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai quest'anima, e mi privai questa libertà. Quattanda, a retta all'ombra in una cancella, scondava appena per una traditore. Era mogliere che la santarella e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera questa mia signora m'appiccicai a morte con un amico, lo colpo ora e il signore ora ma confessai queste parole qua. Tu sei un buono mi spezzato cuore per l'infame, l'amante nato grida ma va un ragazzo e vira la verità, corretta a casa subito

na fundament està si de xavó. Na fundament de buquella escondrosa, que fina hi era marita canó. Pilla de vella, go triste co bona, costi xardina, que són un buquet. Costaria doixa, que d'ore limona, que l'una com ara, con l'ombra la no. I va que consegna sta sera pallotta, chissà que vetia ja facessa cadere. Si le sorrienda passa per stufatta, come va? Venen a capa, provo sarignante e marajà. Venne nel vide figlioli, più bella rosola, ma difficoltosa, che s'innamorano appena che...

fondamenta, ma cerca già no. Non è scudoso moderna maniera, ma lascia fai che lo dice da no. E quando vera che la luna c'è tra, se ci va trovando esa strega da me, e si matira per darlo non va, se matena che a mano per dire che consente, non va se solo non vuole 900, che sono felice ma sento un re.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Poi c'è c'è c'è c'è rata sta finestra, so già 3 ore che sto in chiesa via. Fa fredda e non lo sai, è bella via, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta

differente, io socio così fedele. A chi sta muro ai lì? E fallovi meglio morti chi decca, qui chiava cara, vista chi sto cuore.

raio punta e che sto offeso, ahimè. E lei che risponde: uè Giovannina me, c'ho questo cuore, tu sei brutta sotto a sta foresta, io sto sentendo, so quasi una io, questa canzone, ah, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra

si lubiece strůj polina dá. Tu si lubiece men latrá. Stavo za tuje, enu píli šrupat. Kadu te note, nu mo vaj rmi. Stasera specialmente, te vego solo sulla, che me gada sciavo, ca a me me li ha fasendì. Sai che io con moglie coppo cuore e tieni corte con mia calamita, lo giuro un coppo bene chi sta amore.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Oh yes, qui diam, furastiere che si barcate, chi sta in Napoli, napolinà.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto. Vostro marito, Cosimo Pillicchia, è un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina si è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemo favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimblate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Naso una tella al giorno, davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pillicchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va, chi ve lo dà, chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo, la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni puff solleva, arriva un professore e ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. Oppure

bella con luce, bella con la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stelle mi punci il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, sono nata di scia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore, ma fai.

o partire via e mi resti solo qua. E non sta bene, si navigliacca Maria, mi spacca il cuore, ma facile camarì.

facesse io me ne freghi, vreve nasciate tutto il tablù e me ne trovo nate meglio di t'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi Gianni, ma perché Gianni ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti mi so cuffoloni e pantaloni e scarpe che ne giovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è?

0: Mi scassi il signo, tu compri il sugo del tuo sciosso, io me ne freghi, frega, nasciato tutto mio da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più, nasciato tutto mio da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: che due calci ad un pallone.
1: Mai, stringi i pugni, non mollare mai, non ascoltarli, si vive one time.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

allucate, non allucate, che niente se vince, niente se perde. Non allucate, non allucate, che solo l'amore ci può salvare. Non allucate, che tempo ci sta, non allucate, che tempo ci sta. Non va picciate, non va picciate, che niente se coglie, niente.

odiavo la piglia e non s'accontenta, odiavo lontanamente. Cammina, cammina da gente, cammina, cammina da gente, sciascia e non dice niente.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini. Mi dispiace che insomma non volete alzarvi, fare colazione, andare al lavoro e fare tutti gli impegni che dovete fare durante il giorno, ma la cosa bella, non importa dove state, anche perché la radio ci permette di stare ovunque, perché potete ascoltarci da qualsiasi posto, in auto, in cuffia, nel letto, sdraiati, al mare, su una sdraia, non lo so. Sono io a farvi compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma la cosa bella è che abbiamo la sezione podcast di Rai Play Sound, quindi scaricate l'app di Rai Play Sound, oltre che a seguirci sui nostri canali social di Rai Radio Live Napoli. Allora amici, dunque, oggi un altro ospite, una nuova storia, in realtà più che nuova storia, noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo fatto tantissime cose insieme, collaboriamo insieme, cresciamo insieme, questa è la verità, reduci anche da un evento straordinario nella nostra Napoli, nella nostra terra, perché lui lavora anche per la città in un certo senso, no? Do subito il benvenuto ai microfoni Edoardo Castronuovo, ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Come stai?
2: Bene, bene, siamo elettrici stamattina come tutte le mattine, pronti a lasciare il segno, un buon segno positivo, di energia positiva nella nostra città e con le persone che amiamo e collaboriamo.
1: Come sempre, guarda, hai detto una parola chiave che è proprio l'energia. No? L'energia e le persone sane e buone è quello che un po' ci accomuna, oltre che ci lega. Perché ragazzi miei che state ascoltando, cari radioascoltatori, se sentito o percepito, poi c'è chi lo percepisce di più, chi meno, quell'energia un po' cattiva, un po' negativa, un po' scura e nera, allontanatevi da quelle persone, sono proprio da evitare. Edoardo Castronuovo, laureato in economia aziendale e innovation international management, ha scelto di mettere la sua formazione al servizio, pensate, di un mondo straordinario, che è quello della musica, no? Degli eventi, della valorizzazione del territorio, degli artisti stessi e dei talent, e soprattutto degli emergenti, che è una cosa fondamentale, perché sei un po' il pioniere della nostra Napoli, della nostra città. Però prima di entrare nel vivo di tutto quello che hai costruito in questo tempo, da quanti anni?
2: Narte nasce nel 2018.
1: No, già l'hai detto. No, scherzo, vai, vai, vai.
2: Narte nasce nel 2018, quindi sono 8 anni che lavoro a 360 gradi per gli artisti e per la città, ma sono tanti gli anni in cui lavoro per la valorizzazione del territorio e per costruire reti sane e concrete, fatte di brave persone, ma soprattutto professionisti della nostra città, e non far andare via i talenti della nostra città, ma rimanere qui, credere nelle nostre opportunità, nelle nostre skills, lasciarle qui e andare avanti.
1: Che bello, che bel messaggio. Io voglio accompagnare questa introduzione con un pezzo straordinario, Ferry Bot, e poi torniamo qui tra pochissimo a parlare di Narte.
2: Vai Pinù.

0: Ed eccoci tornati con Edoardo Castronovo. Abbiamo fatto questa dedica straordinaria, come potevamo non aprire la nostra trasmissione con l'ospite di oggi, con Pino, insomma, un po' il maestro di tutti i giovani, di tutti i talenti, di tutti quelli che sono poi arrivati dopo di lui, ma resta sempre nel cuore, no? Soprattutto nella tua musica, nella tua realtà, è un punto di riferimento. Edoardo, però tu sei anche quello che poi entriamo in arte. No, quello che sale sul palco, presenta, conduce, dà voce agli eventi, e recentemente ci siamo appunto visti, perché eravamo anche presenti noi con la radio, dell'October Days, evento che ha fatto un successone enorme, ed eri il direttore artistico, sì, di questo evento.
1: Siamo contentissimi, allora, perché è andata benissimo, e ne parleremo quando introduciamo Narte sicuramente. Parleremo anche di questo evento che è stato un orgoglio per noi, appunto noi napoletani, che abbiamo deciso di unirci, tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti sotto i 40 anni, quindi dai 25 ai 35 anni, e abbiamo lasciato il segno in una città che merita questi eventi di grande portata. Abbiamo visto più di 30.000 persone venire al Pala Partenope per gli October Days.
0: Che soddisfazione, dimmi cosa hai provato, insomma, no. Intanto aver ottenuto questa posizione, questo ruolo, che poi chi lo fa per passione prescinde dai ruoli e dalle posizioni. Infatti, però sì, in un certo senso è comunque una grande responsabilità.
1: È una grande responsabilità, sentivo la pressione, nonostante ero al mio secondo anno di direzione artistica.

0: di 130 ragazzi della nostra città in questi 6 giorni, e per me è stato un orgoglio, anche una grande responsabilità, ma la cosa più bella è vedere questi ragazzi uscire dal palco con poca gente davanti, per chi si è esibito all'inizio, o con 2000 persone davanti, tutti con la stessa emozione, ed è quella che mi rende fiero, perché è l'emozione che io voglio far provare agli artisti per farli uscire dalla stanza e dire: la musica c'è, la musica è parte di te, credi nelle tue passioni, io nel mio piccolo ti do questa opportunità.
1: Ma meno male che ci sei. Però prima di arrivare a Narte, perché poi voglio entrare proprio bene dentro di come è nato, il perché, il significato, le evoluzioni e quello che stai costruendo, no, grazie a Narte, tu hai una canzone, c'è una tua canzone che sì. Hai, che è con una tua voce, e quindi ragazzi, siete curiosi, l'ascoltiamo insieme. Edoardo Castronuovo, Songhe Napola, restate con noi.

0: Edoardo, ma complimenti, Castronuovo è qui con me ai microfoni. Mi mancava questa chicca, ti ho visto all'opera con diversi ruoli in tante vesti, ma al microfono con la tua voce mai. Complimenti, come mai questa passione poi è rimasta? È stata un po' per divertimento questo metterti alla prova, o era una tua passione che poi hai fatto evolvere in quello che hai creato oggi?
1: Allora, la passione per la musica è sempre stata dentro di me, grazie alla mia famiglia, soprattutto a mio papà, che in tutti i viaggi che ci siamo fatti c'era Pino Daniele, c'era Edoardo De Crescenzo, c'erano tanti di loro che giravano in radio e nei dischi all'epoca.
0: O le cassette.
1: Le cassette, i dischi, insomma, sì. E quindi io ho assorbito tutta la cultura napoletana musicale e l'ho portata dentro di me, fino a quando, prima che nascesse in arte, inizio a suonare la chitarra, inizio a cantare, mi cimento anche io.
0: Sai suonare solo la chitarra?
1: Sì, solo la chitarra.
0: Dai, piano.
1: Per fortuna,
0: piano,
1: direi, piano. Almeno uno strumento lo sappiamo.
0: Io zero.
1: Lo sappiamo suonare. Ovviamente suono la chitarra da spiaggia, quindi diciamo i vari accordi.

0: che si mettono insieme, però insomma sì, sono la chitarra e scrissi questa canzone che voleva essere una dedica alla nostra città, per questo si chiama Songhe Napoli. E credi, per girare il video ci ho messo 4 mesi. Oggi i video no. si girano in un giorno. Io ci misi 4 mesi perché era la mia prima e sapevo che forse era anche l'ultima canzone che facevo. E ho diciamo messo all'interno del video, quindi del progetto della dedica alla città, il sindaco di Napoli, le realtà di Napoli, da Sorbillo, Trattoria Nennella, siamo andati fino a Scampia da Jenny Maddaloni.
1: Hai fatto un lungometraggio, vabbè, ma ti conosciamo sì. tutti, non solo io ma anche chi ti sta ascoltando, i tuoi ragazzi, le persone con cui lavori, che tu dedichi davvero tanto a questo, non lo fai per apparire, perché va di moda.
0: E poi una chicca che forse non sai, che questa canzone poi fu accolta appunto dal sindaco e fu la canzone che accolse le Universiadi nel 2018 a Napoli.
1: Wow.
0: E io feci anche il portabandiera, quindi un'emozione per me, tifoso del Napoli, che vado allo stadio quando ho 3 anni, entrare nello stadio e vedere lo stadio pieno attorno a me, io che ero sugli spalti da sempre, e invece trovarmi lì come se fossi un calciatore, guardare tutta la città che insomma sorrideva, guardava questi universitari che erano sportivi
1: con la tua musica,
0: con la musica, la bandiera, insomma fu un'emozione che mi porterò per sempre dentro di me.
1: Che bello, bellissimo. E allora, quindi, dunque, dopo tante emozioni e questa parentesi, no, da che magari chissà se un domani ti rimetterai la chitarra e voce, magari già lo fai, però
0: no, magari insieme saremo coloro che organizzeranno il Napoli Music Week all'interno del Maradona.
1: Ma già svelato, ragazzi, perché è un portento, è pieno di energie, di progetti, di mi piace, ci troviamo tantissimo, perché viva le persone così piene di entusiasmo.
0: Anche perché la Napoli Music Week non esiste ancora,
1: non esiste.
0: Esiste la Milano Music Week, dove fanno dei giorni bellissimi, workshop, tanti imprenditori, tanti artisti,
1: incontri
0: bellissime, fiere, concertini, a Napoli no.
1: A Napoli no, ma a Napoli porteremo tante belle cose, eh? Ce lo siamo promessi, perché
0: sì.
1: abbiamo una città che se riesci a darle quello che merita, ti ritorna comunque indietro tutto questo bene dalla grande maestra, dalla nostra Napoli. Allora, nasce in arte nel 2000.
0: Nel 2018.
1: 18, quindi sì. un bel po' di anni fa, e idea e progetto che hai realizzato da solo.
0: Te lo racconto, lo sì. raccontiamo a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Narte nasce nel 2018 da un'esigenza molto semplice: creare uno spazio per gli artisti. Mi sono reso conto che nella nostra città c'erano tantissime persone con talento, musicisti, cantanti, performer, creativi, ma spesso mancava il collegamento tra loro e le opportunità.
1: Esatto.
0: E quindi abbiamo iniziato creando occasioni di incontro, piccoli eventi, serate dedicate agli artisti, proprio dove? A Mare Chiaro, sotto la Finestrella. Quindi Narte nasce lì come evento, che era un continuativo, poi anno dopo anno quel progetto è cresciuto. Oggi Narte non è più semplicemente un'organizzazione che realizza eventi, è diventata una community, un ecosistema musico-culturale che mette in relazione artisti, locali, festival, aziende, perché no, professionisti in realtà del territorio.
1: E questo tutto quello che insomma ci hai raccontato lo abbiamo anche visto, perché in realtà siete presenti, sei presente con Narte, con i 400-500 artisti.
0: Sì, oggi la community è un gruppo WhatsApp, oggi tutti dicono un po' community, però la vera community è come abbiamo fatto insieme quando venisti alla famosa scena aperta di Narte.
1: Stata, bellissima.
0: E lì è il momento dove la community esiste,
1: reale,
0: stiamo insieme, ci mangiamo una pizza insieme. I talenti si scoprono da soli, perché li facciamo cantare in una jam session a fine pizza, e quindi quale occasione migliore per creare relazioni, per creare ponti, i ragazzi si conoscono, si fidanzano, fanno amicizia e la cosa poi
1: Bravo.
0: Bella a livello professionale è che poi collaborano, fanno featuring, e spesso il cantante che non ha il musicista lo trova proprio lì, e il musicista che non ha il cantante lo trova proprio lì, e quindi l'opportunità concreta, la community reale
1: soprattutto umana, capito? Hai detto una cosa bellissima e originale, perché oggi abbiamo community, gruppi, tutto online, tutto social. Ragazzi, guardatevi in faccia, guardatevi negli occhi, sentitevi con le mani, accarezzatevi, abbracciatevi, perché ci siamo un po'... ma ritornerà tutto questo calore umano e questa verità di poter costruire cose bellissime insieme, ma stando insieme. Quindi è creato un bellissimo spazio innovativo. Ma a proposito di innovazione, noi essendo un po' malinconici, nostalgici e soprattutto devoti alla nostra musica, vi lascio ascoltare Resta con me
0: di Pino Daniele, di Pino. Che è nelle mie vene, che è colui che mi ha dato spunto per creare in arte, mi ha dato, ascoltandolo è uscita l'idea di chiamarlo un'arte questo progetto, che oggi diciamo si può definire una piccola azienda in crescita, una startup, e Pino è sempre con noi.
1: Ascoltiamolo.
0: Resta con me.

0: Ed eccoci tornati, non siamo andati via, Napoli senza confini, sì, perché Napoli ovunque, ragazzi, non è Napoli che tu arrivi a Napoli e là, no, perché quando vai via, oppure quando devi partire, o quando tu arrivi praticamente a visitarla, con te porti sempre via un pezzo di Napoli, che sia un'atmosfera, che siano dei sorrisi, che sia l'entusiasmo, che sia l'arte dell'arrangiare, perché noi siamo famosi per questo, ci arrangiamo. E con noi Edoardo Castronuovo qui ai microfoni e parliamo ancora di Napoli, arte, perché in realtà è un'opportunità importante questo progetto e mi va di che approfondiamo ancora un po', Edu, con questa opportunità che dai ragazzi realmente la community che hai creato.
1: Sì, stiamo cercando di fare un passo ulteriore con Arte. Gli eventi rimangono fondamentali perché sono il luogo fisico dove le persone si incontrano e dove gli artisti possono esprimersi. Ma stiamo lavorando anche a una piattaforma che possa rendere questo sistema più strutturato. L'idea è mettere in relazione artisti e opportunità in maniera più semplice e continuativa, creando uno strumento che possa accompagnare l'artista anche al di fuori del singolo evento. Perché se io oggi ti faccio suonare e domani finisce tutto, abbiamo creato un'occasione. Se invece riusciamo a costruire un sistema attraverso il quale puoi continuare a trovare opportunità, contatti e strumenti, allora stiamo costruendo qualcosa di molto più grande. Quindi non posso
0: è
1: dire
0: solido,
1: altro.
0: No, io qualcosa lo so, ma non lo
1: rimanete sintonizzati che insomma
0: nel 2050 siamo arrivati all'improvviso, davvero io so qualcosa, poi insomma Edoardo Castronuovo attraverso i suoi canali, attraverso le sue pagine, il suo sito ci comunicherà questo evento futuristico, insomma.
1: Infatti facciamo un invito a tutti gli artisti che ci stanno ascoltando, che siano essi cantanti, che siano essi musicisti o anche DJ, tutti coloro che fanno intrattenimento, rimanete sintonizzati perché c'è qualcosa di innovativo per noi che sta arrivando.
0: Esatto, hai detto bene, per noi, perché mi piace questa parola. E per l'unione spesso gli artisti o le persone, no, in generale cercano di non voltarsi mai, di non dare un qualcosa che è mio a te, invece è un approccio sbagliatissimo soprattutto nel nostro mondo. Che l'unione fa la forza, un detto antichissimo che appunto,
1: ma guarda, l'ho
0: studiato
1: anche sui libri, al di là della nostra esperienza che ci insegna qualcosa, no? Più viviamo, più facciamo cose, più prendiamo paccheri in faccia, scusate il termine, però più ti rendi conto di certe cose. È importantissimo e addirittura noi siamo arrivati anche a livello descrittivo come contenutistico, da un'innovazione prima che era chiusa a un open innovation, perché più parliamo di innovazione aperta, di collaborazione, cooperazione, e più i risultati arrivano prima e meglio.
0: Esatto. E allora io direi di far ascoltare, ragazzi, la prima sigla che c'è stata di Narte, fondata
1: nel 2018,
0: quindi appena
1: sì,
0: è nato.
1: Proprio okay. Anche in un semplice evento noi utilizziamo la creatività. All'epoca decisi di, per un evento, di creare una sigla, e questa fu la prima sigla nel 2018 a Mare Chiaro, quando nacque l'evento Narte.
0: E ascoltiamola.

0: E insomma, ragazzi, lo sapevate che Narte aveva una sigla, però in realtà è cambiata questa sigla.
1: Sì, perché negli anni...
0: il cervello di Edoardo Castronuovo nemmeno la notte dorme, perché è arrivato con due occhiaie a terra, disidratato, diciamo, perché non ci vedono, quindi lo devo dire. Dimmi perché, poi facciamo i seri.
1: Sì, perché ovviamente, come ogni cosa, più andiamo avanti, poi c'è bisogno di cose nuove, come dicevamo prima, di innovazione,
0: di dormire.
1: E mentre prima di dormire con la testa sul cuscino, tante idee, tante cose.
0: Io faccio la fenomena, mi conosci bene.
1: Ci giriamo a destra, ci giriamo a sinistra e pensiamo. E io ogni anno penso a qualcosa di nuovo, come poter dare un qualcosa di fresco. E anche qui, così come facemmo la prima sigla Narte, negli anni ce ne sono state diverse. Quindi a ogni appuntamento, a ogni location diversa, io volevo dare un'aria fresca. E quindi abbiamo fatto una seconda sigla, una terza sigla e poi l'ultima sigla, che spero ascolteremo, no?
0: Certo che me l'hai portata.
1: Così capiamo anche l'evoluzione di Narte anche dal punto di vista artistico. Quindi la prima sigla come fu fatta e l'ultima sigla come è stata arrangiata bene da due grandi amici questa volta, che sono Yesma.
0: Yes, ma infatti ho letto poc'anzi, ma la sigla l'hanno fatta loro i ragazzi che fanno parte del collettivo.
1: L'ultima sigla l'hanno fatta loro, le sigle precedenti sono state fatte da me insieme a dei ragazzi.
0: Guarda, non avevo dubbi che mi dicevi l'ho fatta io, perché sei un tutto fare, ma lo dico con tanta stima e ti apprezzo moltissimo.
1: Ringrazio.
0: Napoli, progetto centrale, no? Anche della tua carriera, della tua professione. Quanto è importante, Edoardo? E soprattutto la cosa che mi interessa tantissimo è quella che hai detto poco fa, che da Napoli non si deve scappare, non bisogna andare via, e cerchi attraverso la tua realtà, no, di trattenere un po' tutti.
1: Sì, per me Napoli è fondamentale. Ti racconto un aneddoto. Quando sono uscito dall'università con la specialistica in Innovation International Management, la Federico II ti dà delle opportunità concrete di fare dei colloqui, si chiama placement, con delle aziende. E beh, mi contattarono MSC Crociere, Accenture, KPMG.
0: Però mi pare uno di MSC, la so, buongiorno.
1: Però tutte con, diciamo, a parte la proposta economica, che ovviamente in una fase iniziale a stage a 600 euro al mese, ma soprattutto a Roma e a Milano. Quindi ho detto: cari signori, io da Napoli non vado via.
0: Si dice che a Napoli è più basso, per salire, ma uguale era.
1: Sì, era uguale, perché si chiama stage. Okay. Quindi io ho detto: prima cosa, da Napoli non vado via, quindi vi ringrazio. Ma seconda cosa, da napoletano vi rispondo: io con 600 euro a Roma o a Milano non mi piglio neanche una stanza. Quindi grazie per l'opportunità, ma io cerco di costruire il mio futuro a Napoli e credo profondamente nel potenziale di questa città. Napoli ha una quantità enorme di talento, creatività ed energia. Il problema, secondo me, non è la mancanza di artisti, è che spesso manca un sistema capace di metterli in comunicazione con le opportunità. E quindi il nostro lavoro parte proprio da qui, dal territorio. Conosciamo gli artisti, conosciamo le realtà che lavorano nella città, conosciamo i locali, i festival, i professionisti. Cerchiamo di mettere queste persone in relazione. E questa per me è una delle cose più belle di quello che facciamo, vedere una persona che magari entra in Narte senza conoscere nessuno e dopo qualche anno aver costruito una rete di rapporti, collaborazioni e opportunità. E Napoli è sempre centrale.
0: Edo, dormi una curiosità, io sono super d'accordo con questa visione, ma qualche ragazzo che ti ha colpito profondamente, che ti ha emozionato, che c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare?
1: Sì, ci sono aneddoti positivi,
0: anche nome e cognomi,
1: e anche negativi.
0: Così ci ascolta, dico, ma
1: allora,
0: come mai?
1: Non mi piace fare nomi, però in una delle famose cene aperte dove ci sei stata anche tu venne Andrea Settembre.
0: Ha detto: non mi piace fare nomi, scusa.
1: Venne Andrea Settembre, c'erano tanti amici, c'era Livio Cori, c'era Dario Sansone, si sono venuti a trovare Roberto Colella, Tommaso Primo, insomma,
0: e
1: tanti sono
0: perché
1: passati.
0: Perché non ti piace fare?
1: Però venne questo ragazzo, insomma, molto timido. E essendo che queste tavolate, ringraziando a Dio, ne sono 60-70 artisti, quindi tra di noi ci conosciamo, eccetera, lo vidi in lontananza, insomma, così.
0: A chi mi sono persa di
1: Andrea Settembre.
0: Okay.
1: E quindi, insomma, nel conoscersi e nel fare anche una programmazione di quelle che sarebbero state le opportunità che Narte creava con gli eventi, eccetera, eccetera, uno dei miei collaboratori, insomma, mettendo in ordine cronologico coloro che si dovevano esibire, non tenne in considerazione questo ragazzo che si era appena affacciato.
0: dalla finestra di Maria
1: nella pizzeria.
0: Scherzo, era però una retorica sì. della nascita.
1: Andrea
0: della finestra.
1: Settembre, dopo 365 giorni, vince il Festival di Sanremo Giovani. E quindi, diciamo, fu un aneddoto che da un lato mi rese orgoglioso di un ragazzo così giovane di Napoli che riuscì a conquistare un palco come quello di Sanremo, quindi mi diede l'energia e la forza di continuare ad andare avanti in quello che stiamo facendo. E però dall'altra parte ci rimasi, diciamo, dispiaciuto di non aver avuto, diciamo, quell'opportunità di far salire sul palco di Narte Andrea, perché c'erano tanti ragazzi in attesa del, passami il termine, del proprio turno, ma perché diamo veramente un'opportunità a tutti. E quindi, insomma, vederlo là mi fece molto. Un'altra, però non dico il nome, un altro aneddoto un po' più così che mi fece rimanere male, un ragazzo che oggi è un grande talento a livello nazionale, suona in tutti i palchi d'Italia, venne per la prima volta a Narte, un suo concerto, non lo posso dire, e mi dispiacque perché cantò in playback. E io fino ad oggi ho visto veramente sulle dita di una mano ragazzi, anche giovani, anche magari qualche volta che hanno stonato, cantare in playback, perché comunque tu vieni a fare la tua arte, cantare in playback che senso ha? Quindi lì, diciamo, mi dispiacque un po'.
0: Però tuttora lui viaggia su grandi,
1: grandi
0: onde. E allora, a proposito di onde, io direi a questo punto di far ascoltare la nuova sigla di Narte, scritta da
1: Esma. Che è un duo.
0: Ok, vi ascoltiamo, ragazzi, per voi.
1: Vai.
2: Allora,

0: E insomma, ragazzi, io ho dato 10. Voi siamo curiosi di sapere a questa nuova sigla. Complimenti, ragazzi. Yesma, l'abbiamo appena ascoltata, li salutiamo. Siamo qui con Edoardo Castronuovo. E insomma, Edoardo, è arrivato il momento poi di chiederti questo ruolo da direttore artistico. Voglio dire, è comunque avere addosso, sulle spalle, tante responsabilità, mettere insieme dei pezzi, costruire delle reti, e soprattutto tenere d'occhio poi a tutti, senza anche far dispiacere a qualcuno, perché poi capita anche che, cioè, lavorare con gli artisti non è facile, si è sempre detto. Cioè, voglio dire,
1: diciamo, come fai? Voglio premettere che la definizione di direttore artistico è una definizione che
0: non mi si addice, in realtà
1: non mi si addice. Nasce col tempo, col tempo, a volte può sembrare pure un po' troppo pesante come parola, sai, direttore artistico, che cosa fa? Per me il direttore artistico non è semplicemente un ruolo, naturalmente, cioè non è colui che decide chi sale sul palco, è una persona che deve avere una visione, deve conoscere gli artisti, capire i progetti, leggere il pubblico, conoscere il contesto, cioè allo stesso tempo riuscire a costruire una produzione che funzioni, non solo quello che piace a me, ma quello che può piacere a chi è il target di riferimento. Negli ultimi anni mi sono trovato a gestire produzioni sempre più importanti e persone sempre più numerose, naturalmente. Agli October Days, ne abbiamo parlato prima, per esempio, mi ha messo davanti alla responsabilità di gestire oltre 300 persone coinvolte nella parte artistica e organizzativa del palco, e lì capisci che la direzione artistica non è soltanto creatività, è anche organizzazione, problem solving, gestione delle persone, capacità di prendere decisioni velocemente e assumersi responsabilità. Sono molto contento che l'evento è andato una bomba.
0: No, dico, chi ci ascolta da Taghivirina si deve prendere, no? Perché dice, mamma mia, è così difficile dover fare quello che facciamo. Sì, perché tante
1: perciò
0: persone...
1: viene col tempo.
0: No, ma in realtà era una battuta, ragazzi, perché anche stare a un microfono, salire su un palco, postare una foto, fare un reel, fare un contenuto, è tutto facile, tanto siamo persone così che ci svegliamo e arriviamo a fare quello che facciamo, ma in realtà tutto quello che c'è dietro, ne parliamo spesso noi, sì, di questo fattore, che oggi comunque la generazione è molto ha confusione nella testa, non, sì, capisce che in realtà dietro c'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno dei no, c'è bisogno dei sì, e quindi è davvero un messaggio importante che sicuramente anche nella tua realtà, perché hai a che fare con giovani, giovanissimi. Quanti anni hanno i più piccoli? Sui 18, cioè comunque sono,
1: sì,
0: maggiorenni, già cantano.
1: Sì, partono dai 18-19 fino ad arrivare anche ai 40 anni, diciamo, di persone che nel mondo della musica ci lavorano e che quindi vedono delle opportunità nuove da voler affrontare, anche palchi importanti che magari non hanno mai cavalcato, quindi insomma
0: si instaura sicuramente un rapporto umano, no? Sì, che è molto molto importante poi al, sì, di fuori di quello che verrà dopo, quindi salire sul palco, prendersi gli applausi,
1: sì,
0: infatti ragazzi anche l'October Days, no? Erano contentissimi,
1: sì, contenti, emozionati, come avevamo detto prima,
0: con gli occhi lucidi.
1: E questa è la cosa più bella, perché rispetto magari a qualche altro palco che seppure esiste, o comunque io vedo sempre le stesse persone girare, no? Girano sempre gli stessi artisti, le stesse figure. Invece,
0: un po' come nel cinema.
1: Sì. E quindi vedere poi che questa opportunità si realizza, vedere nuove figure, nuovi volti, nuova arte. Sono venuti tanti amici anche a fare l'arte della comicità, vedere farla in maniera innovativa, vedere il pubblico coinvolto, cioè la cosa più bella, quindi
0: ma era tutto previsto?
1: Era già tutto previsto, secondo
0: me. Facciamolo ascoltare, va.

0: Era già tutto previsto, Valerio Piccolo, ci siamo immersi anche noi nella meravigliosa opera cinematografica del nostro amato regista compaesano Paolo Sorrentino, canzone scelta dal nostro Edoardo Castronuovo perché durante la chiacchierata voleva anche un attimo immergersi nella sua nostalgia.
1: La canzone di Valerio Piccolo, colonna sonora di Partenope del film di Paolo Sorrentino, che ho voluto dedicare a tutti gli artisti perché ha una sensibilità incredibile. Complimenti a Valerio.
0: E allora complimenti anche a te per tutto per quello che ci hai insomma fatto vivere in questa chiacchierata, e non solo, perché accompagnata da dei brani, dei testi straordinari. Allora Edoardo, non ti lascio andare via perché ti metto prima alla prova e ti chiedo: ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Ma quello fa parte del processo, sì.
0: Sì, hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sicuramente.
0: Insomma, tutti sì, non te li chiedo più. No, però alla fine, nei fatti di cose, posso chiederti chi?
1: Con chi ho collaborato che non stimavo?
0: Sì.
1: Ci sono persone, anche semplicemente il proprietario di un locale dove indubbiamente mi ci trovo a che fare, perché magari organizzo il mio evento da in quella location, magari il proprietario non è una persona che io stimo, per cui ci devo avere a che
0: Vabbè,
1: fare.
0: Vabbè, te la sei cavata, dai, volevo qualche gossip, niente, non ce l'ho fatta. Hai mai detto sì per paura di non perdere un'occasione?
1: No, il mio problema più grande nel mio percorso di crescita è aver detto troppi sì. Oggi sto imparando a dire anche no.
0: E ce l'abbiamo fatta, ma io penso che quello sia un po' il cerchio della vita, sì. Che poi a un certo punto con l'età...
1: No, perché mi facevo del male, per non ferire le persone, magari spesso dicevo sì, si può fare, sì, vediamo, sì, così, però poi in realtà poi era un'arma a doppio taglio.
0: E c'è qualcuno con cui vorresti collaborare che ad oggi ancora non ci sei riuscito, oppure è in previsione, non lo so?
1: Beh, sicuramente mi farebbe piacere vedere Clementino a un mio evento. Così come mi piacerebbe guardare al futuro con delle grandi cose che anche insieme a te, insieme a Danilo, insieme ai ragazzi che lavorano in questa città, di costruire qualcosa di ancora più grande.
0: E a proposito di costruire, prima abbiamo accennato un po' così a piccoli sorsi di un progetto nuovo. Cosa stai costruendo oggi, se vogliamo dire qualcosina in più?
1: Vabbè, sto costruendo il mio percorso da professionista, quindi da un lato da imprenditore, dal lato da direttore artistico, dal lato anche da conduttore, no? Ho presentato il Capri Music Awards l'anno scorso, ho presentato a Piazza del Plebiscito in alcuni eventi, quindi questa cosa mi diverte e mi ci trovo dentro, mi piace tanto. E dall'altro lato sto continuando a costruire, come dicevamo prima, il percorso di Narte, che da semplice evento oggi è diventata una realtà più importante e più grande, e proprio con Narte stiamo costruendo una piattaforma che mette in relazione artisti e ovviamente il client, che può essere un organizzatore, un proprietario di un locale, e li metto ovviamente in contatto in maniera diretta.
0: Edo, invece, se domani sparisse fama, successo, contenuti, artisti, cosa rimarrebbe della persona che sei?
1: Io rimarrei uguale, con una certezza, che è la mia famiglia. Quindi per me può andare via tutto, può scomparire tutto, l'importante è che i miei punti di riferimento, che sono mia mamma, mio padre e mio fratello, rimangono dove sono.
0: Che dolce tenerezza! E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Bella questa cosa.
0: Difficile.
1: Al ricreo.
0: Ah, mi piace, è nuova, non l'hanno mai detta, ma al ricreo. Come la spieghi? Dici cosa?
1: Ma al ricreo. Ma al ricreo significa che tutto va bene, sto nel mio mondo.
0: Che bello tutto. Grazie per essere stato qui con noi, Edoardo Castronuovo.
1: E ci siamo ricreati,
0: divertitissimi. Di giuro me lo ricorderò per sempre questa nostra chiacchierata. Voi scaricate Rai Play Sound perché potete riascoltare nella sezione podcast tutte le puntate. Seguiteci su Rai Radio Live Napoli, da Fabiola Ciminella, Edoardo Castronuovo.
1: Ciao a you.
0: Ciao a you.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini e mi dispiace che insomma non volete alzarvi, fare colazione, andare al lavoro e fare tutti gli impegni che dovete fare durante il giorno, ma la cosa bella non importa dove state, anche perché la radio ci permette di stare ovunque, perché potete ascoltarci da qualsiasi posto, in auto, in cuffia, nel letto, sdraiati, al mare, su una sdraia, non lo so, sono io a farvi compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma la cosa bella è che abbiamo la sezione podcast di Rai Play Sound, quindi scaricate l'app di Rai Play Sound oltre che a seguirci sui nostri canali social di Rai Radio Live Napoli. Allora amici, dunque oggi un altro ospite, una nuova storia, in realtà più che nuova storia, noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo fatto tantissime cose insieme, collaboriamo insieme, cresciamo insieme, questa è la verità, reduci anche da un evento straordinario nella nostra Napoli, nella nostra terra, perché lui lavora anche per la città in un certo senso, no? Do subito il benvenuto ai microfoni Edoardo Castronuovo, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
2: Come stai?
3: Bene, bene, siamo elettrici stamattina come tutte le mattine, pronti a lasciare il segno, un buon segno positivo, di energia positiva nella nostra città e con le persone che amiamo e collaboriamo.
2: Come sempre, guarda, hai detto una parola chiave che è proprio l'energia. No? L'energia e le persone sane e buone è quello che un po' ci accomuna oltre che ci lega, perché ragazzi miei che state ascoltando, cari radioascoltatori, se sentito o percepito, poi c'è chi lo percepisce di più, chi meno, quell'energia un po' cattiva, un po' negativa, un po' scura e nera, allontanatevi da quelle persone, sono proprio da evitare. Edoardo Castronuovo, laureato in economia aziendale e Innovation International Management, ha scelto di mettere la sua formazione al servizio, pensate, di un mondo straordinario, che è quello della musica, no? Degli eventi, della valorizzazione del territorio, degli artisti stessi e dei talent e soprattutto degli emergenti, che è una cosa fondamentale perché sei un po' il pioniere della nostra Napoli, della nostra città. Però prima di entrare nel vivo di tutto quello che hai costruito in questo tempo, da quanti anni?
3: Narte nasce nel 2018.
2: No, già l'hai detto. No, scherzo, vai.
3: Narte nasce nel 2018, quindi sono 8 anni che lavoro a 360 gradi per gli artisti e per la città, ma sono tanti gli anni in cui lavoro per la valorizzazione del territorio e per costruire reti sane e concrete fatte di brave persone, ma soprattutto professionisti della nostra città, e non far andare via i talenti della nostra città, ma rimanere qui, credere nelle nostre opportunità, nelle nostre skills, lasciarle qui e andare avanti.
2: Che bello, che bel messaggio. Io voglio accompagnare questo introduzione con un pezzo straordinario, Ferry Boat, e poi torniamo qui tra pochissimo a parlare di Narte.
3: Vai Pinù!

0: Ed eccoci tornati con Edoardo Castronovo. Abbiamo fatto questa dedica straordinaria, come potevamo non aprire la nostra trasmissione con l'ospite di oggi, con Pino, insomma, un po' il maestro di tutti i giovani, di tutti i talenti, di tutti quelli che sono poi arrivati dopo di lui, ma resta sempre nel cuore, no? Soprattutto nella tua musica, nella tua realtà, è un punto di riferimento. Edoardo, però tu sei anche quello che poi entriamo in arte. No? Quello che sale sul palco, presenta, conduce, dà voce agli eventi, e recentemente ci siamo appunto visti, perché eravamo anche presenti noi con la radio, dell'October Days, evento che ha fatto un successone enorme, ed era il direttore artistico di questo evento.
1: Siamo contentissimi, allora, perché è andata benissimo, e ne parleremo quando introduciamo Narte sicuramente. Parleremo anche di questo evento, che è stato un orgoglio per noi, appunto noi napoletani, che abbiamo deciso di unirci, tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti sotto i 40 anni, quindi dai 25 ai 35 anni, e abbiamo lasciato il segno in una città che merita questi eventi di grande portata. Abbiamo visto più di 30.000 persone venire al Pala Partenope per gli October Days.
0: Che soddisfazione, dimmi cosa hai provato, insomma. No. Intanto aver ottenuto questa posizione, questo ruolo, che poi chi lo fa per passione prescinde dai ruoli e dalle posizioni. Infatti, però sì, in un certo senso è comunque una grande responsabilità.
1: È una grande responsabilità, sentivo la pressione, nonostante ero al mio secondo anno di direzione artistica nell'evento a 360 gradi, e poi ovviamente da fondatore di Narte abbiamo inserito per il secondo anno anche la realtà Narte, di cui appunto sono il fondatore, e abbiamo fatto esibire più di 130 ragazzi della nostra città in questi 6 giorni, e per me è stato un orgoglio, anche una grande responsabilità, ma la cosa più bella è vedere questi ragazzi uscire dal palco con poca gente davanti, per chi si è esibito all'inizio, o con 2000 persone davanti, tutti con la stessa emozione, ed è quella che mi rende fiero, perché

l'evoluzione e quello che stai costruendo, no? Grazie all'arte. Tu hai una canzone, c'è una tua canzone che hai, che è con una tua voce, e quindi, ragazzi, siete curiosi, l'ascoltiamo insieme. Edoardo Castronuovo, Song e Napola. Restate con noi.

0: Edoardo, ma complimenti, Castronuovo è qui con i miei microfoni, mi mancava questa chicca, ti ho visto all'opera con diversi ruoli in tante vesti, ma al microfono con la tua voce mai, complimenti, come mai questa passione poi è rimasta? È stata un po' per divertimento questo metterti alla prova o era una tua passione che poi hai fatto evolvere in quello che hai creato oggi?
1: Allora, la passione per la musica è sempre stata dentro di me grazie alla mia famiglia, soprattutto a mio papà, che in tutti i viaggi che ci siamo fatti c'era Pino Daniele, c'era Edoardo De Crescenzo, c'erano tanti di loro che giravano in radio e nei dischi all'epoca.
0: O le cassette.
1: Cassette, dischi, insomma, sì. E quindi io ho assorbito tutta la cultura napoletana musicale e l'ho portata dentro di me. Fino a quando, prima che nascesse Narte, inizio a suonare la chitarra, inizio a cantare, mi cimento anche io.
0: Sai suonare solo la chitarra?
1: Sì, solo la chitarra.
0: Dai, piano
1: per fortuna
0: piano,
1: direi, piano. Almeno uno strumento lo sappiamo suonare. Ovviamente suono la chitarra da spiaggia, quindi diciamo i vari accordi che si mettono insieme, però insomma sì, suono la chitarra e scrissi questa canzone che voleva essere una dedica alla nostra città, per questo si chiama Songhe Napoli. E credi, per girare il video ci ho messo 4 mesi, oggi i video si girano in un giorno, io ci misi 4 mesi perché era la mia prima e sapevo che forse era anche l'ultima canzone che facevo e ho diciamo messo all'interno del video, quindi del progetto della dedica alla città, il sindaco di Napoli, le realtà di Napoli, da Sorbillo, Trattoria Nennella, siamo andati fino a Scampia da Jenny Maddaloni.
0: Hai fatto un lungometraggio, vabbè, ma ti conosciamo, sì, tutti, non solo io ma anche chi ti sta ascoltando, i tuoi

0: ragazzi, le persone con cui lavori, che tu dedichi davvero tanto a questo, non lo fai per apparire, perché va di moda.
1: E poi una chicca che forse non sai, che questa canzone poi fu accolta appunto dal sindaco e fu la canzone che accolse le Universiadi nel 2018 a Napoli.
0: Wow.
1: E io feci anche il portabandiera, quindi un'emozione per me, tifoso del Napoli, vado allo stadio quando ho 3 anni, entrare nello stadio e vedere lo stadio pieno attorno a me, io che ero sugli spalti da sempre, e invece trovarmi lì come se fossi un calciatore, guardare tutta la città che insomma sorrideva, guardava questi universitari che erano sportivi
0: con la tua musica,
1: con la musica, la bandiera, insomma fu un'emozione che mi porterò per sempre dentro di me.
0: Che bello, bellissimo. E allora, quindi, dunque, dopo tante emozioni e questa parentesi, no, da che magari chissà se un domani ti rimetterai la chitarra e voce, magari già lo fai, però
1: no, magari insieme saremo coloro che organizzeranno il Napoli Music Week all'interno del Maradona.
0: Ma già svelato, ragazzi, perché è un portento, è pieno di energie, di progetti, di mi piace, ci troviamo tantissimo, perché viva le persone così piene di entusiasmo.
1: Anche perché la Napoli Music Week non esiste ancora,
0: non esiste.
1: Esiste la Milano Music Week, dove fanno dei giorni bellissimi, workshop, tanti imprenditori, tanti artisti,
0: incontri
1: bellissime, fiere, concertini, a Napoli no.
0: A Napoli no, ma a Napoli porteremo tante belle cose, ce lo siamo promessi, perché
1: sì,
0: abbiamo una città che se riesci a darle quello che merita, ti ritorna comunque indietro tutto questo bene dalla grande maestra, dalla nostra Napoli. Allora, nasce in arte nel 2000.
1: Nel 2018.
0: 18, quindi sì, un bel po' di anni fa. E idea e progetto che hai realizzato da solo.
1: Te lo racconto, lo sì, raccontiamo a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Narte nasce nel 2018 da un'esigenza molto semplice: creare uno spazio per gli artisti. Mi sono reso conto che nella nostra città c'erano tantissime persone con talento, musicisti, cantanti, performer, creativi, ma spesso mancava il collegamento tra loro e le opportunità.
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo iniziato creando occasioni di incontro, piccoli eventi, serate dedicate agli artisti, proprio dove a Mare Chiaro, sotto la finestrella. Quindi Narte nasce lì come evento, che era un continuativo. Poi anno dopo anno quel progetto è cresciuto. Oggi Narte non è più semplicemente un'organizzazione che realizza eventi, è diventata una community, un ecosistema musico-culturale che mette in relazione artisti, locali, festival, aziende, perché no, professionisti e realtà del territorio.
0: E questo tutto quello che insomma ci hai raccontato lo abbiamo anche visto, perché in realtà sei presente con Narte, con i 400-500 artisti.
1: Sì, oggi la community è un gruppo WhatsApp, oggi tutti dicono un po' community, però la vera community è come abbiamo fatto insieme quando venisti alla famosa scena aperta di Narte.
0: Io ci sono stata, bellissima.
1: E lì è il momento dove la community esiste,
0: reale,
1: stiamo insieme, ci mangiamo una pizza insieme, i talenti si scoprono da soli perché li facciamo cantare in una jam session a fine pizza. E quindi quale occasione migliore per creare relazioni, per creare ponti? I ragazzi si conoscono, si fidanzano, fanno amicizia e la cosa poi
0: bravo,
1: bella a livello professionale è che poi collaborano, fanno featuring, e spesso il cantante che non ha il musicista lo trova proprio lì, e il musicista che non ha il cantante lo trova proprio lì, e quindi l'opportunità concreta, la community reale,
0: soprattutto umana, capito? Hai detto una cosa bellissima e originale, perché oggi abbiamo community, gruppi, tutto online, tutto social. Ragazzi, guardatevi in faccia, guardatevi negli occhi, sentitevi con le mani, accarezzatevi, abbracciatevi, perché ci siamo un po'... ma ritornerà tutto questo calore umano e questa verità di poter costruire cose bellissime insieme, ma stando insieme. Quindi hai creato un bellissimo spazio innovativo. Ma a proposito di innovazione, noi essendo un po' malinconici, nostalgici e soprattutto devoti alla nostra musica, vi lascio ascoltare Resta con me
1: di Pino Daniele, che è nelle mie vene, che è colui che mi ha dato spunto per creare Narte, mi ha dato, ascoltandolo è uscita l'idea di chiamarlo Narte, questo progetto che oggi diciamo si può definire una piccola azienda in crescita, una startup, e Pino è sempre con noi.
0: Ascoltiamolo.

0: Ed eccoci tornati, non siamo andati via, Napoli senza confini, sì, perché Napoli ovunque, ragazzi, non è Napoli che tu arrivi a Napoli e là, no, perché quando vai via, oppure quando devi partire, o quando tu arrivi praticamente a visitarla, con te porti sempre via un pezzo di Napoli, che sia un'atmosfera, che siano dei sorrisi, che sia l'entusiasmo, che sia l'arte dell'arrangiare, perché noi siamo famosi per questo, ci arrangiamo. E con noi Edoardo Castronuovo qui ai microfoni e parliamo ancora di Napoli. Perché in realtà è un'opportunità importante questo progetto e mi va di che approfondiamo ancora un po', Edu, con questa opportunità che dai ragazzi realmente la community che hai creato.
1: Sì, stiamo cercando di fare un passo ulteriore con Arte. Gli eventi rimangono fondamentali perché sono il luogo fisico dove le persone si incontrano e dove gli artisti possono esprimersi, ma stiamo lavorando anche a una piattaforma che possa rendere questo sistema più strutturato. L'idea è mettere in relazione artisti e opportunità in maniera più semplice e continuativa, creando uno strumento che possa accompagnare l'artista anche al di fuori del singolo evento, perché se io oggi ti faccio suonare e domani finisce tutto, abbiamo creato un'occasione. Se invece riusciamo a costruire un sistema attraverso il quale puoi continuare a trovare opportunità, contatti e strumenti, allora stiamo costruendo qualcosa di molto più grande. Quindi non posso
0: è
1: dire
0: solido,
1: altro.
0: No, io qualcosa lo so, ma non lo
1: rimanete sintonizzati. Che insomma,
0: nel 2050 siamo arrivati all'improvviso. Davvero, io so qualcosa. Poi. Insomma, Edoardo Castronuovo, attraverso i suoi canali, attraverso le sue pagine, il suo sito, ci comunicherà questo evento futuristico. Insomma,
1: infatti facciamo un invito a tutti gli artisti che ci stanno ascoltando, che siano essi cantanti, che siano essi musicisti o anche DJ, tutti coloro che fanno intrattenimento, rimanete sintonizzati perché c'è qualcosa di innovativo per noi che sta arrivando.
0: Esatto, hai detto bene, per noi, perché mi piace questa parola. E per l'unione, spesso gli artisti o le persone, no, in generale cercano di non voltarsi mai, di non dare un qualcosa che è mio a te, invece è un approccio sbagliatissimo, soprattutto nel nostro mondo. Che l'unione fa la forza, un detto antichissimo che appunto,
1: ma guarda,
0: ci
1: l'ho studiato anche sui libri, al di là della nostra esperienza che ci insegna qualcosa, no? Più viviamo, più facciamo cose, più prendiamo paccheri in faccia, scusate il termine, però più ti rendi conto di certe cose. È importantissimo e addirittura noi siamo arrivati anche a livello descrittivo, come contenutistico, da un'innovazione prima che era chiusa a un open innovation, perché più parliamo di innovazione aperta, di collaborazione, cooperazione, e più i risultati arrivano prima e meglio.
0: Esatto. E allora io direi di far ascoltare, ragazzi, la prima sigla che c'è stata di Narte, fondata
1: nel 2018,
0: quindi appena
1: sì,
0: è nato.
1: Proprio okay. Anche in un semplice evento noi utilizziamo la creatività. All'epoca decisi di, per un evento, di creare una sigla, e questa fu la prima sigla nel 2018 a Mare Chiaro, quando nacque l'evento Narte.
0: E ascoltiamola.

0: E insomma, ragazzi, lo sapevate che Narte aveva una sigla, però in realtà è cambiata questa sigla.
1: Sì, perché negli
0: il
1: anni...
0: cervello di Edoardo Castronuovo nemmeno la notte dorme, perché è arrivato con due occhiai a terra, disidratato, diciamo, perché non ci vedono, quindi lo devo dire. Dimmi perché, poi facciamo i seri.
1: Sì, perché ovviamente, come ogni cosa, più andiamo avanti, poi c'è bisogno di cose nuove, come dicevamo prima, di innovazione.
0: Di dormire.
1: Per cui di dormire. No. E mentre prima di dormire, con la testa sul cuscino, tante idee, tante cose.
0: Ma io faccio la fenomena, mi conosci bene.
1: Ci giriamo a destra, ci giriamo a sinistra e pensiamo. E io ogni anno penso a qualcosa di nuovo, come poter dare un qualcosa di fresco. E anche qui, così come facemmo la prima sigla Narte, negli anni ce ne sono state diverse. Quindi a ogni appuntamento, a ogni location diversa, io volevo dare un'aria fresca. E quindi abbiamo fatto una seconda sigla, una terza sigla e poi l'ultima sigla, che spero ascolteremo, no?
0: Certo che me l'hai
1: portata. Così capiamo anche l'evoluzione di Narte anche dal punto di vista artistico. Quindi la prima sigla come fu fatta e l'ultima sigla come è stata arrangiata bene da due grandi amici questa volta, che sono Yesma.
0: Yesma, infatti ho letto poc'anzi, ma la sigla l'hanno fatta loro, i ragazzi che fanno parte del collettivo.
1: L'ultima sigla l'hanno fatta loro, le sigle precedenti sono state fatte da me insieme a dei ragazzi.
0: Guarda, non avevo dubbi che mi dicevi l'ho fatta io, perché sei un tuttofare, ma lo dico con tanta stima e ti apprezzo
1: e ti
0: moltissimo.
1: Ringrazio.
0: Napoli, progetto centrale, no? Anche della tua carriera, della tua professione. Quanto è importante, Edoardo? E soprattutto la cosa che mi interessa tantissimo è quella che hai detto poco fa. Che da Napoli non si deve scappare, non bisogna andare via, e cerchi attraverso la tua realtà, no, di trattenere un po' tutti.
1: Sì, per me Napoli è fondamentale. Ti racconto un aneddoto. Quando sono uscito dall'università con la specialistica in Innovation International Management, la Federico II ti dà delle opportunità concrete di fare dei colloqui, si chiama placement, con delle aziende. E beh, mi contattarono MSC Crociere, Accenture, KPMG.
0: Però... mi pare uno di MSC, la so, buongiorno.
1: Però tutte con, diciamo, a parte la proposta economica, che ovviamente in una fase iniziale a stage a 600 euro al mese, ma soprattutto a Roma e a Milano. Quindi ho
0: stesso
1: detto, cari
0: budget.
1: Signori, io da

conosciamo le realtà che lavorano nella città, conosciamo i locali, i festival, i professionisti, cerchiamo di mettere queste persone in relazione. E questa per me è una delle cose più belle di quello che facciamo, vedere una persona che magari entra in arte senza conoscere nessuno e dopo qualche anno aver costruito una rete di rapporti, collaborazioni e opportunità. E Napoli è sempre centrale.

0: nomi, scusa.
1: Venne Andrea Settembre, c'erano tanti amici, c'era Livio Cori, c'era Dario Sansone, c'erano, si sono venuti a trovare Roberto Colella, Tommaso Primo, insomma,
0: e
1: tanti sono passati.
0: Perché non ti piace fare?
1: Però venne questo ragazzo, insomma, molto timido. E essendo che queste tavolate, ringraziando a Dio, ne sono 60-70 artisti, quindi tra di noi ci conosciamo, eccetera, lo vidi in lontananza, insomma, così.
0: A chi mi sono persa di
1: Andrea Settembre.
0: Okay.
1: E quindi, insomma, nel conoscersi e nel fare anche una programmazione di quelle che sarebbero state le opportunità che Narte creava con gli eventi, eccetera, eccetera, uno dei miei collaboratori, insomma, mettendo in ordine cronologico coloro che si dovevano esibire, non tenne in considerazione questo ragazzo che si era appena affacciato
0: dalla finestra di Maria
1: nella pizzeria.
0: Scherzo, era per una retorica, sì, sì. Della nascita
1: Andrea
0: della finestra.
1: Settembre, dopo 365 giorni, vince il Festival di Sanremo Giovani. E quindi, diciamo, fu un aneddoto che da un lato mi rese orgoglioso di un ragazzo così giovane di Napoli che riuscì a conquistare un palco come quello di Sanremo, quindi mi diede l'energia e la forza di continuare ad andare avanti in quello che stiamo facendo. E però dall'altra parte ci rimasi, diciamo, dispiaciuto di non aver avuto, diciamo, quell'opportunità di far salire sul palco di Narte Andrea, perché c'erano tanti ragazzi in attesa del, passami il termine, del proprio turno, ma perché diamo veramente un'opportunità a tutti. E quindi, insomma, vederlo là mi fece molto. Un'altra, però non dico il nome, un'altra aneddoto un po' più così che mi fece rimanere male, un ragazzo che oggi è un grande talento a livello nazionale, suona in tutti i palchi d'Italia, venne per la prima volta a Narte, un suo concerto, non lo posso
0: scherzo.
1: Dire, e mi dispiacque perché cantò in playback. E io fino ad oggi ho visto veramente sulle dita di una mano ragazzi, anche giovani, anche magari qualche volta che hanno stonato, cantare in playback, perché comunque tu vieni a fare la tua arte, cantare in playback che senso ha? Quindi lì, diciamo, mi dispiacque un po'.
0: Però tuttora lui viaggia su grandi,
1: grandi
0: onde. E allora, a proposito di onde, io direi a questo punto di far ascoltare la nuova sigla,
1: esatto,
0: di Narte, scritta da
1: Esma.
0: Che è un duo. Ok, vi ascoltiamo, ragazzi, per voi.
1: Vai.

0: E insomma, ragazzi, io ho dato 10. Voi siamo curiosi di sapere a questa nuova sigla. Complimenti, ragazzi. Yesma, l'abbiamo appena ascoltata, li salutiamo. Siamo qui con Edoardo Castronuovo. E insomma, Edoardo, è arrivato il momento un po' di chiederti questo ruolo da direttore artistico. Voglio dire, è comunque avere addosso, sulle spalle, tante responsabilità, mettere insieme dei pezzi, costruire delle reti, e soprattutto tenere d'occhio poi a tutti, senza anche far dispiacere a qualcuno, perché poi capita anche che, cioè, lavorare con gli artisti non è facile,
1: assolutamente,
0: sempre detto. Cioè, voglio dire,
1: diciamo, come fai? Voglio premettere che la definizione di direttore artistico è una definizione che
0: non mi si addice, in realtà
1: non mi si addice. Nasce col tempo, nasce col tempo, a volte può sembrare pure un po' troppo pesante come parola, sai, direttore artistico, che cosa fa? Per me il direttore artistico non è semplicemente un ruolo, naturalmente, cioè non è colui che decide chi sale sul palco, è una persona che deve avere una visione, deve conoscere gli artisti, capire i progetti, leggere il pubblico, conoscere il contesto, cioè allo stesso tempo riuscire a costruire una produzione che funzioni, non solo quello che piace a me, ma quello che può piacere a chi è il target di riferimento. Negli ultimi anni mi sono trovato a gestire produzioni sempre più importanti e persone sempre più numerose, naturalmente. Agli October Days, ne abbiamo parlato prima, per esempio, mi ha messo davanti alla responsabilità di gestire oltre 300 persone coinvolte nella parte artistica e organizzativa del palco, e lì capisci che la direzione artistica non è soltanto creatività, è anche organizzazione, problem solving, gestione delle persone, capacità di prendere decisioni velocemente e assumersi responsabilità. Sono molto contento che l'evento è andato una bomba.
0: No, dico, chi ci ha ascoltato, la tachipirina si deve prendere, no? Perché dice, mamma mia, è così difficile dover fare quello che facciamo. Sì, perché tante
1: perciò
0: persone,
1: viene col tempo.
0: No, ma in realtà era una battuta, ragazzi, perché anche stare a un microfono, salire su un palco, postare una foto, fare un reel, fare un contenuto, è tutto facile, tanto siamo persone così che ci svegliamo e arriviamo a fare quello che facciamo, ma in realtà tutto quello che c'è dietro, ne parliamo spesso noi, sì, di questo fattore, che oggi comunque la generazione è molto ha confusione nella testa, non, sì, capisce che in realtà dietro c'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno dei no, c'è bisogno dei sì, e quindi è davvero un messaggio importante che sicuramente anche nella tua realtà, perché hai a che fare con giovani, giovanissimi. Quanti anni hanno i più piccoli? Sui 18, cioè comunque sono,
1: sì,
0: maggiorenni, ma partono, già cantano.
1: Sì, partono dai 18-19 fino ad arrivare anche ai 40 anni, diciamo, di persone che nel mondo della musica ci lavorano e che quindi vedono delle opportunità nuove da voler affrontare, anche palchi importanti che magari non hanno mai cavalcato, quindi insomma
0: si instaura sicuramente un rapporto umano, no? Sì, che è molto molto importante poi al, sì, di fuori di quello che verrà dopo, quindi salire sul palco, prendersi gli applausi,
1: sì,
0: e infatti ragazzi anche l'October Days, no? Erano contentissimi,
1: sì, contenti, emozionati, come avevamo detto prima,
0: con gli occhi
1: prima,
0: lucidi.
1: E questa è la cosa più bella, perché rispetto magari a qualche altro palco che seppure esiste, o comunque io vedo sempre le stesse persone girare, no? Girano sempre gli stessi artisti, le stesse figure. Invece
0: un po' come nel cinema,
1: sì,
0: stessa...
1: E quindi vedere poi che questa opportunità si realizza, vedere nuove figure, nuovi volti, nuova arte. Sono venuti tanti amici anche a fare l'arte della comicità, vedere farla in maniera innovativa, vedere il pubblico coinvolto, cioè la cosa più bella, quindi
0: ma era tutto previsto?
1: Era già tutto previsto, secondo
0: me. Facciamolo ascoltare, va.

0: Era già tutto previsto, Valerio Piccolo, ci siamo immersi anche noi nella meravigliosa opera cinematografica del nostro amato regista compaesano Paolo Sorrentino, canzone scelta dal nostro Edoardo Castronovo perché durante la chiacchierata voleva anche un attimo immergersi nella sua nostalgia.
1: La canzone di Valerio Piccolo, colonna sonora di Partenope del film di Paolo Sorrentino, che ho voluto dedicare a tutti gli artisti perché ha una sensibilità incredibile. Complimenti a Valerio.
0: E allora complimenti anche a te per tutto per quello che ci hai insomma fatto vivere in questa chiacchierata, e non solo, perché accompagnata da dei brani, dei testi straordinari. Allora Edoardo, non ti lascio andare via perché ti metto prima alla prova e ti chiedo: ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Ma quello fa parte del processo, sì.
0: Sì, hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sicuramente.
0: Insomma, tutti sì, non te li chiedo più. No, però alla fine, nei fatti di cose, posso chiederti chi?
1: Con chi ho collaborato che non stimavo?
0: Sì.
1: Ci sono persone, anche semplicemente un proprietario di un locale dove indubbiamente mi ci trovo a che fare, perché magari organizzo il mio evento da in quella location, magari il proprietario non è una persona che io stimo, per cui ci devo avere a che
0: fare.
1: Vabbè,
0: te la sei cavata, dai, volevo qualche gossip, niente, non ce l'ho fatta. Hai mai detto sì per paura di non perdere un'occasione?
1: No, il mio problema più grande nel mio percorso di crescita è aver detto troppi sì. Oggi sto imparando a dire anche no.
0: E ce l'abbiamo fatta, ma io penso che quello sia un po' il cerchio della vita, sì. Che poi a un certo punto con l'età...
1: No, perché mi facevo del male, per non ferire le persone, magari spesso dicevo sì, si può fare, sì, vediamo, sì, così, però poi in realtà poi era un'arma a doppio taglio.
0: E c'è qualcuno con cui vorresti collaborare che ad oggi ancora non ci sei riuscito, oppure è in previsione, non lo so?
1: Beh, sicuramente mi farebbe piacere vedere Clementino a un mio evento, così come mi piacerebbe guardare al futuro con delle grandi cose che anche insieme a te, insieme a Danilo, insieme ai ragazzi che lavorano in questa città, di costruire qualcosa di ancora più grande.
0: E a proposito di costruire, prima abbiamo accennato un po' così a piccoli sorsi di un progetto nuovo. Cosa stai costruendo oggi, se vogliamo dire qualcosina in più?
1: Vabbè, sto costruendo il mio percorso da professionista, quindi da un lato da imprenditore, dal lato da direttore artistico, dal lato anche da conduttore, no? Ho presentato il Capri Music Awards l'anno scorso, ho presentato a Piazza del Plebiscito in alcuni eventi, quindi questa cosa mi diverte e mi ci trovo dentro, mi piace tanto. E dall'altro lato sto continuando a costruire, come dicevamo prima, il percorso di Narte, che da semplice evento oggi è diventata una realtà più importante e più grande, e proprio con Narte stiamo costruendo una piattaforma che mette in relazione artisti e ovviamente il client, che può essere un organizzatore, un proprietario di un locale, e li metto ovviamente in contatto in maniera diretta.
0: Edo, invece, se domani sparisse fama, successo, contenuti, artisti, cosa rimarrebbe della persona che sei?
1: Io rimarrei uguale, con una certezza, che è la mia famiglia. Quindi per me può andare via tutto, può scomparire tutto, l'importante è che i miei punti di riferimento, che sono mia mamma, mio padre e mio fratello, rimangono dove sono.
0: Che dolce tenerezza! E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Bella questa cosa.
0: Difficile.
1: Al ricreo.
0: Ah, mi piace, è nuova, non l'hanno mai detta, ma al ricreo. Come la spieghi? Dici cosa?
1: Ma al ricreo. Ma al ricreo significa che tutto va bene, sto nel mio mondo.
0: Che bello tutto. Grazie per essere stato qui con noi, Edoardo Castronuovo.
1: E ci siamo ricreati.
0: Divertitissimi. Di giuro me la ricorderò per sempre questa nostra chiacchierata. Voi scaricate Rai Play Sound, perché potete riascoltare nella sezione podcast tutte le puntate. Seguiteci su Rai Radio Live Napoli. Da Fabiola Ciminella, Edoardo Castronuovo.
1: Ciao a you.
0: Ciao a you.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi, dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente, tu che volevi che restasse ancora lì con te.

0: Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: It's a me.
0: Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: It's a me.

Ha leccato.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

basse chiuvara che la casa, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie suoni, se fa scura e sto scettato, sente voce.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi partiamo da una domanda: essere napoletani è una questione di nascita? Oppure è qualcosa di molto più profondo, ossia una scelta, un'appartenenza, una condizione dell'anima? È proprio da questa domanda affascinante e provocatoria che nasce il nuovo libro di Michelangelo Iossa, Non siamo napoletani, i 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli, pubblicato da Edizioni Mea con la prefazione del grandissimo Renzo Arbore. Un titolo che già ci invita a guardare Napoli da una prospettiva diversa, perché Napoli nella sua storia millenaria non è stata soltanto una città capace di generare grandi talenti, è stata soprattutto una città capace di adottare, accogliere, contaminarsi e trasformare chiunque abbia avuto con lei un incontro, un legame, una storia d'amore. E così nelle pagine di Iossa incontriamo 100 personaggi che almeno anagraficamente non sono napoletani, da Virgilio a Federico II, da Matilde Serao a Benedetto Croce, passando per Vittorio De Sica fino a Marcello Mastroianni, da Domenico Modugno fino a Diego Armando Maradona. Uomini, donne, artisti, intellettuali, personaggi che hanno incrociato Napoli e che in qualche modo sono diventati Napoli. E forse è proprio questo il segreto della città, perché Napoli non ti chiede necessariamente dove sei nato, ti chiede quanto sei disposto a lasciarti attraversare dalla sua cultura, dalla sua musica, dalla sua lingua, dalla sua ironia, dalle sue contraddizioni e dalla sua straordinaria umanità. Il libro di Michelangelo Iossa è quindi molto più di una raccolta di 100 biografie, è un viaggio nell'identità di una città che da sempre vive di incontri e contaminazioni, ma soprattutto incontri e fusioni. E poi, io direi, che è anche una grande dichiarazione d'amore verso questa città.

0: Napoli è una città che spesso si racconta attraverso proprio le proprie radici, la propria storia, la propria gente. Ma Napoli è anche una città che nei secoli ha saputo accogliere, contaminarsi. Si parla tanto di questa città porosa che ha saputo fondersi e lasciarsi attraversare da uomini e donne che sono arrivati anche da lontano, da più o meno lontano, però sono stati capaci di lasciare una profonda traccia proprio nella nostra storia e nella nostra città. È proprio quello di cui vogliamo parlare oggi con Michelangelo Iossa, che è qui con noi in studio. Ciao Michelangelo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, sono felice di ritornare qui da te in studio.
0: E noi siamo sempre felicissimi di averti.
1: Grazie.
0: Perché oltre che sei un grande professionista, ricordiamo, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore, e veramente sei un punto di riferimento per la cultura qui a Napoli, e non a caso hai avuto l'idea di realizzare questo libro che si chiama Non siamo napoletani, i 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli, edizioni Mea. Ma come ti è venuta questa idea?
1: Perché in realtà ho, come dire, rielaborato e capovolto il senso di un coro da stadio, no? Ci sono dei cori da stadio in genere contro il Napoli, sai, nei cori da stadio c'è molto campanilismo, ma c'è anche molto anti, come dire, anti l'altro, no? Quindi
0: certo.
1: C'è molto, ci sono molti cori che sono dedicati invece all'indirizzo dell'avversario. E molti cori milanesi, torinesi, liguri, romani, laziali, eccetera, sono proprio noi non siamo napoletani, come a dire noi ci distacchiamo dalla città. Poi ovviamente ci sono quelli più gravi, no? Il Vesuvio, il colera, eccetera. Però questo coro mi faceva sempre molto ridere, perché c'era anche un video di un tifoso che diceva all'indirizzo di questi tifosi delle altre squadre, loro cantavano non siamo napoletani, e lui rispondeva che peccato, perché in realtà è un po' un peccato non essere napoletani, perché in realtà Napoli è la città più accogliente, la più plastica, la più morbida, la più spugnosa di tutte le città. Quindi in realtà volevo dimostrare, volevo smontare con questa idea l'autoctonia a tutti i costi. Cioè si può essere napoletani per nascita, certamente, ce lo dimostrano Totò, Pino Daniele, Nino Taranto, Edoardo De Filippo, ma si può essere anche di appartenenza, di scelta, di contagio. E quindi ho pensato che Napoli fosse come una febbre, e da lì si è sviluppata l'idea.
0: Bellissimo. Addirittura l'ho detto già più volte, Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che pongono in cima alla propria scala di valori il cuore, quindi tutti gli uomini di cuore sono
1: popoli
0: napoletani.
1: D'amore.
0: Sei un popolo d'amore,
1: sì,
0: perché
1: lui definiva tra popoli d'amore e popoli di libertà.
0: Esatto, esatto. Partiamo proprio dal titolo, non siamo napoletani,
1: sì.
0: È una provocazione, una sorta di dichiarazione d'amore o un modo diverso proprio di quello che dicevi prima per raccontare l'identità di una città?
1: È un'aderenza in realtà, cioè queste 100 figure che ho raccontato sono 100 ritratti, come una galleria d'arte, una galleria di ritratti fotografici, ho voluto raccontare in 100 ritratti 100 personalità. Tra l'altro alcune clamorose, nel senso che alcune poi le vedremo, sono addirittura i santi patroni della città, no? Penso a Partenope, Virgilio, Maradona e San Gennaro, sono 4 divinità nella nostra città.
0: E non sono in realtà napoletani.
1: E nessuno di loro è napoletano. E poi anche perché questo titolo un po' mi apparteneva, nel senso che la mia bisnonna era argentina di origine lucana, l'altra bisnonna avellinese. Mio nonno era di Milano, mia nonna di Torre Annunziata, io sono nato all'Aquila, ma se mi dovessero chiedere di che città sei, io direi sono napoletano.
0: Certo.
1: Eppure niente di me racconta che sono napoletano.
0: In realtà, anzi, tutto di te racconta che sei,
1: esatto,
0: napoletano, perché
1: esatto.
0: Napoli, lo diciamo sempre, essendo una città di porto,
1: di mescolanza,
0: sul mare, è proprio una città meticcia.
1: Esatto. E esatto. Vittorio De Sica, uno dei grandi non napoletani del mio libro, diceva che un non napoletano può amare la città molto più di un napoletano di nascita. Quindi in qualche modo mi sento autorizzato a dichiararmi del tutto napoletano.
0: In questa creazione di questo Pantheon, qual è stato il criterio di scelta che hai utilizzato per i tuoi personaggi?
1: Hai parlato di Pantheon e ti ringrazio per questa riflessione, perché Roma ha il suo Pantheon, come sappiamo c'è un Pantheon reale, no? C'è il Pantheon che si va a visitare, però ogni città poi ha il suo Pantheon, no? Ovviamente, il suo Olimpo di dei. Penso a Milano che ha Iannacci, Gaber, Dario Fo, Cochi e Renato, oppure Genova che ha Paolo Villaggio, Gino Paoli o Fabrizio De André. Napoli ne ha uno enorme di Pantheon. Non si finisce più da Sofia Loren a San Gennaro, appunto, da Diego Armando Maradona a Totò, il Pantheon che ho scelto io è un Pantheon quasi burocratese, devo dire, quasi un po' da ufficio anagrafe. Innanzitutto non devono essere nati a Napoli, nessuno decente è nato a Napoli, intesa come città, ma nessuno decente è nato a Napoli, anche intesa come provincia. Quindi, per esempio, Peppino di Capri non c'è in questo libro perché è nato a Capri, in provincia di Napoli. Giordano Bruno è nolano e quindi è napoletano. La smorfia di Enzo De Caro, Massimo Troisi e Lello Arena sono napoletani, li ho acquisiti come napoletani, quindi non sono in questo libro. Per cui tutto quello che è Napoli e provincia è Napoli, tutto quello al di fuori della provincia non è Napoli, e questa è la divisione che ho fatto.
0: Ma in realtà, se tu ci pensi, anche quelli che abitano in provincia di Napoli, ma addirittura quelli che a volte abitano nelle altre province della Campania, quando sono fuori comunque si definiscono napoletani.
1: Cioè, il caso più clamoroso, guarda, ti faccio due esempi in questo senso che sono molto divertenti. Innanzitutto il caso più clamoroso è a Buenos Aires. A Buenos Aires, che è una terra, quindi capitale da 20 milioni di abitanti dell'Argentina, tutti gli italiani venivano e vengono definiti ancora oggi Thanos. Tutti gli italiani che arrivano in Argentina vengono detti Thanos, che era il diminutivo di Napolitanos.
0: Esatto.
1: Quindi anche se eri nato a Courmayeur, tu eri un Tano comunque. E l'altro caso invece che è capitato a mia madre ha insegnato per molta parte della sua vita, il primo incarico fu a Remedello, in provincia di Brescia, quindi nella profonda Lombardia, e puntualmente ovviamente aveva molti colleghi che venivano dal sud, siamo nella fine degli anni 60, inizio anni 70, e per identificarsi come figli del sud genericamente dicevano che erano napoletani, e questo lo dicevano anche i casertani, i salernitani, quello che dicevi tu, no? Gli avellinesi dicevano siamo napoletani. Ma lei capitò di parlare con una sua collega e diceva: ma anche tu sei di Napoli? Sì, anch'io sono napoletana. Di dove? Di Paola. E Paola è in Calabria.
0: Infatti.
1: E lei diceva di essere napoletana perché così al nord avrebbero capito più facilmente.
0: Infatti, così. Così come la canzone che mi hai ascoltata è napoletana, e quindi
1: è
0: tutto sempre
1: napoletana.
0: È sempre napoletana. Esatto. Anche in passato tutti gli italiani in qualche modo erano napoletani,
1: sì,
0: perché
1: esatto.
0: In qualche modo avevamo questo imprinting.
1: Evidentemente sì.
0: E poi se ci pensi, è vero, parlavamo prima di città mitiche, ma anche come dominazioni. Noi abbiamo avuto gli Svevi, gli Angioini, i Borboni, quindi veramente a volte ci vedono con gli occhi azzurri o alti, biondi, dicono come mai napoletani, perché noi veramente siamo un popolo che abbiamo accolto tutti, e da ognuno di questi, dai francesi, dagli spagnoli, dagli Svevi, abbiamo assorbito qualcosa anche proprio nel nostro linguaggio, nella nostra parlata, nel dialetto. Ritroviamo parole di tutti. Allora, io adesso direi di fare una pausa, una piccola pausa musicale, e iniziamo da un grande, Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande, come questo grande lavoro che tu hai realizzato.
1: Grazie, grazie.

0: Partiamo allora proprio da Domenico Modugno, che tutti amiamo, conosciuto in tutto il mondo.
1: Sì. Mister Volare.
0: Mister Volare. Mister Volare. Ed è bellissima questa anche dimensione che ha insegnato a tutti a volare, qualche sì. Cioè, che è una cosa per, secondo me, straordinaria, non solo come canzone, ma anche proprio come energia che trasmette. Basta ascoltarla per sentirsi trasportati, no?
1: Beh, se facciamo un viaggio nel tempo, nell'Italia del dopoguerra, quel messaggio era poderoso, no? Un'Italia che cercava di rialzarsi, che cercava di trovare una speranza, perché la guerra era stata durissima per l'Italia, per tutto il mondo, ma per l'Italia in particolare. E lui arriva, questo ragazzo del sud, sorridente, pieno di energia, pieno di voglia di vivere, con la canzone più gioiosa del mondo, forse una delle più belle della storia. E nel blu dipinto di blu, Volare è una canzone veramente che ha insegnato a tutti noi a volare. Domenico Modugno è stato il primo ritratto che ho scritto di questo libro, quindi dai, ti racconto un po' il dietro
0: e
1: le quinte.
0: E come mai hai scelto proprio lui come primo?
1: Proprio per questo motivo, perché ho sempre pensato che fosse un napoletano d'adozione, veramente un napoletano d'adozione, ed è partito tutto da una frase che lui ha detto in uno spettacolo. Lui diceva: io sono pugliese di nascita, siciliano di cuore, perché la moglie era di origine siciliana e perché lui aveva interpretato il siciliano molte volte, ma napoletano di arte. Cioè lui dichiarava che l'aver imparato a scrivere canzoni, aver comunicato attraverso la musica, è nato da Napoli, ed è, devo dire, magnifico il suo, anzi mi viene da dire meraviglioso, perché è il caso, il suo rapporto simbiotico con Riccardo Pazzaglia. Loro hanno scritto insieme Meraviglioso, appunto, esatto, una delle canzoni più belle italiane, ma soprattutto hanno scritto delle canzoni napoletane come Io e mamma te tu, La Zarella, e poi lui ha scritto Tu sei una cosa grande, Resta con me o Caffè. Quindi veramente Modugno ci ha regalato una ventina di brani in napoletano che sono entrati tutti nella leggenda, e Tu sei una cosa grande forse è la più nota di queste.
0: Infatti, e poi si adegua, adatta perfettamente sia a questo nostro racconto, sia alla città, sia appunto a questo tuo lavoro. Torniamo ancora più indietro, e c'è il nostro grande Virgilio che Mantua e genuit Napoli, tenet nunc partenope.
1: Esatto.
0: E questo, appunto, in questa frase uniamo due personaggi, Partenope e Virgilio, che poi è proprio sepolto qui a Napoli. E addirittura si narra della storia di questo uovo di Virgilio che sarebbe nascosto tra nell'edificio di Castel dell'Ovo, tra le mura di Castel dell'Ovo. E questo personaggio che poi noi conosciamo come scrittore, appunto, dell'Eneide, ma in realtà a Napoli è diventato un mago.
1: Assolutamente. Virgilio è stato adottato da Napoli come primo santo protettore laico, ovviamente non cattolico, cristiano. Addirittura in qualche modo Dante Alighieri lo adotta proprio perché pensa che lui sia in qualche modo già un pre-cristiano, addirittura quasi un profeta del cristianesimo, perché in realtà nella sua opera parla appunto di questo uomo divino che arriverà, e anche San Paolo lo annovera tra i quasi cristiani.
0: Perché poi lui parla molto di questa pietas, cioè che comunque si avvicina molto allo spirito della carità cristiana.
1: Sì. Eppur non essendo, diciamo, contemporaneo, diciamo, di Gesù, in realtà lo anticipa in qualche modo. E Virgilio forse è la figura meno definibile di tutte, veramente un indefinibile, perché Virgilio è innanzitutto un grande scrittore che tutti conosciamo, ha scritto il più grande poema epico dell'impero romano. È nato a Mantova quando Mantova era impero romano, però sceglie di morire a Napoli, sceglie, come dire, decisamente.

0: decisamente di morire a Napoli, lo fa lui per decisione personale e viene catturato appunto da Partenope, della sirena e della bellezza della città, e soprattutto viene considerato dai napoletani il primo protettore, il primo santo laico, appunto il primo mago. Imprigiona le sorti della città in quest'uovo, perché nottetempo ruba una sorta di libro di sortileggi e scopre che si può imprigionare in un qualsiasi oggetto, in un uovo in particolare, le sorti della città. Quindi se l'uovo si rompe, la città crolla; se l'uovo è in piedi, è bello integro, la città rimane in piedi. E quindi per proteggerlo viene costruito un intero castello intorno a quest'uovo, da qui il nome Castel dell'Ovo. Quindi Virgilio è proprio, come dire, colui che ha messo in piedi la città e la tiene in piedi in qualche modo, e quindi diventa napoletano a tutti gli effetti. Lo dice proprio: mi tiene Partenope, Partenope mi conserva, mi tiene lì stretto.
1: E poi la stessa, appunto, Partenope viene dal mare e sceglie di morire su questo spoglio e sul Monte Echia, da cui poi è nato il primo, l'primo insediamento della città.
0: Anche lei è una non napoletana doc. Esatto. Sì, addirittura si ovviamente è una figlia del Mediterraneo, quindi è nata in un non luogo, ma un luogo di tutti, perché il Mediterraneo è di tutti. Però gli storici hanno individuato la sua presenza intorno a Vibo Valentia, quindi sarebbe calabrese, diciamo.
1: Ah, dai, questo non lo sapevo.
0: È un'ipotesi, ovviamente, perché è una figura leggendaria, però proprio intorno a quella figura leggendaria non napoletana, cantante e donna, questo già spiega molto della città, nasce appunto il primo culto, perché i greci poi edificano sull'isolotto di Megaride, cioè dove c'è oggi il Castel dell'Ovo, edificano il primo tempio a Partenope, quindi è la prima divinità veramente con un culto, con addirittura un tempio edificato, quindi interessante. Insomma.
1: È bello questo fatto che tu hai sottolineato la femminilità di Napoli, sì, perché non tutte le città hanno un sesso, chiamiamolo così. Napoli è proprio fortemente donna, femmina. In tutto il suo essere, nei suoi pregi e nelle sue contraddizioni, nella sua solarità e nella sua oscurità. E comunque questo fatto che viva anche molto di chiaroscuri e di contrasti molto forti, come a volte capita, io sono anche noi donne, a volte abbiamo questi sbalzi, no, umorali o comunque ed effettivamente Napoli ha questo ardore, questa passione, sì, che sono molto molto molto femminili, e anche questa grande capacità di abbraccio. Se noi guardiamo proprio la città dal mare, è proprio un grandissimo abbraccio.
0: Che è proprio delle femmine, no? È proprio del femminile. È una madre, innanzitutto, è una femmina perché nasce da una femmina, nasce sul corpo di una sirena cantante, quindi è una città fatta di musica e di femminilità. Addirittura mi viene da pensare che è una città, come tutte le città di mare, sono sempre un po' femmine, devo dire. Anche Atene è donna perché nasce da Atena. Istanbul è femmina, quindi tutte le città che hanno già un po' di mare sicuramente sono più femmine che maschi, quindi Atene è un esempio in questo senso. Napoli è sicuramente femmina, nasce dalla femmina, come dicevamo, ma addirittura Capri ha un volto di femmina, il mare è l'acqua e la donna è anche madre, per cui la nascita è legata all'acqua, tutti noi nasciamo nell'acqua, no? Quindi già il fatto che una città abbia l'acqua davanti in qualche modo è già una promessa di genitorialità in qualche modo.
1: Esatto.
0: E poi c'è un altro elemento, che è una femmina cantante sicuramente, l'abbiamo detto, ma è anche appunto un abbraccio. E poi i greci, quando edificano quello che oggi è il quartiere di Forcella, lo fanno a forma di vagina, perciò è Forcella, perché è una Y che è l'origine della vita, perché individuano in Napoli una donna. E quindi anche loro sanno che è un'energia da donna Napoli, ed è indubbiamente una donna.
1: Un'energia creatrice.
0: Creatrice, sì.
1: E infatti diciamo che veramente qui c'è una fucina di talenti. Sì, adesso sì. Non perché anche noi siamo napoletani o anche mezzi napoletani, tu vieni da tante parti, io sono nata a Napoli,
0: anche tu.
1: Però poi ho vissuto tra l'altro anche a Mantova, dove ho fatto anche il liceo, e poi sono tornata però qui a Napoli perché mi emozionavo ogni volta che sentivo parlare di Napoli, non so perché, ma proprio è una città che non puoi dimenticare.
0: Poi diciamo la verità, Napoli è tenuta insieme, cioè il collante di Napoli sono le donne di Napoli,
1: sì,
0: non i maschi. Noi siamo assolutamente decorativi, per il resto è molto mamma come città.
1: Sì, diciamo
0: è molto
1: che
0: donna.
1: È una città in cui vige molto anche il matriarcato.
0: Secondo me sì.
1: No, ma assolutamente.
0: Secondo me sì. Le madri sono le vere cape della casa, no?
1: anche lo raccontiamo tantissimi anni fa, quando esistevano ancora i quartieri, no? E c'era anche la camorra, così. Erano le donne che, tra l'altro, poiché quando uscivano incinta non potevano essere messe in carcere, alla fine arrivavano con questi panzoni e facevano proprio un muro di donne che impedivano alla polizia di poter accedere poi nei quartieri spagnoli. Sì, e quindi anche nelle quattro giornate di Napoli hanno partecipato anche loro attivamente. Lì ha partecipato un po' tutta la città, però anche il ruolo delle nonne è stato fondamentale.
0: È stato fondamentale, addirittura nelle quattro giornate è il primo caso di una resistenza fatta dai cosiddetti femminielli, no? Come li chiamavano all'epoca. Oggi diremmo gay, LGBTQ, insomma. Non è importante il timbro, ma è importante che anche coloro che si sentivano donne hanno partecipato in quanto donne, e questa è una cosa incredibile. Rende tutto più femminile, no?
1: Da sempre c'è questo.
0: Da sempre.
1: E allora noi continuiamo con la nostra pausa musicale e io direi di ascoltare un'altra canzone immortale, Caruso, però interpretata da Lucio Dalla.
2: Qui dove il mare luccica e tira fuori

scampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: Lucio Dalla è un altro grandissimo bolognese che però l'ha proprio dichiarato che sì, lui voleva essere napoletano, addirittura ha detto: se c'è una siringa, qualcosa sì, che possa trasformarmi in un napoletano, io la voglio.
1: Io darei, disse, 200.000 euro se mi fanno una puntura di napoletanità. Addirittura lui parlava di una cicogna cieca o molto miope, cioè lui diceva che la sua cicogna era stata cieca o molto miope, aveva sbagliato città, non doveva posarlo a Bologna ma a Napoli. Devo dire ingeneroso nei confronti di Bologna, perché Bologna lo ama moltissimo, Dalla e viceversa, però certamente il suo legame con Napoli era enormemente forte, gigantescamente forte, era un non napoletano ma napoletanissimo nei fatti. Ed è incredibile la storia intorno a questa canzone che lo rende napoletanissimo, perché Lucio Dalla aveva la sua barca, il suo yacht che si chiamava Catarro.
0: Questo è divertentissimo, Catarro.
1: Il nome della barca. Questa barca si trova in avaria davanti a Castellammare di Stabia, quindi davanti al golfo di Castellammare di Stabia la barca ha un'avaria. Viene trascinata fino al porto di Castellammare di Stabia e il posto più vicino per accogliere un divo della sua statura in un posto bellissimo, ovviamente Sorrento, e quindi si decide di andare a Sorrento. E lui viene accompagnato a Sorrento e in particolare in un albergo che è l'Excelsior Vittoria. Lo citiamo ma solo perché è legato a Caruso, altrimenti non è pubblicità, insomma, è ai fini del racconto. E l'Excelsior Vittoria aveva la suite Caruso, il luogo dove Caruso sostanzialmente ha vissuto gli ultimi attimi della sua vita, e lì c'era un pianoforte in questa suite, che era il pianoforte su cui si esercitava Caruso con il suo pianista, quindi ancora cantava arie d'opera, romanze, anche agli ultimi giorni della sua vita. E il direttore dell'albergo molto affettuosamente disse a Lucio Dalla: se vuole suonare il pianoforte può farlo serenamente, insomma è un onore per noi averla qui con noi nella suite Caruso. E lui non se lo fa ripetere due volte, entra in stanza e dopo pochi minuti nasce quella sequenza di note, cinque note, no, che tutti ricordiamo, sì, e subito capiamo che è Caruso, e nasce Caruso quasi di getto, una canzone che è diventata una delle canzoni italiane più famose al mondo. Quando è uscita, su copie fisiche ha venduto 8 milioni e mezzo di copie, quindi assolutamente convolare, quando Azzurro è una delle canzoni italiane più famose al mondo. E questo lo rende napoletanissimo, perché il ritornello dice: no, te voglio bene assai, è una catena ormai, è proprio un verso di canzone napoletana.
0: Noi siamo nella Rai e uno dei personaggi storici della Rai è Pippo Baudo,
1: sì,
0: che in realtà poi sappiamo che è siciliano, ma tu l'hai inserito, sì, tra i napoletani, perché?
1: Sì, allora Pippo Baudo è l'uomo che ha inventato la televisione, no? Come lo, sì, definisce Carlo Conti, e credo che sia una bella definizione, perché Baudo ha veramente cambiato le regole della televisione. Se la televisione ha avuto un'evoluzione, dico proprio in termini di era geologica lo si deve proprio a Pippo Baudo. E Baudo è inserito in questo, il suo ritratto è inserito in questo libro perché Pippo Baudo ha condotto qui, nel luogo dove ci troviamo in questo momento, cioè nella sede Rai di Napoli, quindi in questo momento io e te, Francesca, siamo nel luogo sacro della televisione, è stato condotto da Pippo Baudo Senza Rete. Senza Rete viene definito il programma più bello della storia della televisione, e veniva registrato nell'auditorium della Rai, quindi a 20 metri da dove ci troviamo noi in questo momento. E Baudo ha condotto Senza Rete nelle ultime stagioni, siamo negli anni 70, 73, 74, al fianco di Nino Taranto, e venne adottato dalla città. Addirittura negli stessi anni lui conduceva la serata della festa del Monacone alla Sanità, la festa più napoletana di tutte, e si sentiva perfettamente a casa. Ricordiamo che Baudo è anche quello che ha lanciato la smorfia e Massimo Troisi, per esempio, quindi è uno che ha anche visto molti talenti a Napoli, li ha proprio lanciati, visti, valorizzati, portati avanti, e quindi sicuramente è un napoletano d'adozione. Lui si sentiva così, me lo raccontò anche in un'intervista che gli feci nel 2020, era nel periodo del Covid più o meno, lo intervistai e lui mi diceva che aveva un legame fortissimo con Napoli, più forte di quello che si immaginava.
0: E poi una donna bellissima, famosissima in tutto il mondo, Sofia Loren.
1: Incredibile questa.
0: Che è di Pozzuoli, e quindi tu l'hai messa, diciamo, Pozzuoli, però...
1: No, in realtà no, l'ho messa perché è nata a Roma.
0: Ah, è vero.
1: È nata a Roma, perciò...
0: Lei è vero, è nata a Roma perché la mamma abitava a Roma.
1: Abitava a Roma quando è nata.
0: E lei ha sempre detto che era di Pozzuoli, quindi sì, non è neanche di Pozzuoli. Infatti mi sembrava strano, ho detto tu la, sì, provincia l'hai esclusa.
1: No, infatti, se no l'avrei dovuta appunto escludere dal libro. Invece l'ho inclusa nel libro perché anagraficamente è nata a Roma. è nata a Roma perché la mamma abitava a Roma, la sorella anche è nata a Roma, Maria Scicolone, sono romanissime di nascita, poi di crescita sono puteolane, però poi quando vai all'estero le chiedono, lei è italiana? No, sono napoletana. Quindi lei poi è napoletanissima e per tutti noi è napoletana, Sofia Loren non c'è dubbio che sia napoletana. I due casi limite che io ho preso come esempio appunto clamoroso sono Sofia Loren e Salda Vinci, perché Salda Vinci è nata a New York e Sofia Loren è nata a Roma, quindi sono entrambi nel mio libro. Però per tutti e due
0: i grani, adesso noi che ci siamo vantati di questo Salda Vinci esatto, che ha vinto Sanremo, ma in realtà è irchese, americano.
1: È incredibile. Però è così.
0: Vabbè, però è una circostanza essere dato in una città, perché poi dopo appunto, anche se poi se vogliamo dire a volte anche quando fai la mappa dell'oroscopo, no? Il cielo natale, ecco.
1: Appunto.
0: Quando fai il cielo natale loro ti chiedono per l'effemerido dove sei nato.
1: Esatto.
0: Quindi è importante, non è poi da sottovalutare
1: appunto,
0: tanto il luogo di nascita.
1: Appunto.
0: Però dall'inizio abbiamo detto che è una questione di cuore, non
1: sì,
0: tanto di...
1: O di contagio.
0: Perché infatti si usa sempre quando si è a Napoli questa parola contaminazione.
1: Sì, sì.
0: Perché...
1: Una febbre, no? E quindi una specie di virus. È così.
0: Da cui non si può uscire indenni. Alla fine è peggio del Covid in alcuni cose. Veramente
1: però è talmente bello.
0: È un virus di quelli positivi. Anzi, tutti dovrebbero essere un po' napoletani, diciamo.
1: Sì. Dalla se lo voleva fare, no? Inoculare,
0: un po' di napoletanità. No. E parlando di Sofia Loren non si può non parlare di Vittorio De Sica.
1: Certo.
0: Però io vorrei ascoltare prima Monastere Santa Chiara.
1: Benissimo.
2: Di mano, ma vorrei partire stasera. Lontano no, non ci resisto più.

Monasterie Santa Chiara, tengo coro scuro scuro, ma perché ogni sera pensa a me.

0: fa paura e c'è turna.
1: Era Monasterio Santa Chiara, Vittorio De Sica era la sua voce ed è uno dei grandi napoletani, non napoletani.
2: Forse il più grande, devo dire, perché Vittorio De Sica, io l'ho messo al numero 5 perché lui è l'unico regista che ha vinto i 5 più importanti premi del cinema mondiale, la Palma d'Oro a Cannes, l'Orso d'Oro, David Donato all'Oscar, ne ha 24 di Oscar addirittura, è il regista italiano insieme a Fellini che ha vinto più Oscar. E parliamo del genio di Sciuscià, della di biciclette, Il giardino dei Finzi Contini, ma contemporaneamente di un attore amatissimo che faceva pane, amore e fantasia, pane, amore e no, pane, amore e Andalusia, interpretava mille volte il napoletano nell'Oro di Napoli, lo ha interpretato come il carabiniere, no? Il maresciallo dei carabinieri in pane, amore e. Napoletanissimo in tutto e per tutto, nato invece nel Lazio, lui si definiva un cafone addirittura, un cafone, cioè uno forestiero cafone addirittura, però lui diceva un forestiero cafone può amare la città molto più dei napoletani stessi. Guarda, mi viene in mente proprio una frase di Lina Wertmüller, altra non napoletana annoverata nel mio libro, che ha girato qui tantissimi film, anche Musicarelli con Rita Pavone addirittura, sì. No? Quindi ha iniziato proprio giovanissima lei come regista, poi penso a Francesco Annunziata, il suo sodalizio con Giancarlo Giannini, altro non napoletano ma napoletanissimo anche lui. Lei ha avuto la cittadinanza onoraria e lei addirittura avrebbe annoverato tra questi non napoletani Gesù Cristo. Io non l'ho potuto mettere perché per blasfemia non posso, però non mi era possibile, però lei poteva perché è un artista straordinario, è stato un artista straordinario, è l'unica regista premio Oscar, certo. La prima regista donna premio Oscar, nominata all'Oscar, e Lina Wertmüller diceva che anche Gesù era napoletano, perché in realtà siccome noi il presepe lo ambientiamo a Napoli, questa è la verità, perché non è ambientato a Betlemme,
1: c'è
2: i panni stesi, noi salami, le signore nei bassi.
1: Sì, è nato qui a Napoli.
2: Sì, lei diceva che anche Gesù era napoletano perché è nato proprio per questo tipo di città, no? Per abitare queste città. Quindi le diceva che siccome l'avevamo adottato, in realtà noi l'abbiamo adottato nel presepe, anche Gesù è napoletano.
1: Bellissimo.
2: È così.
1: E poi, parlando di registi, anche Nanni Loi,
2: sì,
1: che è non è napoletano, ma sì, ha descritto Napoli in una maniera, sì, poetica.
2: È uno dei registi annoverati. Ci sono vari registi, penso appunto a Lina Wertmüller, Nanni Loi, che ha raccontato Le quattro giornate di Napoli, il film più importante della sua carriera, e Mi manda Picone, altro capolavoro napoletano di Nanni Loi. Ma c'è anche Trudy Styler, la moglie di Sting, che ha firmato Posso entrare, che è un documentario dedicato a Napoli, e anche io ho annoverato anche John Turturro, che realizzò un film bellissimo, Passione. E anche lui è uno dei registi. Per la verità, per estensione, devo dire, è citato anche Stanley Tucci, perché Stanley Tucci ha girato qui le puntate più importanti del suo Tucci in Italy, in cui racconta la gastronomia dell'Italia, e lui ha sempre raccontato che Napoli è forse il motivo per cui ha fatto quella serie di Netflix, e quindi è diventato poi famoso in tutto il mondo il suo, quindi da regista e narratore in qualche modo ha raccontato Napoli dal punto di vista della gastronomia.
1: Ma prima di passare a un'altra pausa musicale, un altro momento musicale, c'è proprio un'urgenza, una curiosità. Anche Elvis Presley tu annoveri tra i napoletani,
2: sì,
1: perché?
2: Lo annovero tra i napoletani perché nel 1960 Elvis incide quello che diventerà il 45 giri di maggior successo della sua carriera, 27 milioni di copie, che è It's Now or Never, O Sole Mio. E la storia è incredibile, lui si trova ad ascoltare in radio Mario Lanza, che era un grande tenore dell'epoca, che cantava O Sole Mio. E lui si innamora di questa voce e di questa canzone, decide di inciderla in inglese, appunto It's Now or Never, e trasforma O Sole Mio in un inno anche in inglese famoso in tutto il mondo. Quindi anche Elvis ha contribuito alla fama di O Sole Mio, e quindi è un napoletano d'adozione, anche almeno in termini discografici è napoletano.
1: Assolutamente,
2: assolutamente.
1: Ascoltiamola.
2: Vai.

0: Continuiamo il nostro viaggio in questo pantheon dei non napoletani, ma assolutamente napoletani, di cui parla il tuo libro. Ricordiamo, il titolo è proprio Non siamo napoletani, edizioni Mea, Michelangelo Iossa, che è qui con noi in studio. E c'è un personaggio di cui io proprio ti chiedo a livello personale di parlarne, perché ne sono talmente innamorata che ho chiamato anche mia figlia Eleonora dopo aver letto Il resto di niente di Striano, che si chiama Eleonor Pimentel Fonseca, sì. L'eroina della rivoluzione del 1799.
1: Eh sì, c'è un motivo tuo importante allora, perché certo, io lo sapevo, questo. Dietro le quinte lo sapevo, ma mi fa piacere. Allora dedichiamo questo segmento a tua figlia Eleonora. Eleonora Pimentel Fonseca è una delle donne, delle grandi donne di Napoli, non napoletane, quindi io la metto accanto a Partenope, a Matilde Serao, che era di Patrasso, greca, Anna Maria Ortese, che non era napoletana, Sofia Loren, che è romana, c'è Eleonora Pimentel Fonseca, che di queste donne è forse la più incredibile, perché è veramente un fuoco d'artificio Eleonora Pimentel Fonseca, intellettuale in un momento in cui le intellettuali donne non erano ammesse. La prima giornalista, prima di Matilde Serao, lei fonda un giornale, scrive su questo giornale, è sostanzialmente la direttrice del giornale, scrive gli editoriali, quelli che oggi sarebbero gli editoriali o la prima pagina. È una intellettuale straordinaria, sofisticatissima, multilinguista, perché lei era poliglotta, aperta al mondo, figlia di tante terre, di tanti continenti, di tanti mari, ma anche lei sceglie Napoli, perché si accorge che il più grande laboratorio culturale e politico del tempo è Napoli. Arriva a Napoli, diventa una delle guide, delle bussole di Napoli. Addirittura non solo le donne, ma gli uomini vogliono essere guidati da Eleonora Pimentel Fonseca. Parliamo della fine del Settecento, che non è così scontato che gli uomini si facciano guidare dalle donne, in un momento in cui le donne devono stare a casa a cucinare e crescere i bambini, punto. Non potevano fare altro, ricamare era il massimo, diciamo, consentito. Lei diventa la guida di un'intera città.
0: Perché è talmente carismatica,
1: fortissimo,
0: talmente forte.
1: Un magnete. E attorno a lei si sviluppano le nuove idee che arrivano dalla Francia, si sviluppano le nuove idee dell'Europa del futuro. Cioè, lei è il futuro, lei incarna il futuro. E nel 1799 è sostanzialmente la bussola della rivoluzione partenopea.
0: E poi purtroppo il tempo stringe, come ho detto prima, vorrei parlare di tutto e cento, però ci sono due personaggi importantissimi di cui non possiamo parlare. Allora, Maradona è chiaramente il santo patrono, San Gennaro.
1: Allora partiamo da San Gennaro. San Gennaro è il vero patrono della città, innanzitutto. Devo dire non l'unico, perché Napoli è la città che ha più santi patroni nel mondo. Addirittura abbiamo un rapporto personale, no? Ci sono persone che parlano con i santi
0: certo,
1: in maniera.
0: Certo.
1: E il primo a farlo è stato Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, no? Che parla direttamente con San Gennaro. Dice: San Gennaro, ma tu un segno me lo devi dare, no? Perché vuole capire se può rubare il tesoro. E i secondi sono stati i tre della smorfia, che chiedono a San Gennaro addirittura il terno, no? Chiedono i numeri all'otto. E il sangue è la cosa a cui siamo attaccati, per cui una città attende un anno intero che si sciolga il sangue. Se non si scioglie il sangue, noi dobbiamo aspettare un altro anno. Quindi...
0: No, anche perché è visto, anche percepito dalla popolazione come un segno nefasto.
1: Esatto, sì, terribile.
0: Quando ci fu il terremoto,
1: sì, è vero, non si sciolse.
0: Il sangue non si sciolse.
1: Non si sciolse.
0: Quindi...
1: Si scioglie tre volte all'anno, quindi a maggio, a settembre, a dicembre e a maggio. Però
0: quello del 19 settembre, diciamo, è proprio la data quella fondamentale
1: dei napoletani. È il momento in cui faccia gialla, perché ha un busto tutto d'oro, diventa la guida dei napoletani.
0: E io direi di ascoltare Faccia gialla di Enzo Amitabile,
1: sì.
0: Un grandissimo napoletano.
1: Sì, decisamente.
2: Mezza la torre da soffata, coppa una brate sotto una spada, orma

0: sangue non ne ha.
1: Ed ora io chiuderei proprio con, perché Napoli, lo sappiamo tutti, è la città del calcio e soprattutto di Maradona, che è stato, io forse direi anche un altro martire di Napoli, è stato portato alle stelle, però forse è stata anche una città che difficile, che comunque ha contribuito a creare un disequilibrio, però gliel'ha restituito adesso a piene mani, rendendolo, appunto, santificandolo, portandolo nel suo pantheon dei venerabili.
2: Assolutamente un venerabilissimo, e Dios lo chiamano, no?
1: Sì,
2: quindi
1: Dios.
2: Addirittura è un dio. Maradona è stato qui sette anni di, appunto, di bellezza, di delirio e anche di martirio, perché raccontava alla fine dei suoi giorni napoletani, lui scappò d'improvviso nel 91, nell'aprile del 91, lui raccontava di non aver mai conosciuto il nome di una strada di Napoli, cioè lui diceva: io sono il re di Napoli, il dio di Napoli, venerato da milioni di persone in tutto il mondo, da centinaia di migliaia di tifosi in città, ma non conosco il nome di una strada perché non riesco a camminare in città, è una città asfissiante. E in realtà era così, quindi era una venerazione totale, lui doveva dare tutto se stesso, il corpo, l'anima, il cuore, i pensieri, e quindi non c'era più Diego era sparito, c'era solo Diego Armando Maradona, che ogni domenica regalava i suoi miracoli appunto alla tifoseria. La grande fortuna di Napoli, che è anche il vantaggio, no, dell'essere divinità calcistica, è che Napoli non ha il problema del derby, no? Se tu sei di Milano puoi tifare Milano Inter, se sei di Torino a Juve e Torino,
1: no,
2: a Genova,
1: Roma, Lazio.
2: Genova, Sampdoria, addirittura Verona ce ne ha due, ma Napoli non ha il problema del derby, quindi quando tu nasci a Napoli tifi per il Napoli.
1: Esatto.
2: Addirittura di generazione in generazione, non si sbaglia, come dire, non c'è.
1: Infatti penso che il dramma più grande di un napoletano sia avere un figlio
2: juventino
1: milanista.
2: È terribile. E addirittura ci sono famiglie che non parlano tra di loro per questi screzi interni. Nel caso di Maradona, ecco, è stata veramente una specie di alieno arrivato sulla terra, caduto sulla terra, come direbbe David Bowie. Io ricordo perfettamente l'arrivo di Maradona perché sono nato negli anni 70, quindi l'84 ero adolescente e lo ricordo perfettamente, e ricordo gli anni del tripudio maradoniano, e oggettivamente non c'è stato poi nessun altro.
1: Ci fu proprio una canzone, proprio scrissero la canzone, chissà, cioè, io non so parlare bene in napoletano, chissà cattata, chi diavoli.
2: E così, e poi c'era la famosa canzone Maradona è meglio di Pelé, quindi era una dichiarazione, noi vi dichiariamo che Maradona addirittura è meglio di Pelé, poi la storia ci ha dimostrato che veramente è meglio di Pelé.
1: Confesso che io non seguo il calcio, però in quel periodo lo seguivo anch'io, cioè io rimanevo a bocca aperta davanti a quello che era lui era capace di fare ancora prima che iniziasse la partita, quando iniziava a palleggiare da solo, cioè era straordinario, incredibile, io non ho mai visto nulla di simile.
2: Sai, di Maradona si è detto di tutto, di più, la droga, le sostanze stupefacenti, le cattive frequentazioni, però mi piace citare un poeta argentino, Fontana Rosa si chiama questo poeta, che dice, parlando di Diego: a me non interessa quello che tu hai fatto della tua vita, a me interessa quello che tu hai fatto nella mia vita. È mitizzato, no?
1: È mitizzato ed è un orgoglio e un entusiasmo. Ma ancora adesso anche i ragazzini che sono nati dopo di lui e non hanno avuto il piacere di vederlo ancora orgogliosamente indossano le magliette,
2: la maglietta numero 10,
1: e orgogliosi di questo senso di appartenenza. Una volta tanto Viviani diceva che noi napoletani non eravamo orgogliosi dei nostri
2: campanilismo, vero.
1: Però invece in questo caso no, come hai detto tu, è un non napoletano, veracemente napoletano, e noi tutti siamo orgogliosi che comunque abbia dato tanto in questa città, e forse non è un caso che lui sia santificato, perché i santi sono quelli soprattutto che hanno fatto qualcosa di speciale per gli altri. Grazie infinitamente di essere stato qui con noi, grazie di questo libro Non siamo napoletani, edizioni Mea, Michelangelo, Iossa, e adesso Life is Live.
2: Sì.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schiarata.

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaccia la morte. Mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasport. Ma col primo passeggero tozzo in faccia un lampione e arrafongo 1100, l'uva lasciano.

home. A quell'ora giovanotte gioco sempre a quaderno, non è uscito mai un numero quando è certo paterna. Sta settimana non ho avuto a moneta paio qua, sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante San Gennà. E che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie porta a spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Ma

0: facci chiudere.
1: Grazie. Grazie.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Sono Fabiola Cimminella e questo è Napoli Senza Confini e mi dispiace che insomma non volete alzarvi, fare colazione, andare al lavoro e fare tutti gli impegni che dovete fare durante il giorno, ma la cosa bella, non importa dove state, anche perché la radio ci permette di stare ovunque, perché potete ascoltarci da qualsiasi posto, in auto, in cuffia, nel letto, sdraiati, al mare, su una sdraia, non lo so, sono io a farvi compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma la cosa bella è che abbiamo la sezione podcast di Rai Play Sound, quindi scaricate l'app di Rai Play Sound oltre che a seguirci sui nostri canali social di Rai Radio Live Napoli. Allora amici, dunque, oggi un altro ospite, una nuova storia, in realtà più che nuova storia, noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo fatto tantissime cose insieme, collaboriamo insieme, cresciamo insieme, questa è la verità, reduci anche da un evento straordinario della nostra Napoli, della nostra terra, perché lui lavora anche per la città in un certo senso, no? Do subito il benvenuto ai microfoni Edoardo Castronuovo, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
2: Come stai?
3: Bene, bene, siamo elettrici stamattina come tutte le mattine, pronti a lasciare il segno, un buon segno positivo, di energia positiva nella nostra città e con le persone che amiamo e collaboriamo.
2: Come sempre, guarda, hai detto una parola chiave che è proprio l'energia. No? L'energia e le persone sane e buone è quello che un po' ci accomuna oltre che ci lega, perché ragazzi miei che state ascoltando, cari radioascoltatori, se sentite o percepite, poi c'è chi lo percepisce di più, chi meno, quell'energia un po' cattiva, un po' negativa, un po' scura e nera, allontanatevi da quelle persone, sono proprio da evitare. Edoardo Castronuovo, laureato in economia aziendale e innovation international management, ha scelto di mettere la sua formazione al servizio, pensate, di un mondo straordinario, che è quello della musica, no? Degli eventi, della valorizzazione del territorio, degli artisti stessi e dei talent, e soprattutto degli emergenti, che è una cosa fondamentale, perché sei un po' il pioniere della nostra Napoli, della nostra città. Però prima di entrare nel vivo di tutto quello che hai costruito in questo tempo, da quanti anni?
3: Narte nasce nel 2018.
2: No, già l'hai detto. No, scherzo, vai.
3: Narte nasce nel 2018, quindi sono 8 anni che lavoro a 360 gradi per gli artisti e per la città, ma sono tanti gli anni in cui lavoro per la valorizzazione del territorio e per costruire reti sane e concrete, fatte di brave persone, ma soprattutto professionisti della nostra città, e non far andare via i talenti della nostra città, ma rimanere qui, credere nelle nostre opportunità, nelle nostre skills, lasciarle qui e andare avanti.
2: Che bello, che bel messaggio. Io voglio accompagnare questa introduzione con un pezzo straordinario, Ferry Bot, e poi torniamo qui tra pochissimo a parlare di Narte.
3: Vai Pinù.

0: Ed eccoci tornati con Edoardo Castronovo. Abbiamo fatto questa dedica straordinaria, come potevamo non aprire la nostra trasmissione con l'ospite di oggi, con Pino, insomma, un po' il maestro di tutti i giovani, di tutti i talenti, di tutti quelli che sono poi arrivati dopo di lui, ma resta sempre nel cuore, no? Soprattutto nella tua musica, nella tua realtà, è un punto di riferimento. Edoardo, però tu sei anche quello che poi entriamo in arte. No? Quello che sale sul palco, presenta, conduce, dà voce agli eventi, e recentemente ci siamo appunto visti, perché eravamo anche presenti noi con la radio, dell'October Days, evento che ha fatto un successone enorme, ed eri il direttore artistico di questo evento.
1: Siamo contentissimi, allora, perché è andata benissimo, e ne parleremo quando introduciamo Narte sicuramente. Parleremo anche di questo evento, che è stato un orgoglio per noi, appunto noi napoletani, che abbiamo deciso di unirci, tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti sotto i 40 anni, quindi dai 25 ai 35 anni, e abbiamo lasciato il segno in una città che merita questi eventi di grande portata. Abbiamo visto più di 30.000 persone venire al Pala Partenope per gli October Days.
0: Che soddisfazione, dimmi cosa hai provato, insomma. No, intanto aver ottenuto questa posizione, questo ruolo, che poi chi lo fa per passione prescinde dai ruoli e dalle posizioni. Infatti, però sì, in un certo senso è comunque una grande responsabilità.
1: È una grande responsabilità, sentivo la pressione, nonostante ero al mio secondo anno di direzione artistica nell'evento a 360 gradi, e poi ovviamente da fondatore di Narte abbiamo inserito per il secondo anno anche la realtà Narte, di cui appunto sono il fondatore, e abbiamo fatto esibire più di 130 ragazzi della nostra città in questi 6 giorni, e per me è stato un orgoglio, anche una grande responsabilità. Ma la cosa più bella è vedere questi ragazzi uscire dal palco con poca gente davanti, per chi si è esibito all'inizio, o con 2000 persone davanti, tutti con la stessa emozione, ed è quella che mi rende fiero, perché è l'emozione che io voglio far provare agli artisti per farli uscire dalla stanza e dire: la musica c'è, la musica è parte di te, credi nelle tue passioni, io nel mio piccolo ti do questa opportunità.
0: Ma meno male che ci sei. Però prima di arrivare a Narte, perché poi voglio entrare proprio bene dentro di come è nato, il perché, il significato, le evoluzioni e quello che stai costruendo, no, grazie a Narte. Tu hai una canzone, c'è una tua canzone che sì, hai, che è con una tua voce, e quindi, ragazzi, siete curiosi, l'ascoltiamo insieme. Edoardo Castronovo, Songhe Napola, restate con noi.

0: Edoardo, ma complimenti, Castronuovo è qui con i miei microfoni, mi mancava questa chicca, ti ho visto all'opera con diversi ruoli in tante vesti, ma al microfono con la tua voce mai, complimenti, come mai questa passione poi è rimasta? È stata un po' per divertimento questo metterti alla prova o era una tua passione che poi hai fatto evolvere in quello che hai creato oggi?
1: Allora, la passione per la musica è sempre stata dentro di me grazie alla mia famiglia, soprattutto a mio papà, che in tutti i viaggi che ci siamo fatti c'era Pino Daniele, c'era Edoardo De Crescenzo, c'erano tanti di loro che giravano in radio e nei dischi all'epoca.
0: O le cassette.
1: Le cassette, i dischi, insomma, sì. E quindi io ho assorbito tutta la cultura napoletana musicale e l'ho portata dentro di me. Fino a quando, prima che nascesse in arte, inizio a suonare la chitarra, inizio a cantare, mi cimento anche io.
0: Sai suonare solo la chitarra?
1: Sì, solo la chitarra.
0: Dai, piano
1: per fortuna
0: piano,
1: direi, piano. Almeno uno strumento
0: lo
1: sappiamo suonare. Ovviamente suono la chitarra da spiaggia, quindi diciamo i vari accordi che si mettono insieme, però insomma sì, suono la chitarra e scrissi questa canzone che voleva essere una dedica alla nostra città, per questo si chiama Songhe Napoli. E credi, per girare il video ci ho messo 4 mesi, oggi i video si girano in un giorno, io ci misi 4 mesi perché era la mia prima e sapevo che forse era anche l'ultima canzone che facevo e ho diciamo messo all'interno del video, quindi del progetto della dedica alla città, il sindaco di Napoli, le realtà di Napoli, da Sorbillo, Trattoria Nennella, siamo andati fino a Scampia da Jenny Maddaloni.
0: Hai fatto un lungometraggio, vabbè, ma ti conosciamo, sì, tutti, non solo io ma anche chi ti sta ascoltando, i tuoi ragazzi, le persone con cui lavori, che tu dedichi davvero tanto a questo, non lo fai per apparire, perché va di moda.
1: E poi una chicca che forse non sai, che questa canzone poi fu accolta appunto dal sindaco e fu la canzone che accolse le Universiadi nel 2018 a Napoli.
0: Wow.
1: E io feci anche il portabandiera, quindi un'emozione per me, tifoso del Napoli, vado allo stadio quando ho 3 anni, entrare nello stadio e vedere lo stadio pieno attorno a me, io che ero sugli spalti da sempre, e invece trovarmi lì come se fossi un calciatore, guardare tutta la città che insomma sorrideva, guardava questi universitari che erano sportivi
0: con la tua musica,
1: con la musica, la bandiera, insomma fu un'emozione che mi porterò per sempre dentro di me.
0: Che bello, bellissimo. E allora, quindi, dunque, dopo tante emozioni e questa parentesi, no, da che magari chissà se un domani ti rimetterai la chitarra e voce, magari già lo fai, però
1: no, magari insieme saremo coloro che organizzeranno il Napoli Music Week all'interno del Maradona.
0: Ma già svelato, ragazzi, perché è un portento, è pieno di energie, di progetti, di mi piace, ci troviamo tantissimo, perché viva le persone così piene di entusiasmo.
1: Anche perché la Napoli Music Week non esiste ancora,
0: non esiste.
1: Esiste la Milano Music Week, dove fanno dei giorni bellissimi, workshop, tanti imprenditori, tanti artisti,
0: incontri
1: bellissime, fiere, concertini, a Napoli no.
0: A Napoli no, ma a Napoli porteremo tante belle cose, ce lo siamo promessi, perché
1: sì,
0: abbiamo una città che se riesci a darle quello che merita, ti ritorna comunque indietro tutto questo bene dalla grande maestra, dalla nostra Napoli. Allora, nasce in arte nel 2000.
1: Nel 2018.
0: 18, quindi sì, un bel po' di anni fa, e idea e progetto che hai realizzato da solo.
1: Te lo racconto, lo raccontiamo a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Narte.

0: nasce nel 2018 da un'esigenza molto semplice: creare uno spazio per gli artisti. Mi sono reso conto che nella nostra città c'erano tantissime persone con talento, musicisti, cantanti, performer, creativi, ma spesso mancava il collegamento tra loro e le opportunità.
1: Esatto.
0: E quindi abbiamo iniziato creando occasioni di incontro, piccoli eventi, serate dedicate agli artisti, proprio dove a Mare Chiaro, sotto la Finestrella. Quindi Narte nasce lì come evento, che era un continuativo, poi anno dopo anno quel progetto è cresciuto. Oggi Narte non è più semplicemente un'organizzazione che realizza eventi, è diventata una community, un ecosistema musico-culturale che mette in relazione artisti, locali, festival, aziende, perché no, professionisti e realtà del territorio.
1: E questo tutto quello che insomma ci hai raccontato lo abbiamo anche visto, perché in realtà siete presenti, sei presente con Narte, con i 400-500 artisti.
0: Sì, oggi la community è un gruppo WhatsApp, oggi tutti dicono un po' community, però la vera community è come abbiamo fatto insieme quando venisti alla famosa scena aperta di Narte.
1: Stata, bellissima.
0: E lì è il momento dove la community esiste,
1: reale,
0: stiamo insieme, ci mangiamo una pizza insieme, i talenti si scoprono da soli perché li facciamo cantare in una jam session a fine pizza, e quindi quale occasione migliore per creare relazioni, per creare ponti, i ragazzi si conoscono, si fidanzano, fanno amicizia e la cosa poi bella a livello professionale è che poi collaborano, fanno featuring, e spesso il cantante che non ha il musicista lo trova proprio lì, e il musicista che non ha il cantante lo trova proprio lì, e quindi l'opportunità concreta, la community reale,
1: soprattutto umana, capito? Hai detto una cosa bellissima e originale, perché oggi abbiamo community, gruppi, tutto online, tutto social. Ragazzi, guardatevi in faccia, guardatevi negli occhi, sentitevi con le mani, accarezzatevi, abbracciatevi, perché ci siamo un po', ma ritornerà tutto questo calore umano e questa verità di poter costruire cose bellissime insieme, ma stando insieme. Quindi hai creato un bellissimo spazio innovativo. Ma a proposito di innovazione, noi essendo un po' malinconici, nostalgici e soprattutto devoti alla nostra musica, vi lascio ascoltare Resta con me
0: di Pino Daniele, che è nelle mie vene, che è colui che mi ha dato spunto per creare Narte, mi ha dato, ascoltandolo è uscita l'idea di chiamarlo Narte, questo progetto che oggi diciamo si può definire una piccola azienda in crescita, una startup, e Pino è sempre con noi.
1: Ascoltiamolo.
0: Resta con me.

0: Ed eccoci tornati, non siamo andati via, Napoli senza confini, sì, perché Napoli ovunque, ragazzi, non è Napoli che tu arrivi a Napoli e là, no, perché quando vai via, oppure quando devi partire, o quando tu arrivi praticamente a visitarla, con te porti sempre via un pezzo di Napoli, che sia un'atmosfera, che siano dei sorrisi, che sia l'entusiasmo, che sia l'arte dell'arrangiare, perché noi siamo famosi per questo, ci arrangiamo. E con noi Edoardo Castronuovo qui ai microfoni e parliamo ancora di Napoli. Perché in realtà è un'opportunità importante questo progetto e mi va di che approfondiamo ancora un po', Edu, con questa opportunità che dai ragazzi realmente la community che hai creato.
1: Sì, stiamo cercando di fare un passo ulteriore con Narte. Gli eventi rimangono fondamentali perché sono il luogo fisico dove le persone si incontrano e dove gli artisti possono esprimersi, ma stiamo lavorando anche a una piattaforma che possa rendere questo sistema più strutturato. L'idea è mettere in relazione artisti e opportunità in maniera più semplice e continuativa, creando uno strumento che possa accompagnare l'artista anche al di fuori del singolo evento, perché se io oggi ti faccio suonare e domani finisce tutto, abbiamo creato un'occasione. Se invece riusciamo a costruire un sistema attraverso il quale puoi continuare a trovare opportunità, contatti e strumenti, allora stiamo costruendo qualcosa di molto più grande. Quindi non posso
0: è
1: dire
0: solido,
1: altro.
0: No, io qualcosa lo so, ma non lo
1: rimanete
0: possiamo
1: sintonizzati. Che insomma,
0: nel 2050 siamo arrivati all'improvviso. Davvero, io so qualcosa. Poi insomma, Edoardo Castronuovo, attraverso i suoi canali, attraverso le sue pagine, il suo sito, ci comunicherà questo evento futuristico. Insomma,
1: infatti facciamo un invito a tutti gli artisti che ci stanno ascoltando, che siano essi cantanti, che siano essi musicisti o anche DJ, tutti coloro che fanno intrattenimento, rimanete sintonizzati perché c'è qualcosa di innovativo per noi che sta arrivando.
0: Esatto, hai detto bene, per noi, perché mi piace questa parola. E per l'unione, spesso gli artisti o le persone, no, in generale cercano di non voltarsi mai, di non dare un qualcosa che è mio a te, invece è un approccio sbagliatissimo, soprattutto nel nostro mondo. Che l'unione fa la forza, un detto antichissimo che appunto,
1: ma guarda,
0: ci
1: l'ho studiato anche sui libri, al di là della nostra esperienza che ci insegna qualcosa, no? Più viviamo, più facciamo cose, più prendiamo paccheri in faccia, scusate il termine, però più ti rendi conto di certe cose. È importantissimo e addirittura noi siamo arrivati anche a livello descrittivo, come contenutistico, da un'innovazione prima che era chiusa a un open innovation, perché più parliamo di innovazione aperta, di collaborazione, cooperazione, e più i risultati arrivano prima e meglio.
0: Esatto. E allora io direi di far ascoltare, ragazzi, la prima sigla che c'è stata di Narte, fondata
1: nel 2018,
0: quindi appena
1: sì,
0: è nata.
1: Proprio okay. Anche in un semplice evento noi utilizziamo la creatività. All'epoca decisi di, per un evento, di creare una sigla, e questa fu la prima sigla nel 2018 a Mare Chiaro, quando nacque l'evento Narte.
0: E ascoltiamola.

0: E insomma, ragazzi, lo sapevate che Narte aveva una sigla, però in realtà è cambiata questa sigla.
1: Sì, perché negli
0: il
1: anni...
0: cervello di Edoardo Castronuovo nemmeno la notte dorme, perché è arrivato con due occhiaie a terra, disidratato, diciamo, perché non ci vedono, quindi lo devo dire. Dimmi perché? Poi facciamo i seri.
1: Sì, perché ovviamente, come ogni cosa, più andiamo avanti, poi c'è bisogno di cose nuove, come dicevamo prima, di innovazione.
0: Di dormire.
1: Per cui di dormire. No. E mentre prima di dormire, con la testa sul cuscino, tante idee, tante cose.
0: Ma io faccio la fenomena, mi conosci bene.
1: Ci giriamo a destra, ci giriamo a sinistra e pensiamo. E io ogni anno penso a qualcosa di nuovo, come poter dare un qualcosa di fresco. E anche qui, così come facemmo la prima sigla Narte, negli anni ce ne sono state diverse. Quindi a ogni appuntamento, a ogni location diversa, io volevo dare un'aria fresca. E quindi abbiamo fatto una seconda sigla, una terza sigla e poi l'ultima sigla, che spero ascolteremo, no?
0: Certo che me l'hai portata.
1: Così capiamo anche l'evoluzione di Narte anche dal punto di vista artistico. Quindi la prima sigla come fu fatta e l'ultima sigla come è stata arrangiata bene da due grandi amici questa volta, che sono Yesma.
0: Yes, ma infatti ho letto poco anzi, ma la sigla l'hanno fatta loro i ragazzi che fanno parte del collettivo.
1: L'ultima sigla l'hanno fatta loro, le sigle precedenti sono state fatte da me insieme a dei ragazzi.
0: Guarda, non avevo dubbi che mi dicevi l'ho fatta io, perché sei un tutto fare, ma lo dico con tanta stima e ti apprezzo
1: e ti
0: moltissimo.
1: Ringrazio.
0: Napoli, progetto centrale, no? Anche della tua carriera, della tua professione. Quanto è importante, Edoardo? E soprattutto la cosa che mi interessa tantissimo è quella che hai detto poco fa. Che da Napoli non si deve scappare, non bisogna andare via, e cerchi attraverso la tua realtà, no, di trattenere un po' tutti.
1: Sì, per me Napoli è fondamentale. Ti racconto un aneddoto. Quando sono uscito dall'università con la specialistica in Innovation International Management, la Federico II ti dà delle opportunità concrete di fare dei colloqui, si chiama placement, con delle aziende. E beh, mi contattarono MSC Crociere, Accenture, KPMG.
0: Però mi pare uno di MSC, la so, buongiorno.
1: Però tutte con, diciamo, a parte la proposta economica, che ovviamente in una fase iniziale è a stage, a 600 euro al mese, ma soprattutto a Roma e a Milano. Quindi ho detto,
0: budget.
1: Cari signori, io da Napoli non vado via.
0: Si dice che a Napoli è più basso, per salire, ma uguale era.
1: Sì, era uguale, perché si chiama stage.
0: Okay.
1: Quindi io ho detto, prima cosa, da Napoli non vado via, quindi vi ringrazio. Ma seconda cosa, da napoletano vi rispondo, io con 600 euro a Roma o a Milano non mi piglio neanche una stanza. Quindi grazie per l'opportunità, ma io cerco di costruire il mio futuro a Napoli e credo profondamente nel potenziale di questa città. Napoli ha una quantità enorme di talento, creatività ed energia. Il problema, secondo me, non è la mancanza di artisti, è che spesso manca un sistema capace di metterli in comunicazione con le opportunità. E quindi il nostro lavoro parte proprio da qui, dal territorio. Conosciamo gli artisti, conosciamo le realtà che lavorano nella città, conosciamo i locali, i festival, i professionisti. Cerchiamo di mettere queste persone in relazione. E questa per me è una delle cose più belle di quello che facciamo, vedere una persona che magari entra in Narte senza conoscere nessuno e dopo qualche anno aver costruito una rete di rapporti, collaborazioni e opportunità. E Napoli è sempre centrale.
0: Edo, dormi una curiosità, io sono super d'accordo con questa visione, ma qualche ragazzo che ti ha colpito profondamente, che ti ha emozionato, che c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare?
1: Sì, ci sono aneddoti positivi,
0: anche nome e cognomi,
1: e anche
0: sapere.
1: Negativi.
0: Così ci ascolta, dico, ma
1: allora,
0: come mai?
1: Non mi piace fare nomi, però in una delle famose cene aperte dove ci sei stata anche tu, venne Andrea Settembre.
0: Ha detto, non mi piace fare nomi, scusa.
1: Venne Andrea Settembre, c'erano tanti amici, c'era Livio Cori, c'era Dario Sansone, si sono venuti a trovare Roberto Colella, Tommaso Primo, insomma,
0: e
1: tanti sono
0: perché
1: passati.
0: Perché non ti piace fare?
1: Però venne questo ragazzo, insomma, molto timido. E essendo che queste tavolate, ringraziando a Dio, ne sono 60-70 artisti, quindi tra di noi ci conosciamo, eccetera, lo vidi in lontananza, insomma, così.
0: A chi mi sono persa di
1: Andrea Settembre.
0: Okay.
1: E quindi, insomma, nel conoscersi e nel fare anche una programmazione di quelle che sarebbero state le opportunità che Narte creava con gli eventi, eccetera, eccetera, uno dei miei collaboratori, insomma, mettendo in ordine cronologico coloro che si dovevano esibire, non tenne in considerazione questo ragazzo che si era appena affacciato.
0: Dalla finestra di Maria.
1: Nella pizzeria.
0: Scherzo, era per una retorica della nascita.
1: Andrea
0: della
1: Settembre, dopo 365 giorni, vince il Festival di Sanremo Giovani. E quindi, diciamo, fu un aneddoto che da un lato mi rese orgoglioso di un ragazzo così giovane di Napoli che riuscì a conquistare un palco come quello di Sanremo, quindi mi diede l'energia e la forza di continuare ad andare avanti in quello che stiamo facendo. E però dall'altra parte ci rimasi, diciamo, dispiaciuto di non aver avuto, diciamo, quell'opportunità di far salire sul palco di Narte Andrea, perché c'erano tanti ragazzi in attesa del, passami il termine, del proprio turno, ma perché diamo veramente un'opportunità a tutti. E quindi, insomma, vederlo là mi fece molto. Un'altra, però non dico il nome, un'altra aneddoto un po' più così che mi fece rimanere male: un ragazzo che oggi è un grande talento a livello nazionale, suona in tutti i palchi d'Italia, venne per la prima volta a Narte, un suo concerto, dire, e mi dispiacque perché cantò in playback. E io fino ad oggi ho visto veramente sulle dita di una mano ragazzi, anche giovani, anche magari qualche volta che hanno stonato, cantare in playback, perché comunque tu vieni a fare la tua arte, cantare in playback che senso ha? Quindi lì, diciamo, mi dispiacque un po'.
0: Però tuttora lui viaggia su grandi, onde. E allora, a proposito di onde, io direi a questo punto di far ascoltare la nuova sigla di Narte, scritta da
1: Esma, che è un duo.
0: Ok, vi ascoltiamo, ragazzi, per voi.
1: Vai.
2: Ma che poi Esma?

0: E insomma, ragazzi, io ho dato 10. Voi siamo curiosi di sapere a questa nuova sigla. Complimenti, ragazzi. Yesma, l'abbiamo appena ascoltata, li salutiamo. Siamo qui con Edoardo Castronuovo. E insomma, Edoardo, è arrivato il momento un po' di chiederti questo ruolo da direttore artistico. Voglio dire, è comunque avere addosso, sulle spalle, tante responsabilità, mettere insieme dei pezzi, costruire delle reti, e soprattutto tenere d'occhio poi a tutti, senza anche far dispiacere a qualcuno, perché poi capita anche che, cioè, lavorare con gli artisti non è facile, assolutamente. Si è sempre detto, cioè, voglio dire,
1: diciamo
0: come
1: che
0: fai?
1: Voglio premettere che la definizione di direttore artistico è una definizione che
0: non mi si addice, in realtà
1: non mi si addice. Nasce col tempo, a volte può sembrare pure un po' troppo pesante come parola, sai, direttore artistico, che cosa fa? Per me il direttore artistico non è semplicemente un ruolo, naturalmente, cioè non è colui che decide chi sale sul palco, è una persona che deve avere una visione, deve conoscere gli artisti, capire i progetti, leggere il pubblico, conoscere il contesto, cioè allo stesso tempo riuscire a costruire una produzione che funzioni, non solo quello che piace a me, ma quello che può piacere a chi è il target di riferimento. Negli ultimi anni mi sono trovato a gestire produzioni sempre più importanti e persone sempre più numerose, naturalmente. Agli October Days, ne abbiamo parlato prima, per esempio, mi ha messo davanti alla responsabilità di gestire oltre 300 persone coinvolte nella parte artistica e organizzativa del palco, e lì capisci che la direzione artistica non è soltanto creatività, è anche organizzazione, problem solving, gestione delle persone, capacità di prendere decisioni velocemente e assumersi responsabilità. Sono molto contento che l'evento è andato una bomba.
0: No, dico, chi ci ha ascoltato, la tachipirina si deve prendere, no? Perché dice, mamma mia, è così difficile dover fare quello che facciamo. Sì, perché tante
1: perciò
0: persone,
1: viene col tempo.
0: No, ma in realtà era una battuta, ragazzi, perché anche stare a un microfono, salire su un palco, postare una foto, fare un reel, fare un contenuto, è tutto facile, tanto siamo persone così che ci svegliamo e arriviamo a fare quello che facciamo, ma in realtà tutto quello che c'è dietro, ne parliamo spesso, sì, noi di questo fattore, che oggi comunque la generazione è molto ha confusione nella testa, non, sì, capisce che in realtà dietro c'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno dei no, c'è bisogno dei sì, e quindi è davvero un messaggio importante che sicuramente anche nella tua realtà, perché hai a che fare con giovani, giovanissimi. Quanti anni hanno i più piccoli? Sui 18, cioè comunque sono,
1: sì,
0: maggiorenni, ma partono, già cantano.
1: Sì, partono dai 18-19 fino ad arrivare anche ai 40 anni, diciamo, di persone che nel mondo della musica ci lavorano e che quindi vedono delle opportunità nuove da voler affrontare, anche palchi importanti che magari non hanno mai cavalcato, quindi insomma
0: si instaura sicuramente un rapporto umano, no? Sì, che è molto molto importante poi al, sì, di fuori di quello che verrà dopo, quindi salire sul palco, prendersi gli applausi,
1: sì.
0: Infatti, ragazzi, anche l'October Days, no? Erano contentissimi,
1: sì, contenti, emozionati, come avevamo detto prima,
0: con gli occhi lucidi.
1: E questa è la cosa più bella, perché rispetto magari a qualche altro palco che seppure esiste, o comunque io vedo sempre le stesse persone girare, no? Girano sempre gli stessi artisti, le stesse figure. Invece,
0: un po' come nel cinema,
1: sì, e quindi vedere poi che questa opportunità si realizza, vedere nuove figure, nuovi volti, nuova arte. Sono venuti tanti amici anche a fare l'arte della comicità, vedere farla in maniera innovativa, vedere il pubblico coinvolto, cioè la cosa più bella, quindi
0: ma era tutto previsto?
1: Era già tutto previsto, secondo
0: Facciamolo
1: me.
0: Facciamolo ascoltare, va.

0: Era già tutto previsto, Valerio Piccolo, ci siamo immersi anche noi nella meravigliosa opera cinematografica del nostro amato regista compaesano Paolo Sorrentino, canzone scelta dal nostro Edoardo Castronovo perché durante la chiacchierata voleva anche un attimo immergersi nella sua nostalgia.
1: La canzone di Valerio Piccolo, colonna sonora di Partenope del film di Paolo Sorrentino, che ho voluto dedicare a tutti gli artisti perché ha una sensibilità incredibile. Complimenti a Valerio.
0: E allora complimenti anche a te per tutto per quello che ci hai insomma fatto vivere in questa chiacchierata, e non solo, perché accompagnata da dei brani, dei testi straordinari. Allora Edoardo, non ti lascio andare via perché ti metto prima alla prova e ti chiedo: ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Ma quello fa parte del processo, sì.
0: Sì, hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sicuramente.
0: Insomma, tutti sì, non te li chiedo più. No, però alla fine, nei fatti di cose, posso chiederti chi?
1: Con chi ho collaborato che non stimavo?
0: Sì.
1: Ci sono persone, anche semplicemente il proprietario di un locale dove indubbiamente mi ci trovo a che fare, perché magari organizzo il mio evento da in quella location, magari il proprietario non è una persona che io stimo, per cui ci devo avere a che
0: fare.
1: Vabbè,
0: te la sei cavata, dai, volevo qualche gossip, niente, non ce l'ho fatta. Hai mai detto sì per paura di non perdere un'occasione?
1: No, il mio problema più grande nel mio percorso di crescita è aver detto troppi sì. Oggi sto imparando a dire anche no.
0: E ce l'abbiamo fatta, ma io penso che quello sia un po' il cerchio della vita,
1: sì.
0: Che poi a un certo punto con l'età...
1: No, perché mi facevo del male, per non ferire le persone, magari spesso dicevo sì, si può fare, sì, vediamo, sì, così, però poi in realtà poi era un'arma a doppio taglio.
0: E c'è qualcuno con cui vorresti collaborare che ad oggi ancora non ci sei riuscito, oppure è in previsione, non lo so?
1: Beh, sicuramente mi farebbe piacere vedere Clementino a un mio evento. Così come mi piacerebbe guardare al futuro con delle grandi cose che anche insieme a te, insieme a Danilo, insieme ai ragazzi che lavorano in questa città, di costruire qualcosa di ancora più grande.
0: E a proposito di costruire, prima abbiamo accennato un po' così a piccoli sorsi di un progetto nuovo. Cosa stai costruendo oggi, se vogliamo dire qualcosina in più?
1: Vabbè, sto costruendo il mio percorso da professionista, quindi da un lato da imprenditore, dal lato da direttore artistico, dal lato anche da conduttore, no? Ho presentato il Capri Music Awards l'anno scorso, ho presentato a Piazza del Plebiscito in alcuni eventi, quindi questa cosa mi diverte e mi ci trovo dentro, mi piace tanto. E dall'altro lato sto continuando a costruire, come dicevamo prima, il percorso di Narte, che da semplice evento oggi è diventata una realtà più importante e più grande, e proprio con Narte stiamo costruendo una piattaforma che mette in relazione artisti e ovviamente il client, che può essere un organizzatore, un proprietario di un locale, e li metto ovviamente in contatto in maniera diretta.
0: Edo, invece, se domani sparisse fama, successo, contenuti, artisti, cosa rimarrebbe della persona che sei?
1: Io rimarrei uguale, con una certezza, che è la mia famiglia. Quindi per me può andare via tutto, può scomparire tutto, l'importante è che i miei punti di riferimento, che sono mia mamma, mio padre e mio fratello, rimangono dove sono.
0: Che dolce tenerezza! E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Bella questa cosa.
0: Difficile.
1: Al ricreo.
0: Ah, mi piace, è nuova, non l'hanno mai detta, ma al ricreo. Beh, come la spieghi? Dici cosa?
1: Ma al ricreo. Ma al ricreo significa che tutto va bene, sto nel mio mondo.
0: Che bello tutto. Grazie per essere stato qui con noi, Edoardo Castronuovo.
1: E ci siamo ricreati,
0: divertitissimi, di giuro me lo ricorderò per sempre questa nostra chiacchierata. Voi scaricate Rai Play Sound perché potete riascoltare nella sezione podcast tutte le puntate. Seguiteci su Rai Radio Live Napoli, da Fabiola Ciminella, Edoardo Castronuovo.
1: Ciao a you.
0: Ciao a you.

niente sinora es. Brucette i veleni mentali con metà l'aria, isolata per una crescita d'anima non depressa. Scomparsa per puntare un obiettivo. Faccio che la cama piace, no, non tengo un genere. Solo con un bacio ci ha sceso un demone. Pacifico in tuo sangue, tutta negatività amara. Non un lato si percepisce con mano, sulla paluna. Sono un lupo quindi non mi aspetta aiuto. Pensai sulla is. Quando sono caduto, mi ha tirato per i capelli da una vasca e barracuda.

0: fan, torna da Lorenda mentre
1: gli occhi miei non sono così giusti. Non ho mai visto queste cose aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così giusti. Non ho mai visto queste cose aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno.
0: Rinata la luce mentre ci scavava che mana int, cercando un senza vita ma poi ce l'hai ci dipinto. Prevarica sempre l'istinto, sono pazzo in un labirinto. Io che mi pare sempre più finto, osservata niente da fandom. Metto muto i suoni andano, ordine andano, un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccio esplodere, aree dosi pari. Bruciamo una ruce, e come una fenice a combare a mezzo teatro. Ma non trovo un calcio la gente che fu terrorizzata. Finasci non è mai peccato, sputo acido che squaglia e cancellato.

0: Σήμα χουντάντα. Άρηνα σύνο βαγόν κουιτά.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

di Giuda, che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo, dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte a perdere le cose che ho distrutto, e alcuni dicono il migliore al gioco delle carte. Avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

cielo è scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti

buccia, squiscia e t'affusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
3: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

0: Okay.
1: That one felt sick.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: E siamo arrivati già a venerdì, oggi 9 ottobre 2026. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi di Around Naples. Noi siamo prontissimi e carichi come sempre per un'altra ora di musica. Innanzitutto, come state? Come è andata questa settimana? E soprattutto, vi state preparando per un altro weekend del mese di ottobre? Avete già organizzato? Sapete già cosa fare questa sera, domani, sabato, dopodomani, domenica? Io personalmente ancora no, non so che fare. Comunque, per chi ha seguito le scorse puntate e come potete ben sentire, percepire dalla mia voce, sto un po' meglio, perché per chi non dovesse saperlo, il primo freddo di questa stagione ha colpito le mie corde vocali, ha colpito la mia gola, ha colpito la mia voce, ma ora sto fortunatamente un po' meglio, conto di essere al 100% per la settimana prossima, per lunedì prossimo. A proposito di freddo, sapete cosa ci scalda il cuore, l'anima? La musica. La verità, voglio. Oggi ascoltiamo e commentiamo, come in ogni venerdì, le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, perché come ben sapete il venerdì è il giorno della settimana in cui vengono rilasciati nuovi singoli, album, EP che andiamo ad ascoltare e commentare insieme. Vi anticipo già che è stata una settimana particolarmente piena e intensa questa, quindi sicuramente non riusciremo ad ascoltare tutte le nuove uscite oggi. Oggi commentiamo le release di Dario Cuomo, Leo Pesci, Lele Blade, Young Snap, Samurai J, Jovanotti, Rcomi. Parliamo di altre uscite musicali, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e tanto altro. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Juelier, Winner.
1: Hai capito che hai kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliano a palluccia. Mi fai tromimuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: l'ultimo singolo di Gioelera, abbiamo ascoltato Winner per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino, un'altra grande hit che ci dà la carica giusta, e questa canzone ovviamente sarà contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, dell'ultimo album di Emanuele. Questa Deluxe Edition è attesa per venerdì 16 ottobre, quindi tra esattamente una settimana, e in questa canzone che abbiamo appena ascoltato sono presenti anche degli inserti vocali che fanno parte, che si incastrano col beat di Veronica Simioli, che accompagnano l'ascolto per tutta la durata della canzone e diventano protagonisti negli ultimi secondi dopo il secondo ritornello praticamente. In tanti avevano già sgamato, no, la voce di Veronica Simioli all'interno della strumentale, poi anche lei ha fatto dei post e ne ha parlato. Complimenti a lei, Veronica è una delle voci più belle e interessanti del panorama partenopeo. Bene, iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 9 ottobre, e il primo protagonista è Dario Cuomo, che in questo 2026, dopo aver rilasciato Amore Miserabile, dopo aver rilasciato Femme No Femme nel 3 luglio di quest'anno, in questo venerdì di ottobre è tornato con un nuovo singolo che si chiama Crudité, un brano che in realtà aveva già spoilerato durante la performance che ha fatto al Campania Libri Festival all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli. Aveva performato questa canzone in versione unplugged, chitarra e voce, e oggi è finalmente ufficialmente uscita. Questa canzone parla dell'incomunicabilità nelle relazioni tra affetti inespressi e silenzi che poi diventano distanza. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Dario Cuomo, Crudité.
1: Perché non ci parlammo non pochi te, non lo facemmo mai, che fai? Te chiedo, parlami te, che fai?

Questo era il nuovo singolo di Dario Cuomo. Abbiamo ascoltato Crudité su Rai Radio Live Napoli, una canzone scritta e composta proprio dal cantautore, proprio da Dario, che tra l'altro è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Around Naples. Complimenti come sempre a Dario, che ha voluto ricreare la scena di un incontro a tavola attraverso questa canzone. Lui è partito proprio dall'idea che il cibo entri perfettamente nel piano della comunicazione, e anche quando non è verbale, quello che mangiamo magari può raccontare molto di noi. Ha spiegato Dario che ha scelto Crudité per un motivo in particolare, cioè creare un forte contrasto tra una portata magari costosa, nobile, e la misera dei gesti e delle parole intanto consumati al tavolo. Il titolo racchiude anche una seconda chiave di lettura, cioè quella di un'emozione lasciata cruda, no? Priva di filtri e esposta nella sua forma più autentica, più vulnerabile. Ha giocato molto, mi è piaciuta molto questa cosa, con le pause, con i suoni all'interno di questa canzone, e si conferma essere secondo me una delle voci più interessanti del nuovo urban pop partenopeo, molto identitario, e sta dimostrando anche di saper spaziare nel suono. E come abbiamo detto anche durante la sua performance al Campana Libri Festival, è un artista che si fonde molti generi musicali diversi nel suo suono molto urban, senza dimenticare però la tradizione della musica napoletana. Quindi complimenti a Dario, questo era il suo ultimo singolo. Ovviamente vi farò sapere, vi terrò aggiornati nel caso di altre release da parte di Dario. Tra poco scopriamo altre release da Napoli, prima ascoltiamo un'altra voce che primeggia tra le nuove della scena urban napoletana, quella di Federico Di Napoli. Questo è il suo ultimo singolo in collaborazione con Ciro Zero, Don't Cry.

Questa è una canzone uscita esattamente una settimana fa ed è la prima collaborazione tra Federico Di Napoli e Ciro Zero. Abbiamo ascoltato Don't Cry, due artisti che possono sembrare molto diversi, ma che in realtà, come abbiamo potuto ben ascoltare attraverso questa canzone, hanno tanti punti musicali in comune e sono riusciti a mixare perfettamente i loro stili in questo singolo. Complimenti a Ciro, complimenti a Federico. E io direi, prima parlavamo della nuova scena urban, no, napoletana, che siamo in buone mani, diciamo, perché ogni giorno praticamente in questo programma scopriamo nuove voci e ogni giorno ascoltiamo e confermiamo ancora di più la bellezza che questa terra sa partorire dal punto di vista musicale. E a proposito di tutto ciò, tra poco ascoltiamo il nuovo singolo di Leo Pesce e Fabiana Martone, ne parliamo insieme. Prima facciamo un salto nell'urban italiano con Saif, Salsa Magrebina.

Salsa Magreb. Salsa Magreb di Saif. Allora, continuiamo a scoprire le tante uscite musicali di oggi, venerdì 9 ottobre, dalla scena musicale partenopea, e parliamo di Leo Pesci, che oggi è tornato con un nuovo singolo che si chiama Play the Good Choice, il quarto brano del nuovo mixtape project di Leo, che si chiama Stolen Projects, che non è un album, non è una serie di singoli, ma è uno spazio creativo senza confini di genere in cui confluiscono innumerevoli collaborazioni, idee, suoni e influenze provenienti da percorsi artistici diversi. Direi che ce ne siamo accorti con i primi tre singoli, no? Che sono stati Mossend, che Sarra e The Bacone, tutti contraddistinti da sound diversi e collaborazioni anche molto diverse tra loro. Questo quarto singolo vanta la collaborazione di Fabiana Martone, che è ospite speciale del brano. Fabiana è una delle voci più riconoscibili e belle, secondo me, della nuova scena musicale napoletana. È nota al grande pubblico soprattutto per i lavori che ha fatto con i Nugenea, i brani che ha fatto in collaborazione con gli artisti napoletani. Ha collaborato con Leo in questo singolo, che è un brano che nasce da una domanda semplice, e cioè: cosa significa fare la scelta giusta in un'epoca in cui tutto sembra spingerci nella direzione opposta? Vediamo se avranno risposto a questa domanda in Play the Good Choice. Leo Pesci e Fabiana.

0: bisogna essere poliglotti per ascoltare questo singolo, praticamente, perché c'è di tutto: italiano, inglese, napoletano. Abbiamo ascoltato Play the Good Choice, l'ultimo singolo di Leo Pesce e Fabiana Martone su Rai Radio Live Napoli. Complimenti a Leo e Fabiana. Se non vado errato, Leo vive proprio a Londra, nel Regno Unito, quindi sente particolarmente l'influenza sia linguistica che musicale, che riporta poi inevitabilmente all'interno della sua musica. Groove organici, tante influenze jazz, una scrittura che mette al centro il valore del pensiero indipendente. Questo brano racconta proprio la necessità di prendere posizioni anche quando questo significa rinunciare a delle scorciatoie. Complimenti a Fabiana per l'eccezionale interpretazione di questo brano e il timbro inconfondibile che ha aggiunto identità a una traccia che appunto unisce groove, improvvisazione e anche songwriting contemporaneo. Complimenti a Leo per questo altro singolo che si va ad aggiungere a Stolen Projects, un mix di jazz, soul, hip hop, elettronica, musica mediterranea e sperimentazione.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacha. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia.

Altri singoli della scena musicale partenopea in questo venerdì di ottobre. È tornato Lele Blade con un nuovo brano che si chiama Satoshi in collaborazione con Young Snap. Dopo A Road Gear è arrivato questo singolo, una collab, un featuring con un suo amico fraterno della scena, e questo ci fa insomma ben sperare riguardo un nuovo album di Lele. Speriamo che arrivi quanto prima un nuovo progetto da parte del rapper di Napoli. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo di Samureggio in collaborazione con Jovanotti, la loro prima collab insieme. Questo brano si chiama Le Foglie di Te, mentre da Salerno è uscito un producer album di Taiwan. Dico da Salerno perché Taiwan ha origini salernitane, ma in realtà è un producer album che ospita praticamente tutta Italia e non solo, perché ci sono anche artisti non italiani all'interno di questo disco e ci sono dei featuring assolutamente improbabili. C'è ad esempio Noiz Guerrari nel primo brano che si chiama Proiettili, ci sono finalmente Kid Yugi e Marra nello stesso brano che è il secondo della tracklist, ci sono Papa V e Ernia, Macello e Jimmy Nero, LA e 18K, Saif e Fraquintale, c'è un brano con Jimmy Tights, Joshua e Promessa, c'è un brano con Reversal da Napoli ed SKT. Insomma è un disco che va assolutamente approfondito. Poi naturalmente dalla scena musicale italiana ci sono delle release importantissime, molto grandi, prima su tutte ovviamente il joint album di Neffa e Fibra, Zarathustra Style, che vi anticipo commenteremo largamente nella puntata di lunedì prossimo, quindi non vi preoccupate se non trattiamo l'argomento Fibra e Neffa in questa puntata, anzi dedichiamo molto più tempo la settimana prossima a questo disco proprio per la grandezza del progetto e proprio insomma per il fatto che si tratti di un album fatto da due leggende del rap italiano. Ascoltiamo Roberto Volella, poi commentiamo il nuovo EP di Ircomi.

0: Con Nicola Siciliano continua l'ora di oggi, venerdì 9 ottobre di Around Naples, con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato ad ascoltare e commentare un bel po' di release da Napoli e dintorni, in particolar modo ci siamo soffermati sui nuovi singoli di Dario Cuomo e Leo Pesce. Abbiamo scoperto altre release che poi insomma approfondiremo nelle puntate della settimana prossima, quindi mi raccomando non ve le perdete in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22 in podcast su RaiPlay Sound. Ora continuiamo a parlare delle uscite di oggi, in particolar modo prima di chiudere l'argomento approfondiamo il nuovo EP di Irkomi che si chiama A Milano, un progetto composto da 8 canzoni di cui 7 inedite e una già edita, e cioè A Mezz'ora da Milano in collaborazione con Cody, che ha anticipato questo progetto. Il disco si apre con un intro che si chiama Sotterraneo, con una parte recitata all'inizio in cui Mirko parla dei suoi dubbi, non sa cosa dire e come dire le cose che vorrebbe raccontare. Si percepisce proprio questa situazione di stallo in cui si è trovato. Lui ha vissuto tanto tempo le strade, così come dice all'interno di questa parte recitata, ma poi si è ritrovato ad essere un fenomeno popolare anche grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. A un certo punto finisce la parte recitata e inizia la parte rappata del brano, in cui dice che non glorifica la sua storia, e la parte rappata ci offre una chiave di lettura molto importante per l'intero progetto, perché è un rap e ha dei flow simili alla sua epoca da Sinsolen, che è il suo primo EP, e costruisce attraverso le liriche delle immagini molto interessanti che saranno poi ripetute all'interno delle altre canzoni. Il secondo brano si chiama Carica ed offre effettivamente una carica notevole, e tanto rap casa di brutto, e poi c'è anche un piccolo pensiero filosofico alla fine che parla proprio di rap e autocelebrazione. Il terzo brano si chiama Ferita, il quarto Crazy Crazy, anche qui un beat molto cupo. Sono tutte canzoni molto tecniche in cui Mirko rappa come faceva una decina di anni fa. Tra poco parliamo delle altre tracce e tiriamo le somme di questo progetto, nel frattempo lo ascoltiamo con Appena da un po'.
1: La guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia, avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Arcomi su Rai Radio Live Napoli, parlavamo proprio di A Milano EP, il suo nuovo progetto rilasciato oggi venerdì 9 ottobre. Eravamo arrivati al quinto brano che si chiama Da Palazzo a Palazzo in collaborazione con Promessa. Qui c'è un beat molto incalzante, delle rime taglienti. Arcomi e Prome si alternano molto bene nel ritornello e tra l'altro si citano vicendevolmente, cioè Arcomi cita una canzone e la zona di Promessa e Promessa fa lo stesso, insomma, per dei singoli e la zona di Arcomi. Il sesto brano si chiama A mezz'ora da Milano con Cody ed era l'unico brano già edito del progetto. Il settimo brano è Hakim in collaborazione con Noyz Narcos. Avevamo bisogno di un altro feat tra Comi e Noyz, che riescono sempre ad avere una sinergia perfetta sul beat. E l'EP si chiude con l'ottava e ultima traccia che si chiama Calvairate California, in cui Arcomi dice di essere tornato un po' indietro e di aver creato praticamente due progetti paralleli, uno un po' più rap sullo stile di A Milano EP e uno, mi viene da pensare, un po' più pop sullo stile dei suoi ultimi progetti. Comunque, comeback potentissimo quello di Arcomi con questo progetto. Non è solo tornato ad essere il Mirko dell'inizio, ma lo fa secondo me tecnicamente meglio, con però la stessa fame che ha contraddistinto i primi periodi della sua carriera. Si è allontanato dal pop con questo progetto, che lo aveva reso un po', diciamo, di tutti in questi anni, per riabbracciare il mood street. Tantissimi contenuti all'interno di questo progetto e tanta personalità che ha portato sul beat. Un plauso particolare va alle prod, tutte quante perfette, e anche alla scelta dei featuring, tutti quanti azzeccatissimi, li ho trovati rispetto ai mood dei brani. Grandissimo progetto da parte di Arcomi, che finalmente è tornato con un progetto per i fan dal giorno zero.

0: La voce di Stessi con il suo ultimo singolo Lentamente su Rai Radio Live Napoli. Allora Vagliù, chiudiamo l'argomento delle release musicali di oggi, venerdì 9 ottobre 2026. Non vi preoccupate Vagliù, ascolteremo e commenteremo le altre release nelle prossime puntate della prossima settimana. In particolar modo approfondiremo il joint album di Neffa e Fibra, tanto chiacchierato e tanto atteso, e il producer album di Taiwan. Ora però è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di Around Naples, e cioè quello con le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Per quanto riguarda gli album, ci sono tante new entry, tante novità, tanti dischi salgono di tanto in classifica, come alcuni album degli Oasis, in particolar modo What's the Story, Morning Glory, la versione per il 30° anniversario di questo disco, sale di ben 13 posizioni, occupando il 21° posto in Italia. Salgono anche Linkin Park con diversi album, sale Taylor Swift al 17° posto, sale Kid Yugi con diversi dischi, gli ultimi due, sale Marra con Persona e Noi Loro gli Altri. Al 10° posto troviamo Dio lo Santo Secondo di Joler, al 9° Sono Lucio di Lucio Dalla, che scende di 6 posizioni rispetto alla settimana scorsa. All'8° posto c'è Comuni Immortali di Achille Lauro, al 7° Mediterraneo dopo il mare di Brescia, al 6° Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, al 5° Tutta vita sempre di Olly, poi Vangelo di Shiva, al 3° una new entry, e cioè Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, anticipato dal singolo Spirituale in collaborazione con Saif. Al 2° posto c'è Tutto è possibile di Joelier, mentre al 1° posto c'è, per la seconda settimana consecutiva, Miria, il nuovo album di 22 Simba, di cui abbiamo tanto parlato. Ascoltiamo un estratto da questo disco e poi parliamo dei singoli più venduti. Questa è Arricchito con Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano

Un singolo estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, cioè Miria di 22 Simba, abbiamo ascoltato arricchiti in collaborazione con Guè. Commentavamo proprio le classifiche efimie degli album più venduti in Italia. Passiamo ai singoli, anche qui tante novità e tante canzoni che salgono a causa di viralità sui social in queste ore, in questi giorni, appunto in questa classifica. Ad esempio BBY Wow di Karol G sale al 18° posto, quindi prende ben 22 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Sale anche Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Distinct, anche Quanto Forte Ti Pensavo di Madame, un singolo estratto dal suo album L'Amore. Al 14° posto troviamo Bad Bad Bad di Shiva e Giulera, al 13° Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Poi Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Attici Nucleari, Swag Music di Artifive. Continua il successo di diversi brani internazionali in Italia, ad esempio Moving to the Sun sta al 9° posto, Dai Dai di Shakira e Burna Boy all'8°, Disfruto di Carla Morrison al 5° posto, al 4° troviamo Sottogonna di Blanco, al 3° Canzone d'Amore, al 2° Per Noi sempre di Emanuele in collaborazione con Achille Lauro, e al 1° posto c'è, proprio come la settimana scorsa, Lontano di Sfera Ebbasta, il singolo che anticipa l'arrivo di Puro Sangue del suo nuovo album che uscirà a dicembre e che ovviamente, insomma, cambierà un po' le sorti del mercato italiano per questo 2026-2027. Sappiamo quanto sia importante e forte, soprattutto nelle piattaforme di streaming, Sfera Ebbasta. Chiudiamo l'argomento classifiche e film, ma proseguiamo con la musica. Ascoltiamo MVK.

forse. Ci avviciniamo alle 16 e quindi alla fine di quest'altro appuntamento di Around the Naples con me Silvio Martino, ultima puntata di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Potete riascoltarle o recuperarle quando e dove vi pare, basta aprire la pagina del podcast dedicata ad Around the Naples su RaiPlay Sound. Anche oggi una puntata bella intensa, piena. Come in ogni venerdì abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, in particolar modo il nuovo singolo di Dario Cuomo, il nuovo singolo di Leo Pesci, abbiamo approfondito il nuovo EP di Rcomi, poi nelle puntate della prossima settimana approfondiremo gli album di Taiwan, di Fibra e Neffa e altri singoli da Napoli, in particolar modo Lele Blade e Young Snap, Samurai J e Giovanotti, Cristina Manzo e tanti altri, quindi mi raccomando non perdetevele. E poi vi posso già dire che la prossima settimana ci sarà un'altra intervista a non uno ma due protagonisti della scena musicale partenopea. Vi ho già spoilerato anche questa cosa. Oggi abbiamo, tra le tante cose, anche commentato le classifiche filmi degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere appunto tutte queste news giorno dopo giorno e anche i contenuti esclusivi che postiamo quando giriamo un po' per gli eventi a Napoli e dintorni per le media partner. Around the Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera. Questa è l'epoca veloce in cui

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: così, ti guardo da qui. Il mare blu, la pioggia blu.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi partiamo da una domanda: essere napoletani è una questione di nascita? Oppure è qualcosa di molto più profondo, ossia una scelta, un'appartenenza, una condizione dell'anima? È proprio da questa domanda affascinante e provocatoria che nasce il nuovo libro di Michelangelo Iossa, Non siamo napoletani, i 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli, pubblicato da Edizioni Mea con la prefazione del grandissimo Renzo Arbore. Un titolo che già ci invita a guardare Napoli da una prospettiva diversa, perché Napoli nella sua storia millenaria non è stata soltanto una città capace di generare grandi talenti, è stata soprattutto una città capace di adottare, accogliere, contaminarsi e trasformare chiunque abbia avuto con lei un incontro, un legame, una storia d'amore. E così nelle pagine di Iossa incontriamo 100 personaggi che almeno anagraficamente non sono napoletani, da Virgilio a Federico II, da Matilde Serao a Benedetto Croce, passando per Vittorio De Sica fino a Marcello Mastroianni, da Domenico Modugno fino a Diego Armando Maradona. Uomini, donne, artisti, intellettuali, personaggi che hanno incrociato Napoli e che in qualche modo sono diventati Napoli. E forse è proprio questo il segreto della città, perché Napoli non ti chiede necessariamente dove sei nato, ti chiede quanto sei disposto a lasciarti attraversare dalla sua cultura, dalla sua musica, dalla sua lingua, dalla sua ironia, dalle sue contraddizioni e dalla sua straordinaria umanità. Il libro di Michelangelo Iossa è quindi molto più di una raccolta di 100 biografie, è un viaggio nell'identità di una città che da sempre vive di incontri e contaminazioni, ma soprattutto incontri e fusioni. E poi, io direi, che è anche una grande dichiarazione d'amore verso questa città.

0: Napoli è una città che spesso si racconta attraverso proprio le proprie radici, la propria storia, la propria gente. Ma Napoli è anche una città che nei secoli ha saputo accogliere, contaminarsi. Si parla tanto di questa città porosa che ha saputo fondersi e lasciarsi attraversare da uomini e donne che sono arrivati anche da lontano, da più o meno lontano, però sono stati capaci di lasciare una profonda traccia proprio nella nostra storia e nella nostra città. È proprio quello di cui vogliamo parlare oggi con Michelangelo Iossa, che è qui con noi in studio. Ciao Michelangelo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, sono felice di ritornare qui da te in studio.
0: E noi siamo sempre felicissimi di averti.
1: Grazie.
0: Perché oltre che sei un grande professionista, ricordiamo, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore, e veramente sei un punto di riferimento per la cultura qui a Napoli, e non a caso hai avuto l'idea di realizzare questo libro che si chiama Non siamo napoletani, i 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli, edizioni Mea. Ma come ti è venuta questa idea?
1: Perché in realtà ho, come dire, rielaborato e capovolto il senso di un coro da stadio, no? Ci sono dei cori da stadio in genere contro il Napoli, sai, nei cori da stadio c'è molto campanilismo, ma c'è anche molto anti, come dire, anti l'altro, no? Quindi
0: certo.
1: C'è molto, ci sono molti cori che sono dedicati invece all'indirizzo dell'avversario. E molti cori milanesi, torinesi, liguri, romani, laziali, eccetera, sono proprio noi non siamo napoletani, come a dire noi ci distacchiamo dalla città. Poi ovviamente ci sono quelli più gravi, no? Il Vesuvio, il colera, eccetera. Però questo coro mi faceva sempre molto ridere, perché c'era anche un video di un tifoso che diceva all'indirizzo di questi tifosi delle altre squadre, loro cantavano non siamo napoletani, e lui rispondeva che peccato, perché in realtà è un po' un peccato non essere napoletani, perché in realtà Napoli è la città più accogliente, la più plastica, la più morbida, la più spugnosa di tutte le città. Quindi in realtà volevo dimostrare, volevo smontare con questa idea l'autoctonia a tutti i costi. Cioè si può essere napoletani per nascita, certamente, ce lo dimostrano Totò, Pino Daniele, Nino Taranto, Edoardo De Filippo, ma si può essere anche di appartenenza, di scelta, di contagio. E quindi ho pensato che Napoli fosse come una febbre, e da lì si è sviluppata l'idea.
0: Bellissimo. Addirittura l'ho detto già più volte, Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che pongono in cima alla propria scala di valori il cuore, quindi tutti gli uomini di cuore sono
1: popoli
0: napoletani.
1: D'amore.
0: Un popolo d'amore,
1: sì,
0: perché
1: lui definiva tra popoli d'amore e popoli di libertà.
0: Esatto, esatto. Partiamo proprio dal titolo. Non siamo napoletani.
1: Sì.
0: È una provocazione, una sorta di dichiarazione d'amore, o un modo diverso proprio di quello che dicevi prima per raccontare l'identità di una città?
1: È un'aderenza in realtà. Cioè queste 100 figure che ho raccontato sono 100 ritratti, come una galleria d'arte, una galleria di ritratti fotografici. Ho voluto raccontare in 100 ritratti 100 personalità. Tra l'altro alcune clamorose, nel senso che alcune poi le vedremo, sono addirittura i santi patroni della città, no? Penso a Partenope, Virgilio, Maradona e San Gennaro, sono 4 divinità nella nostra città.
0: E non sono in realtà napoletani.
1: E nessuno di loro è napoletano. E poi anche perché questo titolo un po' mi apparteneva, nel senso che la mia bisnonna era argentina di origine lucana, l'altra bisnonna avellinese. Mio nonno era di Milano, mia nonna di Torre Annunziata, io sono nato all'Aquila, ma se mi dovessero chiedere di che città sei, io direi sono napoletano.
0: Certo.
1: Eppure niente di me racconta che sono napoletano.
0: In realtà, anzi, tutto di te racconta che sei,
1: esatto,
0: napoletano, perché
1: esatto.
0: Napoli, lo diciamo sempre, essendo una città di porto,
1: di mescolanza,
0: sul mare, è proprio una città meticcia.
1: Esatto. E esatto. Vittorio De Sica, uno dei grandi non napoletani del mio libro, diceva che un non napoletano può amare la città molto più di un napoletano di nascita. Quindi in qualche modo mi sento autorizzato a dichiararmi del tutto napoletano.
0: In questa creazione di questo Pantheon, qual è stato il criterio di scelta che hai utilizzato per i tuoi personaggi?
1: Hai parlato di Pantheon e ti ringrazio per questa riflessione, perché Roma ha il suo Pantheon, come sappiamo c'è un Pantheon reale, no? C'è il Pantheon che si va a visitare, però ogni città poi ha il suo Pantheon, no? Ovviamente, il suo Olimpo di dei. Penso a Milano che ha Iannacci, Gaber, Dario Fo, Cochi e Renato, oppure Genova che ha Paolo Villaggio, Gino Paoli o Fabrizio De André. Napoli ne ha uno enorme di Pantheon. Non si finisce più, da Sofia Loren a San Gennaro, appunto, da Diego Armando Maradona a Totò, il Pantheon che ho scelto io è un Pantheon quasi burocratese, devo dire, quasi un po' da ufficio anagrafe. Innanzitutto non devono essere nati a Napoli, nessuno decente è nato a Napoli, intesa come città, ma nessuno decente è nato a Napoli, anche intesa come provincia. Quindi, per esempio, Peppino di Capri non c'è in questo libro perché è nato a Capri, in provincia di Napoli. Giordano Bruno è nolano e quindi è napoletano. La smorfia di Enzo De Caro, Massimo Troisi e Lello Arena sono napoletani, li ho acquisiti come napoletani, quindi non sono in questo libro. Per cui tutto quello che è Napoli e provincia è Napoli, tutto quello al di fuori della provincia non è Napoli, e questa è la divisione che ho fatto.
0: Ma in realtà se tu ci pensi, anche quelli che abitano in provincia di Napoli, ma addirittura quelli che a volte abitano nelle altre province della Campania, quando sono fuori comunque si definiscono napoletani.
1: il caso più clamoroso, guarda, ti faccio due esempi in questo senso che sono molto divertenti. Innanzitutto il caso più clamoroso è a Buenos Aires. A Buenos Aires, che è una terra, quindi capitale da 20 milioni di abitanti dell'Argentina, tutti gli italiani venivano e vengono definiti ancora oggi Thanos. Tutti gli italiani che arrivano in Argentina vengono detti Thanos, che era il diminutivo di Napolitanos.
0: Esatto.
1: Quindi anche se eri nato a Courmayeur, tu eri un Tano comunque. E l'altro caso invece che è capitato a mia madre ha insegnato per molta parte della sua vita, il primo incarico fu a Remedello, in provincia di Brescia, quindi nella profonda Lombardia, e puntualmente ovviamente aveva molti colleghi che venivano dal sud, siamo nella fine degli anni 60, inizio anni 70, e per identificarsi come figli del sud genericamente dicevano che erano napoletani, e questo lo dicevano anche i casertani, i salernitani, quello che dicevi tu, no? Gli avellinesi dicevano siamo napoletani, ma lei capitò di parlare con una sua collega e diceva ma anche tu sei di Napoli? Sì, anche io sono napoletana. Di dove? Di Paola. E Paola è in Calabria.
0: Infatti.
1: E lei diceva di essere napoletana perché così al nord avrebbero capito più facilmente.
0: Infatti, così. Così come la canzone che mi hai ascoltata è napoletana, e quindi
1: è sempre napoletana.
0: È sempre napoletana. Esatto. Anche in passato tutti gli italiani in qualche modo erano napoletani,
1: sì,
0: perché
1: esatto.
0: In qualche modo avevamo questo imprinting.
1: Evidentemente sì.
0: E poi se ci pensi, è vero, parlavamo prima di città mitiche, ma anche come dominazioni. Noi abbiamo avuto gli Svevi, gli Angioini, i Borboni. Quindi veramente a volte ci vedono con gli occhi azzurri o alti, biondi, dicono come mai napoletani? Perché noi veramente siamo un popolo che abbiamo accolto tutti, e da ognuno di questi, dai francesi, dagli spagnoli, dagli Svevi, abbiamo assorbito qualcosa anche proprio nel nostro linguaggio, nella nostra parlata, nel dialetto. Ritroviamo parole di tutti. Allora, io adesso direi di fare una pausa, una piccola pausa musicale, e iniziamo da un grande, Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande. Com'è questo grande lavoro che tu hai realizzato?
1: Grazie.

0: Partiamo allora proprio da Domenico Modugno, che tutti amiamo, conosciuto in tutto il mondo.
1: Sì. Mister Volare.
0: Mister Volare. Mister Volare. Ed è bellissima questa anche dimensione che ha insegnato a tutti a volare, qualche sì. Cioè, che è una cosa per, secondo me, straordinaria, non solo come canzone, ma anche proprio come energia che trasmette. Basta ascoltarla per sentirsi trasportati, no?
1: Beh, se facciamo un viaggio nel tempo, nell'Italia del dopoguerra, quel messaggio era poderoso, no? Un'Italia che cercava di rialzarsi, che cercava di trovare una speranza, perché la guerra era stata durissima per l'Italia, per tutto il mondo, ma per l'Italia in particolare. E lui arriva, questo ragazzo del sud, sorridente, pieno di energia, pieno di voglia di vivere, con la canzone più gioiosa del mondo, forse una delle più belle della storia. E nel blu dipinto di blu, Volare è una canzone veramente che ha insegnato a tutti noi a volare. Domenico Modugno è stato il primo ritratto che ho scritto di questo libro, quindi ti racconto un po' il dietro le quinte.
0: E come mai hai scelto proprio lui come primo?
1: Proprio per questo motivo, perché ho sempre pensato che fosse un napoletano d'adozione, veramente un napoletano d'adozione, ed è partito tutto da una frase che lui ha detto in uno spettacolo. Lui diceva: io sono pugliese di nascita, siciliano di cuore, perché la moglie era di origine siciliana e perché lui aveva interpretato il siciliano molte volte, ma napoletano di arte. Cioè lui dichiarava che l'aver imparato a scrivere canzoni, aver comunicato attraverso la musica, è nato da Napoli, ed è, devo dire, magnifico il suo, anzi mi viene da dire meraviglioso, perché è il caso, il suo rapporto simbiotico con Riccardo Pazzaglia. Loro hanno scritto insieme Meraviglioso, appunto, infatti, una delle canzoni più belle italiane, ma soprattutto hanno scritto delle canzoni napoletane come Io e mamma te tu, La Zarella, e poi lui ha scritto Tu sei una cosa grande, Resta con me o Caffè. Quindi veramente Modugno ci ha regalato una ventina di brani napoletano che sono entrati tutti nella leggenda, e Tu sei una cosa grande forse è la più nota di queste.
0: Infatti, e poi si adegua, adatta perfettamente sia a questo nostro racconto, sia alla città, sia appunto a questo tuo lavoro. Torniamo ancora più indietro, e c'è il nostro grande Virgilio, che Mantua e genuit Napoli, tenet nunc Partenope.
1: Esatto.
0: E questo, appunto, in questa frase uniamo due personaggi, Partenope e Virgilio, che poi è proprio sepolto qui a Napoli. E addirittura si narra della storia di questo uovo di Virgilio che sarebbe nascosto tra nell'edificio di Castel dell'Ovo, tra le mura di Castel dell'Ovo. E questo personaggio che poi noi conosciamo come scrittore, appunto, dell'Eneide, ma in realtà a Napoli è diventato un mago.
1: Assolutamente. Virgilio è stato adottato da Napoli come primo santo protettore laico, ovviamente non cattolico, cristiano. Addirittura, in qualche modo, Dante Alighieri

0: Infatti, perché poi lui parla molto di questa pietas, sì, cioè che comunque sì, si avvicina molto allo spirito della carità cristiana.
1: Sì. Pur non essendo, diciamo, contemporaneo, diciamo, di Gesù, in realtà lo anticipa in qualche modo. E Virgilio forse è la figura meno definibile di tutte, veramente un indefinibile, perché Virgilio è innanzitutto un grande scrittore che tutti conosciamo, ha scritto il più grande poema epico dell'impero romano. È nato a Mantova quando Mantova era impero romano, però sceglie di morire a Napoli, sceglie decisamente di morire a Napoli, lo fa lui per decisione personale e viene catturato appunto da Partenope, della sirena e dalla bellezza della città. E soprattutto viene considerato dai napoletani il primo protettore, il primo santo laico, appunto il primo mago. Imprigiona le sorti della città in quest'uovo, perché nottetempo ruba una sorta di libro di sortileggi e scopre che si può imprigionare in un qualsiasi oggetto, in un uovo in particolare, le sorti della città. Quindi se l'uovo si rompe, la città crolla. Se l'uovo è in piedi, è bello integro, la città rimane in piedi. E quindi per proteggerlo viene costruito un intero castello intorno a quest'uovo, da qui il nome Castel dell'Ovo. Quindi Virgilio è proprio, come dire, colui che ha messo in piedi la città e la tiene in piedi in qualche modo. E quindi diventa napoletano a tutti gli effetti. Lo dice proprio, mi tiene Partenope, Partenope mi conserva, mi tiene lì stretto.
0: E poi la stessa, appunto, Partenope viene dal mare e sceglie di morire su questo scoglio e sul Monte Echia, da cui poi è nato il primo, primo insediamento della città.
1: Anche lei è una non napoletana doc.
0: Esatto.
1: Sì, addirittura si calma, ovviamente è una figlia del Mediterraneo, quindi è nata in un non luogo, ma un luogo di tutti, perché il Mediterraneo è di tutti. Però gli storici hanno individuato la sua presenza intorno a Vibo Valentia, quindi sarebbe calabrese, diciamo.
0: Ah, dai, questo non lo sapevo.
1: È un'ipotesi, ovviamente, perché è una figura leggendaria, però proprio intorno a quella figura leggendaria non napoletana, cantante e donna, questo già spiega molto della città, nasce appunto il primo culto, perché i greci poi edificano sull'isolotto di Megaride, cioè dove c'è oggi il Castel dell'Ovo, edificano il primo tempio a Partenope, quindi è la prima divinità veramente con un culto, con addirittura un tempio edificato, quindi interessante.
0: È bello questo fatto che tu hai sottolineato la femminilità di Napoli, perché non tutte le città hanno un sesso, chiamiamolo così. Napoli è proprio fortemente donna, femmina. In tutto il suo essere, nei suoi pregi e nelle sue contraddizioni, nella sua solarità e nella sua oscurità. E comunque questo fatto che viva anche molto di chiaroscuri e di contrasti molto forti, come a volte capita, io sono anche noi donne, a volte abbiamo questi sbalzi, no, umorali o comunque. Ed effettivamente Napoli ha questo ardore, questa passione, che sono molto, molto, molto femminili, e anche questa grande capacità di abbraccio. Se noi guardiamo proprio la città dal mare, è proprio un grandissimo abbraccio.
1: Che è proprio delle femmine, no? Del femminile. È una madre, innanzitutto, è una femmina perché nasce da una femmina, nasce sul corpo di una sirena cantante, quindi è una città fatta di musica e di femminilità. Addirittura mi viene da pensare che è una città, come tutte le città di mare, sono sempre un po' femmine, devo dire. Anche Atene è donna perché nasce da Atena. Istanbul è femmina, quindi tutte le città che hanno già un po' di mare sicuramente sono più femmine che maschi, quindi Atene è un esempio in questo senso. Napoli è sicuramente femmina, nasce dalla femmina, come dicevamo, ma addirittura Capri ha un volto di femmina, il mare è l'acqua e la donna è anche madre, per cui la nascita è legata all'acqua, tutti noi nasciamo nell'acqua, no? Quindi già il fatto che una città abbia l'acqua davanti in qualche modo è già una promessa di genitorialità in qualche modo.
0: Esatto.
1: E poi c'è un altro elemento, che è una femmina cantante sicuramente, l'abbiamo detto, ma è anche appunto un abbraccio. E poi i greci, quando edificano quello che oggi è il quartiere di Forcella, lo fanno a forma di vagina, perciò è Forcella, perché è una Y che è l'origine della vita, perché individuano in Napoli una donna. E quindi anche loro sanno che è un'energia da donna Napoli, ed è indubbiamente una donna.
0: Un'energia creatrice.
1: Creatrice, sì.
0: E infatti diciamo che veramente qui c'è una fucina di talenti. Sì, adesso non perché anche noi siamo napoletani o anche mezzi napoletani, tu vieni da tante parti, io sono
1: anche
0: nata a Napoli.
1: Anche tu.
0: Però poi ho vissuto tra l'altro anche a Mantova, dove ho fatto anche il liceo, e poi sono tornata però qui a Napoli perché mi emozionavo ogni volta che sentivo parlare di Napoli, non so perché, ma proprio è una città che non puoi dimenticare. Che
1: poi, poi

0: Diciamo la verità, Napoli è tenuta insieme, cioè il collante di Napoli sono le donne di Napoli, sì, non i maschi. Noi siamo assolutamente decorativi, per il resto è molto mamma come, come città.
1: Sì, diciamo
0: è molto
1: che è una
0: donna.
1: Città in cui vige molto anche il matriarcato.
0: Secondo me sì.
1: No, ma assolutamente.
0: Secondo me sì. Le madri sono le vere cape della casa, no?
1: Anche lo raccontiamo tantissimi anni fa, quando esistevano ancora i quartieri, no? E c'era anche la camorra, così. Erano le donne che, tra l'altro, poiché quando uscivano incinta non potevano essere messe in carcere, alla fine arrivavano con questi panzoni e facevano proprio un muro di donne che impedivano alla polizia di poter accedere poi nei quartieri spagnoli. Sì, e quindi anche nelle quattro giornate di Napoli hanno partecipato anche loro attivamente. Lì ha partecipato un po' tutta la città, però anche il ruolo delle donne è stato fondamentale.
0: È stato fondamentale, addirittura nelle quattro giornate è il primo caso di una resistenza fatta dai cosiddetti femminielli, no? Come li chiamavano all'epoca. Oggi diremmo gay, LGBTQ, insomma. Non è importante il timbro, ma è importante che anche coloro che si sentivano donne hanno partecipato in quanto donne, e questa è una cosa incredibile.
1: Rende tutto
0: più femminile, no?
1: Da sempre c'è questo.
0: Da sempre.
1: E allora noi continuiamo con la nostra pausa musicale e io direi di ascoltare un'altra canzone immortale, Caruso, però interpretata da Lucio Dalla. Qui dove il mare lui...

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Lucio Dalla è un atto grandissimo bolognese, che però l'ha proprio dichiarato che sì, lui voleva essere napoletano, addirittura ha detto: se c'è una siringa, qualcosa che possa trasformarmi in un napoletano, io la voglio.
1: Io darei, disse, 200.000 euro se mi fanno una puntura di napoletanità. Addirittura lui parlava di una cicogna cieca o molto miope, cioè lui diceva che la sua cicogna era stata cieca o molto miope, aveva sbagliato città, non doveva posarlo a Bologna ma a Napoli. Devo dire ingeneroso nei confronti di Bologna, perché Bologna lo ama moltissimo, Dalla e viceversa, però certamente il suo legame con Napoli era enormemente forte, gigantescamente forte, era un non napoletano ma napoletanissimo nei fatti. Ed è incredibile la storia intorno a questa canzone che lo rende napoletanissimo, perché Lucio Dalla aveva la sua barca, il suo yacht, che si chiamava Catarro.
0: Questo è il nome, è divertentissimo, Catarro.
1: Il nome della barca. Questa barca si trova in avaria davanti a Castellammare di Stabia, quindi davanti al golfo di Castellammare di Stabia la barca ha un'avaria, viene trascinata fino al porto di Castellammare di Stabia, e il posto più vicino per accogliere un divo della sua statura in un posto bellissimo, ovviamente Sorrento, e quindi si decide di andare a Sorrento, e lui viene accompagnato a Sorrento. E in particolare in un albergo che è l'Excelsior Vittoria, lo citiamo ma solo perché è legato a Caruso, altrimenti non è pubblicità, insomma, è ai fini del racconto. E l'Excelsior Vittoria aveva la suite Caruso, il luogo dove Caruso sostanzialmente ha vissuto gli ultimi attimi della sua vita, e lì c'era un pianoforte in questa suite, che era il pianoforte su cui si esercitava Caruso con il suo pianista, quindi ancora cantava arie d'opera, romanze, anche agli ultimi giorni della sua vita. E il direttore dell'albergo molto affettuosamente disse a Lucio Dalla: se vuole suonare il pianoforte può farlo serenamente, insomma è un onore per noi averla qui con noi nella suite Caruso. E lui non se lo fa ripetere due volte, entra in stanza e dopo pochi minuti nasce quella sequenza di note, cinque note, no, che tutti ricordiamo, sì, e subito capiamo che è Caruso, e nasce Caruso quasi di getto, una canzone che è diventata una delle canzoni italiane più famose al mondo. Quando è uscita, su copie fisiche ha venduto 8 milioni e mezzo di copie, quindi assolutamente con Volare, Azzurro è una delle canzoni italiane più famose al mondo, e questo lo rende napoletanissimo, perché il ritornello dice: no, te voglio bene assai, è una catena ormai, è proprio un verso di canzone napoletana.
0: Noi siamo nella Rai e uno dei personaggi storici della Rai è Pippo Baudo,
1: sì,
0: che in realtà poi sappiamo che è siciliano, ma tu l'hai inserito, sì, tra i napoletani, perché?
1: Sì, allora Pippo Baudo è l'uomo che ha inventato la televisione, no? Come lo, sì, definisce Carlo Conti, e credo che sia una bella definizione, perché Baudo ha veramente cambiato le regole della televisione. Se la televisione ha avuto un'evoluzione, dico proprio in termini di era geologica lo si deve proprio a Pippo Baudo, e Baudo è inserito in questo, il suo ritratto è inserito in questo libro perché Pippo Baudo ha condotto qui, nel luogo dove ci troviamo in questo momento, cioè nella sede Rai di Napoli, quindi in questo momento io e te, Francesca, siamo nel luogo sacro della televisione, è stato condotto da Pippo Baudo Senza Rete. Senza Rete viene definito il programma più bello della storia della televisione, e veniva registrato nell'auditorium della Rai, quindi a 20 metri da dove ci troviamo noi in questo momento. E Baudo ha condotto Senza Rete nelle ultime stagioni, siamo negli anni 70, 73, 74, al fianco di Nino Taranto, e venne adottato dalla città. Addirittura negli stessi anni lui conduceva la serata della festa del Monacone alla Sanità, la festa più napoletana di tutte, e si sentiva perfettamente a casa. Ricordiamo che Baudo è anche quello che ha lanciato la smorfia e Massimo Troisi, per esempio, quindi è uno che ha anche visto molti talenti a Napoli, li ha proprio lanciati, visti, valorizzati, portati avanti, e quindi sicuramente è un napoletano d'adozione. Lui si sentiva così, me lo raccontò anche in un'intervista che gli feci nel 2020, era nel periodo del Covid più o meno, lo intervistai e lui mi diceva che aveva un legame fortissimo con Napoli, più forte di quello che si immaginava.
0: E poi una donna bellissima, famosissima in tutto il mondo, Sofia Loren.
1: Incredibile questa.
0: Che è di Pozzuoli, e quindi tu l'hai messa, diciamo, Pozzuoli, però...
1: No, in realtà no, l'ho messa perché è nata a Roma.
0: Ah, è vero.
1: È nata a Roma, perciò...
0: Beh, è vero, è nata a Roma perché la mamma abitava a Roma.
1: Abitava a Roma quando è nata.
0: E lei ha sempre detto che era di Pozzuoli, sì, quindi non è neanche di Pozzuoli. Infatti mi sembrava strano, ho detto tu la, sì, provincia l'hai esclusa.
1: No, infatti, se no l'avrei dovuta appunto escludere dal libro. Invece l'ho inclusa nel libro perché anagraficamente è nata a Roma. è nata a Roma perché la mamma abitava a Roma, la sorella anche è nata a Roma, Maria Scicolone, sono romanissime di nascita, poi di crescita sono puteolane, però poi quando vai all'estero le chiedono, lei è italiana? No, sono napoletana. Quindi lei poi è napoletanissima e per tutti noi è napoletana, Sofia Loren non c'è dubbio che sia napoletana. I due casi limite che io ho preso come esempio appunto clamoroso sono Sofia Loren e Saldavinci, perché Saldavinci è nata a New York e Sofia Loren è nata a Roma, quindi sono entrambi nel mio libro. Però per tutti e due
0: i grani, adesso noi che ci siamo vantati di questo Saldavinci, esatto, che ha vinto Sanremo, ma in realtà è irchese, americano.
1: È incredibile. Però è
0: vabbè,
1: così.
0: Però è una circostanza essere dato in una città, perché poi dopo appunto, anche se poi se vogliamo dire a volte anche quando fai la mappa dell'oroscopo, no? Il cielo natale, ecco.
1: Appunto.
0: Quando fai il cielo natale loro ti chiedono per l'effemerido dove sei nato, sì,
1: esatto.
0: Quindi è importante, non è poi da sottovalutare
1: appunto,
0: tanto il luogo di
1: appunto,
0: nascita.
1: Appunto.
0: Però dall'inizio abbiamo detto che è una questione di cuore, non
1: sì,
0: tanto di...
1: O di contagio.
0: Perché infatti si usa sempre quando si è a Napoli questa parola contaminazione,
1: sì, sì.
0: Perché...
1: Una febbre, no? E quindi una specie di virus, è così.
0: Da cui non si può uscire indenni, alla
1: no.
0: fine è peggio del Covid, in alcuni
1: sì.
0: cose, veramente... Una
1: però è talmente bello.
0: È un virus di quelli positivi, che anzi tutti dovrebbero essere un po' napoletani, diciamo.
1: Sì. Dalla se lo voleva fare, no? Inoculare,
0: diciamo. Un po' di napoletanità. No. E parlando di Sofia Loren non si può non parlare di Vittorio De Sica.
1: Certo.
0: Però io vorrei ascoltare prima Monastere Santa Chiara.
1: Benissimo.
2: Di mano? Ma vorrei partire stasera. Lontano no, non ci resisto più.

quanta femmina sincera si perdevano in amore, si sposavano a Gesù. Funta

0: fa paura e c'è turna.
1: Era Monasterio Santa Chiara, Vittorio De Sica era la sua voce ed è uno dei grandi napoletani, non napoletani.
2: Forse il più grande, devo dire, perché Vittorio De Sica, io l'ho messo al numero 5 perché lui è l'unico regista che ha vinto i 5 più importanti premi del cinema mondiale, la Palma d'Oro a Cannes, l'Orso d'Oro, David Donato all'Oscar, ne ha 24 di Oscar addirittura, è il regista italiano insieme a Fellini che ha vinto più Oscar. E parliamo del genio di Chouchat, della di biciclette, Il giardino dei finzi contini, ma contemporaneamente di un attore amatissimo che faceva pane, amore e fantasia, pane, amore e no, pane, amore e Andalusia, interpretava mille volte il napoletano nell'Oro di Napoli, lo ha interpretato come il carabiniere, no? Il maresciallo dei carabinieri in pane, amore e. Napoletanissimo in tutto e per tutto, nato invece nel Lazio, lui si definiva un cafone addirittura, un cafone, cioè uno forestiero cafone addirittura, però lui diceva un forestiero cafone può amare la città molto più dei napoletani stessi. Guarda, mi viene in mente proprio una frase di Lina Wertmüller, altra non napoletana annoverata nel mio libro, che ha girato qui tantissimi film, anche Musicarelli con Rita Pavone addirittura, sì. No? Quindi ha iniziato proprio giovanissima lei come regista, poi penso a Francesco Annunziata, il suo sodalizio con Giancarlo Giannini, altro non napoletano ma napoletanissimo anche lui, lei ha avuto la cittadinanza onoraria e lei addirittura avrebbe annoverato tra questi non napoletani Gesù Cristo. Io non l'ho potuto mettere perché per blasfemia non posso, però non mi era possibile, però lei poteva perché è un'artista straordinaria, è stata un'artista straordinaria, l'unica regista premio Oscar, certo. La prima regista donna premio Oscar, nominata all'Oscar, e Lina Wertmüller diceva che anche Gesù era napoletano, perché in realtà siccome noi il presepe lo ambientiamo a Napoli, questa è la verità, perché non è ambientato a Betlemme, c'erano i panni stesi, noi salami, le signore nei bassi.
1: Sì, è nato qui a Napoli.
2: Sì, lei diceva che anche Gesù era napoletano perché è nato proprio per questo tipo di città, no? Per abitare queste città. Quindi lei diceva che siccome l'avevamo adottato, in realtà noi l'abbiamo adottato nel presepe, anche Gesù è napoletano.
1: Bellissimo.
2: È così.
1: E poi parlando di registi, anche Nanni Loi,
2: sì,
1: è non è napoletano, ma sì, ha descritto Napoli in una maniera, sì, poetica.
2: È uno dei registi annoverati. Ci sono vari registi, penso appunto a Lina Wertmüller, Nanni Loi che ha raccontato Le quattro giornate di Napoli, il film più importante della sua carriera, e Mi manda Picone, altro capolavoro napoletano di Nanni Loi. Ma c'è anche Trudy Styler, la moglie di Sting, che ha firmato Posso entrare, che è un documentario dedicato a Napoli, e anche io ho annoverato anche John Turturro, che realizzò un film bellissimo, Passione. E anche lui è uno dei registi. Per la verità, per estensione, devo dire, è citato anche Stanley Tucci, perché Stanley Tucci ha girato qui le puntate più importanti del suo Tucci in Italy, in cui racconta la gastronomia dell'Italia, e lui ha sempre raccontato che Napoli è forse il motivo per cui ha fatto quella serie di Netflix, e quindi è diventato poi famoso in tutto il mondo il suo, e quindi da regista e narratore in qualche modo ha raccontato Napoli dal punto di vista della gastronomia.
1: Ma prima di passare a un'altra pausa musicale, un altro momento musicale, c'è proprio un'urgenza, una curiosità. Anche Elvis Presley tu annoveri tra i napoletani,
2: sì,
1: perché?
2: Lo annovero tra i napoletani perché nel 1960 Elvis incide quello che diventerà il 45 giri di maggior successo della sua carriera, 27 milioni di copie, che è It's Now or Never, O Sole Mio. E la storia è incredibile, lui si trova ad ascoltare in radio Mario Lanza, che era un grande tenore dell'epoca, che cantava O Sole Mio. E lui si innamora di questa voce e di questa canzone, decide di inciderla in inglese, appunto It's Now or Never, e trasforma O Sole Mio in un inno anche in inglese famoso in tutto il mondo. Quindi anche Elvis ha contribuito alla fama di O Sole Mio, e quindi è un napoletano d'adozione, anche almeno in termini discografici è napoletano.
1: Assolutamente. Ascoltiamola.
2: Vai.

0: Continuiamo il nostro viaggio in questo pantheon dei non napoletani, ma assolutamente napoletani, di cui parla il tuo libro. Ricordiamo, il titolo è proprio Non siamo napoletani, edizioni Mea, Michelangelo Iossa, che è qui con noi in studio. E c'è un personaggio di cui io proprio ti chiedo a livello personale di parlarne, perché ne sono talmente innamorata che ho chiamato anche mia figlia Eleonora dopo aver letto Il resto di niente di Striano, che si chiama Eleonor Pimentel Fonseca, sì. L'eroina della rivoluzione del 1799.
1: Eh sì, c'è un motivo tuo importante allora, perché certo, io lo sapevo, dietro le quinte lo sapevo, ma mi fa piacere. Allora dedichiamo questo segmento a tua figlia Eleonora. Eleonora Pimentel Fonseca è una delle donne, delle grandi donne di Napoli, non napoletane, quindi io la metto accanto a Partenope, a Matilde Serao, che era di Patrasso, greca, Anna Maria Ortese, che non era napoletana, Sofia Loren, che è romana. C'è Eleonora Pimentel Fonseca, che di queste donne è forse la più incredibile, perché è veramente un fuoco d'artificio. Eleonora Pimentel Fonseca, intellettuale in un momento in cui le intellettuali donne non erano ammesse. La prima giornalista, prima di Matilde Serao, lei fonda un giornale, scrive su questo giornale, è sostanzialmente la direttrice del giornale, scrive gli editoriali, quelli che oggi sarebbero gli editoriali o la prima pagina. È una intellettuale straordinaria, sofisticatissima, multilingue, multilinguista, perché lei era poliglotta, aperta al mondo, figlia di tante terre, di tanti continenti, di tanti mari, ma anche lei sceglie Napoli, perché si accorge che il più grande laboratorio culturale e politico del tempo è Napoli. Arriva a Napoli, diventa una delle guide, delle bussole di Napoli. Addirittura non solo le donne, ma gli uomini vogliono essere guidati da Eleonora Pimentel Fonseca. Parliamo della fine del Settecento, che non è così scontato che gli uomini si facciano guidare dalle donne, in un momento in cui le donne devono stare a casa a cucinare e crescere i bambini, punto. Non potevano fare altro, ricamare era il massimo, diciamo, consentito. Lei diventa la guida di un'intera città,
0: perché è talmente carismatica,
1: fortissima,
0: è talmente
1: forte, un magnete. E attorno a lei si sviluppano le nuove idee che arrivano dalla Francia, si sviluppano le nuove idee dell'Europa del futuro. Cioè, lei è il futuro, lei incarna il futuro. E nel 1799 è sostanzialmente la bussola della rivoluzione partenopea.
0: E poi purtroppo il tempo stringe, come ho detto prima, vorrei parlare di tutto e cento, però ci sono due personaggi importantissimi di cui non possiamo parlare. Allora, Maradona è chiaramente il santo patrono, San Gennaro.
1: Allora partiamo da San Gennaro. San Gennaro è il vero patrono della città, innanzitutto. Devo dire non l'unico, perché Napoli è la città che ha più santi patroni nel mondo. Addirittura abbiamo un rapporto personale, no? Ci sono persone che parlano con i santi
0: certo,
1: in maniera.
0: Certo.
1: E il primo a farlo è stato Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, no? Che parla direttamente con San Gennaro. Dice: San Gennaro, ma tu un segno me lo devi dare, no? Perché vuole capire se può rubare il tesoro. E i secondi sono stati i tre della smorfia, che chiedono a San Gennaro addirittura il terno, no? Chiedono i numeri all'otto. E il sangue è la cosa a cui siamo attaccati, per cui una città attende un anno intero che si sciolga il sangue. Se non si scioglie il sangue, noi dobbiamo aspettare un altro anno. Quindi
0: no, anche perché è visto, anche percepito dalla popolazione come un segno nefasto.
1: Esatto, sì, terribile.
0: Quando ci fu il terremoto,
1: sì, è vero, non si sciolse.
0: Il sangue non si sciolse.
1: Non si sciolse.
0: Quindi
1: si scioglie tre volte all'anno, quindi a maggio, a settembre, a dicembre e a maggio. Però
0: quello del 19 settembre, esatto, diciamo, è proprio la data quella fondamentale
1: dei napoletani. È il momento in cui faccia gialla, perché ha un busto tutto d'oro, diventa la guida dei napoletani.
0: E io direi di ascoltare Faccia Gialla di Enzo Abitabile,
1: sì.
0: Un grandissimo napoletano.
1: Sì, decisamente.
2: Mezza alla torre da solfata, coppa una brate sotto una spada, orma pozzola sono a rubare, a coppa montagna fino a mare. E sangue non ne ha, e sangue non ne ha,

0: sangue non ne ha. Ed ora io chiuderei proprio con, poiché Napoli, lo sappiamo tutti, è la città del calcio e soprattutto di Maradona, che è stato, io forse direi anche un altro martire di Napoli, è stato sì. portato alle stelle, però forse è stata anche una città che difficile,
1: sì.
0: che comunque ha contribuito a creare un disequilibrio, però gliel'ha restituito adesso a piene mani, rendendolo, appunto, santificandolo, portandolo nel suo pantheon dei venerabili.
1: Assolutamente un venerabilis, e Dios lo chiamano, no?
0: Sì,
1: quindi
0: Dios.
1: Addirittura è un dio. Maradona è stato qui 7 anni, 7 anni di, appunto, di bellezza, di delirio e anche di martirio, perché raccontava alla fine dei suoi giorni napoletani, lui scappò d'improvviso nel 91, nell'aprile del 91, lui raccontava di non aver mai conosciuto il nome di una strada di Napoli, cioè lui diceva: io sono il re di Napoli, il dio di Napoli, venerato da milioni di persone in tutto il mondo, da centinaia di migliaia di tifosi in città, ma non conosco il nome di una strada perché non riesco a camminare in città, è una città asfissiante. E in realtà era così, quindi era una venerazione totale, lui doveva dare tutto se stesso, il corpo, l'anima, il cuore, i pensieri, e quindi non c'era più Diego era sparito, c'era solo Diego Armando Maradona, che ogni domenica regalava i suoi miracoli appunto alla tifoseria. La grande fortuna di Napoli, che è anche il vantaggio, no, dell'essere divinità calcistica, è che Napoli non ha il problema del derby, no? Se tu sei di Milano puoi tifare Milano Inter, se sei di Torino a Juve e Torino,
0: no,
1: a Genova
0: Roma, Lazio.
1: Genova Sampdoria, addirittura Verona ce ne ha due, ma Napoli non ha il problema del derby, quindi quando tu nasci a Napoli tifi per il Napoli,
0: esatto,
1: addirittura di generazione in generazione, non si sbaglia, come dire, non c'è,
0: infatti penso che il dramma più grande di un napoletano sia avere un figlio
1: juventino
0: milanista,
1: è terribile, e addirittura ci sono famiglie che non parlano tra di loro per questi screzi interni. Nel caso di Maradona, ecco, è stata veramente una specie di alieno arrivato sulla terra, caduto sulla terra, come direbbe David Bowie. Io ricordo perfettamente l'arrivo di Maradona perché sono nato negli anni 70, quindi l'84 ero adolescente e lo ricordo perfettamente, e ricordo gli anni del tripudio maradoniano, e oggettivamente non c'è stato poi nessun altro.
0: Ci fu proprio una canzone, proprio scrissero la canzone, chissà, cioè, io non so parlare bene di napoletano, chissà cattata chi sa,
1: e così, e poi c'era la famosa canzone Maradona è meglio di Pelé, quindi era una dichiarazione, noi vi dichiariamo che Maradona addirittura è meglio di Pelé, poi la storia ci ha dimostrato che veramente è meglio di Pelé.
0: Confesso che io non seguo il calcio, però in quel periodo lo seguivo anch'io, cioè io rimanevo a bocca aperta davanti a quello che lui era capace di fare ancora prima che iniziasse la partita, quando iniziava a palleggiare da solo, era straordinario, incredibile, io non ho mai visto nulla di simile.
1: Sai, di Maradona si è detto di tutto, di più, la droga, le sostanze stupefacenti, le cattive frequentazioni, però mi piace citare un poeta argentino, Fontanarossa si chiama questo poeta, che dice, parlando di Diego: a me non interessa quello che tu hai fatto della tua vita, a me interessa quello che tu hai fatto nella mia vita. È mitizzato, no?
0: È mitizzato ed è un orgoglio e un entusiasmo, ma ancora adesso anche i ragazzini che sono nati dopo di lui e non hanno avuto il piacere di vederlo ancora orgogliosamente indossano le magliette,
1: la maglietta numero 10,
0: sì. E orgogliosi di questo senso di appartenenza, sì. Una volta tanto Viviani diceva che noi napoletani non eravamo orgogliosi,
1: sì,
0: dei nostri
1: campanilismo, vero.
0: Però invece in questo caso no, come hai detto tu, è un non napoletano, veracemente napoletano, e noi tutti siamo orgogliosi che comunque abbia dato tanto in questa città, e forse non è un caso che lui sia santificato, perché i santi sono quelli soprattutto che hanno fatto qualcosa di speciale per gli altri. Grazie infinitamente di essere stato qui con noi, grazie di questo libro Non siamo napoletani, edizioni Mea, Michelangelo Iossa, e adesso Life is Live.
1: Sì.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Un'altra musica, un nuovo programma di Rai Radio Live Napoli. Benvenuti, io sono Silvio, una voce che già conoscete, che già sentite su queste frequenze digitali di Rai Radio Live Napoli attraverso Radio Dab oppure Rai Play Sound. Ma a condurre questo programma non sono da solo, perché anche l'altra voce la conoscete molto bene. È una delle voci più interessanti del panorama musicale napoletano e investe non solo di musicista, di artista, di cantante, ma anche di conduttore di speaker radiofonico. Walter Ricci, ciao.
1: Grazie per questa presentazione, Silvio, che mi fai. È il mio debutto insieme a te conducendo questo programma, Un'altra musica. Una grande emozione per me, devi sapere.
0: Walter è abituato a cantare, a suonare, ma anche a parlare, ed è un debutto veramente importante per te, perché calchi dei nuovi palcoscenici artistici.
1: Questo è il palcoscenico radiofonico che non ho mai calcato prima, cioè, a parte insomma un po' di interviste che ci fanno regolarmente per le uscite dei singoli, degli album, però condurre un programma, parlare di musica, è estremamente emozionante per me.
0: Poi la musica è la tua vita, quindi sei particolarmente a tuo agio nel parlare di musica. Poi dovete sapere che magari dai social ci staranno vedendo in questo momento attraverso dei brevi video, reel che pubblichiamo, che a Walter effettivamente prudono le mani, sta vicino al pianoforte e sta perennemente, dice che vuole suonare. Me lo fai un accordo, per esempio, così per scaldarci un attimo?
1: Vuoi un accordo maggiore o minore?
0: Maggiore.
1: Dai, che siamo felici oggi. Ti piace questo qua?
0: Ma io direi che va benissimo.
1: Un bel fa maggiore.
0: Un fa maggiore.
1: Facimme qualcosa. Fa.
0: Un fa maggiore, nel senso che facimme qualcosa.
1: Camma fa.
0: Camma fa. Io direi che partiamo con la tematica del giorno, che è il jazz. Oggi parliamo di jazz.
1: Parliamo di jazz?
0: Parliamo di jazz, che è proprio il tuo campo, diciamo.
1: Beh, il jazz, insomma, il jazz è come dire, è un po' la mia vita, diciamo così, perché alla fine, sì, vero, sono partito cantando in napoletano fin dai miei 8 anni, fino ai miei 12. Poi, quando poi ho scoperto la musica jazz, mi si è aperto un panorama davanti. Il panorama, c'era il sole, c'erano i gabbiani che volavano, c'era il mare.
0: Ma immagino proprio una fotografia nitida la tua, quella del jazz in musica. E allora io direi di partire anche con qualche pezzo che magari mixa più vibe napoletane con internazionale.
1: Proviamo. C'è questo qui. Molto carino, che è un brano del songbook americano molto famoso. Si chiama Just in Time. Fa così: Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the loose end dice were tossed.

0: for love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Ti piace?
1: Sì, ma in napoletano non si potrebbe fare just in time.
0: In napoletano, sì, sai, in napoletano si può fare, fa così, farebbe così. Just a tempo, sei arrivato tu, sta vita prima te non era niente. Prima te girava

0: perché? Perché tu io sta tiemp e mi sinta stu cor, o cielo maro sole a voglie te. Anche un finale tipico, no?
1: Ah, epico. Walter Ricci, Just in Time, Just a Tempo. Tra l'altro, Just e Just si scrivono anche quasi nello stesso modo.
0: Quasi,
1: no?
0: Nello stesso modo?
1: Quindi un
0: Just a Tempo. Sai che non lo so se si scrive con la J. Si scrive con la J, sì, anche il napoletano, sì. Mi dicono. Sì, sì, è vero, si scrive con la J, pure il napoletano.
1: Quindi just c'è una similitudine non solo musicale, ma anche testuale, anche calligrafica,
0: se vogliamo essere
1: proprio. Ed è una canzone che si adatta molto bene alla vibe del jazz napoletano.
0: Moltissimo, sì, perché è happy, è briosa. Poi Just a Tiemp si è arrivato. Tutto questo è un pezzo che fa parte del mio disco che si chiama Naval Jazz. Insomma, Just a Tiemp si è arrivato. Tu sta vita prima te non era niente.
1: Ah, il solito pathos napoletano, questo. Si può dire che noi forse più degli americani ci abbiamo.
0: La solita passione, esatto. di Napoli, dell'affetto di come si manifesta a Napoli, come si manifesta attraverso le parole. Che ne so, come canzoni. Come ti ricordi quella canzone bellissima che si chiama Passione?
1: Come Passione?
0: Passione.
1: Ma per caso le tue mani possono...
0: Proviamo. Passione deve fare così. Aspetta. Allora. Più lontana mi stai, più vicino ti sento. Chissà chi sto momento. A chi

0: che brano, guarda Silvio, io lo amo questo pezzo.
1: Ma che brano e che performance, posso permettermi? Tra l'altro non era nei piani, no. Questa esecuzione
0: non è nei piani.
1: E questo ci fa capire anche un po' quanto siamo camaleontici, no? Questo ce lo possiamo, ce lo possiamo
0: sì, dire. Noi dobbiamo essere virtuosi. Questo è un programma che parla di musica in generale. Spaziamo tantissimo dalle contaminazioni, dalle epoche, da una musica che ha influenzato un'altra musica, ecco.
1: Esatto, parliamo di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno poi dato vita a delle nuove wave, a dei nuovi filoni musicali che sono stati ripresi successivamente. Parleremo anche ovviamente di sample, di brani che sono stati ripresi per la creazione di nuove opere, per brani che hanno goduto magari di un'altra vita.
0: I cosiddetti remake.
1: Esatto, remake, remastered, sample, insomma tutti questi brani giustamente dall'influenza americana che sono diventati parte del nostro vocabolario. Torniamo sui binari del jazz, perché tu sei un artista jazz eccezionale, spazi vari anche per quanto riguarda i generi musicali, ma effettivamente quali sono le radici del jazz?
0: Ma il jazz nasce intanto a New Orleans, come tutti sappiamo, insomma, tra la fine dell'Ottocento e i primi Novecento, ed è fondamentalmente un incontro di popoli, culture, musiche. Nasce sicuramente dalla musica afroamericana, dal ritmo afroamericano, in particolar modo dal sai che c'è proprio una tecnicamente, ritmicamente,
1: sì,
0: c'è proprio una ritmica che ha influenzato il jazz, che è il 2 sul 3, il 2 sul 3, ma come te lo spiego? E se il 2 sul 3 sarebbe ta ta ta ta ta ta ta ta ta tan tin tin ti tin tin ti tin, il piatto,
1: sì, è una cosa,
0: detto piatto del jazz.
1: È una cosa,
0: tin,
1: esatto.
0: Tin, tin, tin. Questa è una cosa tecnicamente che spiega tantissimo nella quello che è, diciamo, la ritmica della musica jazz.
1: Ed è stata un'innovazione anche il tempo del jazz, no?
0: Rispetto
1: a quello che c'era prima. Quindi ha cambiato non solo il modo di vedere concettualmente la musica, ma anche il modo di vedere tecnicamente le canzoni che
0: sì,
1: sono
0: sì, perché spiegate. Prima di questo c'era il ragtime. Il ragtime è...
1: Ecco, ha questa vibe un po' da saloon americano, no?
0: Esattamente,
1: perché è quella l'immagine che evoca una cosa del genere. Anche io, diciamo, ho fatto un po' di pianoforte e una delle canzoni che delle mie canzoni che ti piacevano imparare al pianoforte era proprio una cosa del genere, ragtime, che ti faceva diciamo immaginare una rissa in un saloon mentre tu stavi al pianoforte e gli altri si lanciavano i calici di birra e si lanciavano i piatti appresso
0: esatto.
1: Mentre tu stavi suonando, diciamo, era questa l'immagine che evocava. Il jazz ha rivoluzionato quindi il tempo e anche la concezione di vedere la musica.
0: Sì, e il jazz, insomma, come la musica classica, no? Ha poi influenzato quella che è la musica che poi, insomma, è venuta dopo alla creazione della musica jazz, o allo sviluppo della musica jazz. Perché attraverso il ragtime poi si è sviluppato lo swing, si è ramificato il jazz nel free jazz, nel funky jazz, nel rock jazz, e quindi abbiamo poi declinazioni della musica jazz, fino poi ad avere la musica pop, insomma, che tutti conosciamo oggi, e poi il rap e tutto quello che abbiamo oggi.
1: E ci sono stati dei nomi importanti nella storia del jazz, soprattutto italiano.
0: Molto importanti. Uno in particolare è un grande cornettista, che è il grande Nick La Rocca, Domenico Nicola La Rocca. È una figura centrale della storia del jazz, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, in particolare siciliani, e è stato proprio il cornettista leader dell'Original Dixieland Jazz Band. È il gruppo che nel 2017 realizzò le prime incisioni discografiche di jazz nella storia. E quindi ecco, da lì poi diffondendo attraverso le incisioni di Nick La Rocca, il jazz ha preso forma ed è stato poi riconosciuto da tutti quanti, è stato suonato da tanti altri.
1: Fino ad arrivare ai giorni nostri, il jazz forse sta rivivendo attraverso degli artisti, e lo sta facendo e si sta diffondendo anche attraverso altri mezzi, no? Che possono essere ovviamente come i mezzi di diffusione della musica, come i social, come i film. Parlavamo prima ad esempio fuori onda del fatto dell'impatto che hanno avuto diversi film nella diffusione del jazz, anche magari tra ragazzi che erano distanti musicalmente e anagraficamente da questi artisti.
0: Sì, penso che il cinema in particolar modo abbia dato tantissimo spazio al jazz, proprio perché il jazz è una musica cinematografica, è una musica che ti racconta un ambiente, che ti racconta un luogo, che ti sa raccontare una magia, che ti sa raccontare un amore nel modo più, diciamo, diretto, nel modo più romantico possibile. Quando tu vuoi conquistare una donna, che fai? Una ragazza, le mandi una bella canzone di jazz, di Billie Holiday.
1: No, a proposito, io leggo spesso che una delle dichiarazioni d'amore più importante è quella di dedicare le canzoni, di mandare le canzoni alle ragazze, perché giustamente sono delle emozioni che si vivono ascoltando.
0: Eh sì,
1: emozioni che arrivano direttamente al cuore.
0: Assolutamente, il jazz è un'emozione, diciamo, è la più atavica emozione, ma è quella più attuale.
1: Che rapporto hai con le emozioni del jazz tu?
0: Insomma, io per particolar modo il jazz lo canto da quando avevo 12-13 anni, quando ho scoperto un disco del grande Freddie Hubbard, che è un disco di musica jazz dove è strumentale, dove il grande Freddie Hubbard suonava la tromba. E da lì poi è stato un link continuo fino a scoprire i grandi come Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald. Ti ricordi questo pezzo di Frank Sinatra, che spesso cantava Frank Sinatra, è famosissimo. Pezzo di Cole Porter, fa così: I've got

0: In un'altra musica parliamo e scopriamo tante canzoni che hanno creato poi delle onde musicali che sono state seguite. E prima, insieme a Walter Ricci, conduttore e anche artista al pianoforte, qui poi vedrete sui social come siamo posizionati negli studi della Rai, parlavamo anche dei link che ci sono tra la musica napoletana e quella internazionale. Prima c'è stato questo link interessante fra Just in Time e Just a Tempo, però sempre nel disco Naval Jazz c'è un altro pezzo che richiama una grande hit jazz.
1: Sì, sì, nel disco Naval Jazz ci sono sette brani, diciamo sei sono le pietre miliari americane, diciamo quelle indimenticabili, tra cui questa qui molto bella che in origine fa così.

As a someone in my life been more. Pensa che riadattamento clamoroso, guarda. Tengo freedom world.

0: Walter Ricci, Unforgettable e Tango Freedom Wall, questa versione napoletana.
1: Beh, il meaning, come dicono gli americani, il meaning è lo stesso, no?
0: Il significato.
1: Tango Freedom Wall, quando una cosa è indimenticabile, dai.
0: E certo, diciamo che ci sei arrivato, hai preso un po' il giro largo per arrivare a Unforgettable, perché Tango Freedom Wall è poi una cosa che si deve capire, che è indimenticabile, perché ti fa venire, però è una cosa spettacolare.
1: Beh.
0: Ma ti voglio chiedere, perché giustamente la curiosità è spontanea, ti sei rifatto alle parole, solo alla melodia, ti sei lasciato trasportare...
1: Ma guarda, il grande Alessio Bonomo, che cura i testi, è uno che ha una bella visione, quindi quando siamo stati lì il progetto è nato proprio al bar, devi sapere, è nato scherzando al bar con Mauro Romano, con Alessio, il producer che scrive i testi, io ho curato la musica, siamo stati lì al bar e ci siamo detti: ragazzi, c'è tanta musica in giro, c'è tanta musica interessante, torniamo un po' alle origini. Andiamo un po' indietro nel tempo, facciamo quello che io so fare forse meglio in questo momento, che è il jazz. E ad Alessio ho detto: ma sai che quel pezzo che canti spesso tu, che...
0: Ma guarda che c'è questa sorta di riadattamento che si può fare.
1: No, non gli ho detto proprio: sai che c'è quel pezzo che fa Alice for the way, look, io c'ho un'idea, guarda, secondo me dovremmo fare way. So shoot pazzete. E lì ci siamo guardati, io e Mario abbiamo detto: beh, ma questa è un'idea bellissima. Sull'onda di questo entusiasmo abbiamo poi scritto tutto il brano.
0: Dall'altra musica statunitense americana, dal jazz, dalle radici del jazz internazionale, sono nate le radici del jazz di Walter Ricci con Uè.
2: Uè, so shoot pazzete. E tu, sì, si shoot pazze pure tu. No, non è...

0: Walter Ricci. Uè, tutto a posto, Walter Ricci.
1: Bene, bene, una sveglia, eh. Uè.
0: È una sveglia, uè. Su asciuta pazzede. E tu?
1: Eh sì, sì, questo è il brano, insomma, che è andato

0: Avevo già registrato un disco dedicato a Nat King Cole, che si chiama Walter Sings Nat King Cole, e proprio da quella musica che è nata quest'altra musica.
1: Cioè, vedete, tutto si collega tutto, una musica, un'altra musica. Allora facciamo così, ascoltiamo un brano di questo tuo disco per Nat King Cole.
0: Ah, certo, volentieri.

0: loved in return. Nature Boy.
1: Walter Ricci sings Nat King Cole, Nature Boy. Tra poco facciamo un parallelismo tra il jazz del passato e il jazz di oggi. Prima ascoltiamo una voce storica del jazz internazionale, Billie Holiday.

0: Billie Holiday, ci siamo fatti cullare dalla voce,
1: che voce,
0: artista,
1: ti fa vedere proprio la bajur, capito? Ti fa vedere proprio il jazz club.
0: Sempre perché sono molto evocative le canzoni jazz, cioè ci fanno immergere in un'atmosfera, ci fanno immaginare che
1: sì, ma è proprio lei, guarda Silvio, lei ha una potenza espressiva, comunicativa, che nel jazz, infatti lei è diventata l'icona del jazz, lei è l'icona del jazz.
0: Ma secondo te ci sono degli artisti che in qualche modo prendono l'eredità che ha lasciato Billie Holiday e che oggi possono vantare una voce
1: sì,
0: grandiosa?
1: Ma certamente, in America ci sono delle cantanti stratosferiche.
0: Tipo, dicene una.
1: Ma ce n'è una che anche credo che abbia vinto anche qualche Grammy Award di jazz ultimamente, per esempio lei si chiama Samara Joy.
0: Wow.
1: La vogliamo ascoltare?
0: Ma l'ascoltiamo, già il nome è particolarmente jazz.
1: Samara Joy.
0: Samara Joy.

0: Everything Happens to Me è uno standard del songbook americano, ormai l'hanno fatta e strafatta, strarincisa, però Samara Joy, devo dire la verità, è una delle voci più significative del jazz contemporaneo.
1: Sì.
0: E lei pensa che è classe 99, è giovanissima, cresce in una famiglia legata alla musica, ovviamente legata al gospel, perché lei è nera, ma è proprio black.
1: Sì, è un black voice.
0: Diciamo. It's a black voice, and we did it, made it.
1: Però non vale questo fatto che lui giustamente c'ha una pronuncia migliore in inglese, perché tu frequenti comunque anche...
0: No, è una fine, non ti preoccupare.
1: It's a finta.
0: Sì, la maggiorata rinda metropolitana americana.
1: Ah, tipo mind the gap between the train and platform, sai?
0: Pasta e fasulo, riavoli, how much you bench? No, voglio dire che la grande Samara Joy insomma usa la voce proprio come atto spirituale, perché lei è cresciuta, secondo me è cresciuta nelle church americane, nelle chiese, insomma è una voce gospel prestata al jazz, ma secondo me come lo era anche Sarah Vaughan e la Fitzgerald, per cui la resa è potente, molto potente.
1: Trovi una connessione tra, ecco, queste voci gospel, questa atmosfera da chiesa e il jazz in qualche modo?
0: Beh, sì, diciamo che specialmente questa è una cosa che hanno proprio le nere, i neri americani, che usano appunto la voce come atto, mettono qualcosa in più nella musica, non lo so, mettono l'anima, mettono la sofferenza, mettono la qualcosa che appartiene veramente ad un elemento atavico che hanno nella loro anima, la tirano fuori quando fanno musica, la tirano fuori e l'espressione diventa 10 volte più potente.
1: Dici quasi come se fosse un atto catartico quello di cantare, di praticamente mettere in mostra la propria anima e di espiare i propri dolori. Esatto,
0: è liberatorio per loro, infatti lo si sente davvero quando canta Samara Joy, mi dà... poi sono eleganti, insomma per me sono elegantissimi.
1: Ma che rapporto hai effettivamente con la musica americana e con l'atmosfera americana?
0: Sì, sono stato a New York tantissime volte, sono stato in America in generale un po' di volte, anche ultimamente sono ritornato a New York dopo 5 anni, e devo dire l'ho trovata anche un po' cambiata. Poi la scena si rinnova sempre, ovviamente sì, cerco di portare la mia napoletanità anche in America, no? Napoli è famosa in tutto il mondo, quindi
1: certo.
0: Sono obbligato, io da napoletano ho diciamo, come dire, il dovere,
1: dovere morale
0: di rappresentare Napoli nel mondo, ecco. Io l'ho fatto comunque anche nell'ultimo disco Naples Jazz, in realtà ho creato questo ponte tra America, tra New Orleans a dire la verità e Napoli.
1: Ma
0: la sai sta storia tu, questa qui?
1: Io in realtà sapevo una mezza cosa, però se ce la fai sentire magari la capisco meglio.
0: No, allora, ti spiego. Praticamente abbiamo, per coronare un po' questo concetto America-Napoli, abbiamo inventato la storia di un tipo di New Orleans,
1: sì.
0: Un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità di Napoli. Dove si incontrano? Sotto la Statua della Libertà.
1: Wow. Posto, voglio dire, che era rappresentativo al massimo.
0: Ci siamo inventati questa storia, l'abbiamo messa in canzone. Ovviamente poi nascono delle incomprensioni, perché lui è di New Orleans, lei è della sanità, quindi hanno delle incomprensioni culinarie, hanno vari tipi di incomprensioni che poi...
1: Ma immagino poi... anche sullo stile di vita, oppure magari sui posti dove andare.
0: Quindi cosa succede poi? Come stile musicale abbiamo unito due generi tradizionali, cioè a Napoli c'è stata la tarantella, in America c'è il jazz, abbiamo fatto una bella tarantella jazz.

0: Tarantella Jazz di Walter Ricci, siete in Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli in cui scopriamo la musica e scopriamo quanto sono stati importanti dei brani che hanno poi creato delle nuove onde musicali, scie che sono state seguite. In questo caso Walter ci spiegava che questo pezzo ha creato un ponte effettivamente musicale tra Napoli e New Orleans, no?
1: In questo... Sì, Napoli e New Orleans, un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità.
0: Avete sentito questo storytelling?
1: È carino, A mattina sì. Voglio bacon, te vuoi sa sfogliatella, ma mangiassero fry chicken,
0: tu a sasicce che friariella, cioè,
1: capito? Quale elemento più emblematico, a sasicce che friariella a Napoli?
0: Certo, però c'è una bella differenza, diciamo, anche di gusti, no? Anche uno vuole andare in un posto, uno vuole andare in un altro posto, ma la cosa che mi ha incuriosito di più non è tanto la storia in sé, ma quanto quella cosa che si fa verso la fine della canzone, quel molto in freestyle.
1: Lo skat nasce dai cantanti di musica jazz. Lo skat fondamentalmente è la voce che rinuncia alle parole per diventare improvvisazione pura, no? Come farebbe una tromba, come farebbe un sassofono. È una tecnica vocale che si usa di sillabe senza significato, ecco, diciamo così, che però costruiscono una frase ritmica, melodica, come fosse una vera e propria improvvisazione di una tromba.
0: E allora, ci vuoi un attimo dare una dimostrazione? Perché io so che, signori, Walter è campione mondiale di skate, proprio.
1: Addirittura,
0: io so che proprio lui si sveglia la mattina, si sveglia e fa... E allora offriamo 10 euro a chi ci traduce questa canzone di Walter Ricci. E questo è il famoso skat, che è poi un segno distintivo del jazz.
1: Sì, assolutamente. I cantanti, ripeto, i cantanti proprio... In realtà devi sapere che questa roba qui... c'è un piccolo aneddoto, non so se è leggenda, però si diceva che Louis Armstrong in un concerto non ricordava più le parole di una canzone. Allora si cantava "I love you when somebody love you in the morning job".
0: Non è un pezzo registrato di Armstrong, è sempre Walter, e questo è un altro lato della sua voce, però faceva questo, cioè
1: faceva proprio questo, sì, davvero si dice questo, e da lì probabilmente sia nato lo skat.
0: Ma lo sai che in realtà lo skat si collega molto bene a... perché giustamente si è evoluto e credo che si sia diffuso anche ad altri generi musicali, perché oggi lo skat può essere lontanamente paragonato al mumble rap che fanno soprattutto gli artisti, i rapper americani, che mettono il beat, tanti ad esempio Lil Wayne ha registrato tanti album senza mai scrivere una parola.
1: Vedi.
0: Si è messo al microfono, è partito il beat, partiva il beat e Lil Wayne iniziava a fare mumble rap, quindi un rap senza, a volte senza chiudere le parole, senza fare le rime,
1: improvvisava. Come si fa nella musica jazz, l'improvvisazione,
0: sì. Ma non un'improvvisazione di freestyle, quindi un'improvvisazione in cui si pesavano le parole, si incastravano bene tutti i termini, quanto un'improvvisazione più musicale che testuale, e può essere un'evoluzione dello skat magari nel mondo urban, che poi giustamente è nato e si è diffuso un po' dopo rispetto al jazz.
1: Hai detto veramente una cosa interessante, Silvio. Complimenti.
0: Grazie Walter, grazie.

0: Louis Armstrong su Rai Radio Live Napoli, un'altra musica, Silvio Martino e Walter Ricci.
1: E da Louis?
0: È questo, perché io mentre Louis... ascoltavamo questo brano, io ti vedevo che tu Louis, facevi cioè Louis.
2: Gigina, diciamo.
0: Gigina, praticamente, per i napoletani. Gigi.
2: Sì, lui, no, mi viene in mente subito in realtà un cantante che secondo me è stato veramente... è un cantante intrattenitore italo-americano, considerato una delle figure più vivaci, originali della musica americana del Novecento, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, ha incarnato perfettamente la fusione tra jazz, swing e tradizione italiana. Lui era Louis Prima, per intenderci, quello che faceva c'è la luna, mezzo mare, mamma mia mare, che un po' questa spettacolarizzazione dei suoi concerti, diciamo così, ha pure un po' a che fare, diciamo così, un po' con l'avant spettacolo, no? Perché sul palco lui aveva il concetto di spettacolo totale, dove la musica e il ritmo era intrattenimento per il pubblico, ecco.
0: Cioè si muoveva, cantava, suonava, era non solo un concerto di musica.
2: Sì, e poi le sue musiche, le sue canzoni erano dei testi proprio ben, come dire, che avevano a che fare con l'humor, erano umoristici.
0: Sì, c'avevano magari anche altre chiavi di lettura.
2: Aveva un brano, per esempio, si chiamava Angelina the waitress at pizzeria, la cameriera della pizzeria. Sì. I'd zuppe minestrone just to be with her alone, Angelina. Ma ho mangiato zuppe minestrone solo per stare con lei da sola stasera con te, Angelina, capito? Era una cosa fantastica.
0: Certo, e allora facciamo così, ascoltiamo Louis Prima e poi dopo però parliamo, non ve lo dico, ascoltiamo Louis Prima.

0: Luis prima è stato, come dicevi tu Walter, prima una delle voci più importanti, no? Del jazz.
1: Sì, sì, rappresenta proprio, guarda, un ponte naturale tra il jazz americano e la tradizione musicale italiana.
0: Cioè, in che chiave secondo te è stato veramente importante? Forse in quello che dicevi prima, della spettacolarizzazione dello show, del
1: sì,
0: concerto.
1: Probabilmente è stato uno dei primi a mettere dei testi con humor, ecco, nella musica jazz, questa cultura, diciamo, afroamericana.
0: Quali sono secondo te i nomi degli artisti jazz che ovviamente sono immancabili in una lista dove dobbiamo scoprire le radici del jazz
1: italiano?
0: Hanno fatto
1: legge, diciamo, in Italia, per esempio il grande Piero Umiliani, che lo troviamo tra l'altro tritato e stratritato, diciamo, la sua musica è stata usata anche nella musica lounge moderna. Ecco, vedi, da una musica nasce un'altra musica. Piero Umiliani, per esempio, che è stato un grande compositore, arrangiatore, è stato proprio colui che ha inventato una serie di riff musicali da cui poi hanno preso altri artisti e l'hanno fatta diventare un'altra musica. Ma per chi ha quella cultura, ovviamente il riferimento è immediato, perché ascolti quella roba e dici: questo è Piero Umiliani.
0: Uno dei suoi segni, quali poteva essere? I segni distintivi, secondo te?
1: Ma sono dei riff sicuramente all'italiana, come si scriveva negli anni 50-60, come faceva anche Ennio Morricone. Ennio Morricone anche egli è stato uno di quelli da cui poi hanno preso tanti artisti hanno preso dei riff di Ennio Morricone. Erano dei riff particolari, insomma.
0: Ma ce lo fai un esempio di un riff che ha poi fatto la storia e è diventato un
1: del grande Piero Umiliani?
0: Eh sì,
1: ah, certo, questo che fa così: manna manna papararara, manna manna papparappa, tipo questo, no? Che hanno usato anche, l'hanno usato anche nel mondo dei Muppet.
0: Sì, è diventato poi effettivamente, ma così come ci dicevi, tante altre canzoni, delle basi importanti per la musica lounge.
1: Sì, una melodia semplice, immediata, con un ritmo groovy tipico della musica leggera, come dire, jazz pop anni 60 italiano.
0: E qui però la domanda giustamente sorge spontanea. Avete un ascoltatore magari che non conosce tantissimo del jazz italiano, uh-huh, internazionale, napoletano, può sembrare il jazz un genere musicale che è un po' a volte confusionario. Il jazz strutturalmente com'è?
1: Ma no, il jazz, diciamo, come dire, non dobbiamo pensare al jazz. Il jazz, dobbiamo sicuramente conoscere la storia del jazz, è doveroso per chi ama la musica, per chi piace la musica o chi fa questo di mestiere, come la musica classica, no? Avere delle basi, un'infarinatura di musica jazz fa benissimo. Però ovviamente oggi il jazz è un concetto un po' diverso, perché una volta che conosciamo il passato, noi dobbiamo cercare di trasformare questo passato e quindi pensare alla musica jazz come qualcosa di più sintetico. Ecco, il jazz, io per esempio oggi il jazz lo sento in tanta altra musica che non è più mainstream jazz, ma ascolto il jazz anche a volte in alcuni brani anche di musica pop un po' più sì, come dire, un po' più elaborati, un po' più raffinati armonicamente. Posso sentire anche una venatura di jazz,
0: e ci sono tanti artisti che effettivamente hanno ricreato un'altra musica dalle radici del jazz e da alcune note peculiari di questo genere musicale. Ad esempio a Napoli ci sono tanti esempi, in Italia, nella musica italiana, soprattutto urban, ci sono degli artisti che hanno portato anche sul palco delle note di jazz nei loro concerti rap. Ad esempio Saif, un artista genovese dalle origini tunisine, durante i suoi concerti prende la tromba e fa un pezzo jazz e rappa su una base jazz che suona dal vivo insieme,
1: ecco,
0: alla sua band.
1: Saif, per esempio, non è come dire, prende la tradizione ma non la imita, anzi, come dire, ma la utilizza come un archivio da trasformare, ecco.
0: Sì, sono tanti che poi c'è questo ritorno oggi anche a quest'altra nuova musica, delle strumentali anche dal mondo pop e urban completamente suonate. Oggi ormai la maggior parte della musica si fa al computer attraverso i programmi, ecco, oggi sta tornando questa intenzione di suonare e di far prendere vita agli strumenti.
1: Sì.
0: Ci sono tanti esempi nei dischi pop principali che sono usciti negli ultimi tempi, ad esempio un nuovo album urban di Jamie Tyson, tutte le strumentali sono suonate, e sta tornando anche questa nuova wave di voler incidere i dischi live. Cioè,
1: questo è molto interessante,
0: sì,
1: perché si ritorna un po' alla musica organica, si ritorna un po' a quella che è, diciamo, la poesia della musica, cioè avvicinarsi allo strumento che ti vibra se, quando, quando suona uno strumento, quando suoni, sei un musicista o un cantante, suoni uno strumento, ti vibra sotto le mani, come in questo caso io ho il pianoforte sotto le mie mani, mi vibra sotto le mani e, ed è emozionante, sì, molto emozionante sentire il pianoforte che mi vibra addosso, ecco. È così anche per una chitarra, per un contrabbasso, per la batteria. Ed è interessante e credo che ci debba assolutamente esserci questo ritorno ai grandi strumenti.
0: E come gli strumenti vibrano, così anche le corde del cuore quando sentiamo qualche... C'è la verità, che cosa...
1: Bravo,
0: che
1: mamma, cosa, così poetico.
0: Fa un poeta proprio. Tempo è

0: Walter.
1: Eccolo.
0: Walter.
1: Eccomi.
0: Walter, abbiamo appena finito di ascoltare la canzone. Walter,
1: questa non ti piace?
0: Ma questa è jazz.
1: Sì, questa è jazz. Vuoi sentire come fa?
0: Vai.

0: Walter Ricci, te per te, è incontenibile.
1: Scusa, cioè, mi sono fatto prendere, Silvio.
0: Una nota tira l'altra, poi giustamente la melodia ti ha richiamato a te per te, hai suonato, hai cantato te per te, però il tempo scorre, sta per finire
1: pure questa puntata. E purtroppo dobbiamo darci appuntamento ad un'altra puntata.
0: Vabbè, purtroppo, ci diamo appuntamento ad un'altra puntata.
1: Vabbè, perché finisce presto, capite? Ma bocca ma fa, purtroppo è così. Restate sintonizzati perché la prossima volta esploreremo un'altra traccia. Un'altra storia, un'altra musica.
0: Mamma mia, siamo tornati nelle nostre vesti di speaker radiofonici e ci salutiamo. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di un'altra musica.
1: Grazie, ciao Silvio,
0: Walter.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Walter.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

trattina cartolina, là c'è scrivere così. Paritaggio lassata, e mo trovo da nata, a nata che non sapevo che carattere sei tu, ma io che ti conosco, non

90 chili e Monaviso 33. Addio Marie, questo ciccio innamorato, quasi tutto sinistra.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: E come diceva il grande Gigi Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, Io cammino ogni notte

La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline grigie di fosfato, bromotele, visionate di TTB, bicarbonato, borotalche, semolina, cataplasme, sequoline, nabustata, fiorentina, murtarello, ribanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: quanto mi porto niente, sbatte una casa.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Torniamo sempre dove siamo stati bene,
1: da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia, ovunque vada è sempre casa mia.

Bon vin.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: E siamo arrivati già a venerdì, oggi 9 ottobre 2026. Buon pomeriggio a tutti Wayuu, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi di Around Naples. Noi siamo prontissimi e carichi come sempre per un'altra ora di musica. Innanzitutto, come state? Come è andata questa settimana? E soprattutto, vi state preparando per un altro weekend del mese di ottobre? Avete già organizzato? Sapete già cosa fare questa sera, domani, sabato, dopodomani, domenica? Io personalmente ancora no, non so che fare. Comunque, per chi ha seguito le scorse puntate e come potete ben sentire, percepire dalla mia voce, sto un po' meglio, perché per chi non dovesse saperlo, il primo freddo di questa stagione ha colpito le mie corde vocali, ha colpito la mia gola, ha colpito la mia voce, ma ora sto fortunatamente un po' meglio. Conto di essere al 100% per la settimana prossima, per lunedì prossimo. A proposito di freddo, sapete cosa ci scalda il cuore, l'anima? La musica. Dici la verità, Wayuu. Oggi ascoltiamo e commentiamo, come in ogni venerdì, le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, perché come ben sapete il venerdì è il giorno della settimana in cui vengono rilasciati nuovi singoli, album, EP che andiamo ad ascoltare e commentare insieme. Vi anticipo già che è stata una settimana particolarmente piena e intensa questa, quindi sicuramente non riusciremo ad ascoltare tutte le nuove uscite oggi. Oggi commentiamo le release di Dario Cuomo, Leo Pesci, Lele Blade, Young Snap, Samurai J, Jovanotti, Rcomi. Parliamo di altre uscite musicali, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e tanto altro. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Juelier, Winner.
1: Hai capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a palluccio. Mi fai dormire un certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: ultimo singolo di Gioelera, abbiamo ascoltato Winner per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me Silvio Martino, un'altra grande hit che ci dà la carica giusta, e questa canzone ovviamente sarà contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, dell'ultimo album di Emanuele. Questa Deluxe Edition è attesa per venerdì 16 ottobre, quindi tra esattamente una settimana, e in questa canzone che abbiamo appena ascoltato sono presenti anche degli inserti vocali che fanno parte, che si incastrano col beat di Veronica Simioli, che accompagnano l'ascolto per tutta la durata della canzone e diventano protagonisti negli ultimi secondi dopo il secondo ritornello praticamente. In tanti avevano già sgamato, no, la voce di Veronica Simioli all'interno della strumentale, poi anche lei ha fatto dei post e ne ha parlato. Complimenti a lei, Veronica è una delle voci più belle e interessanti del panorama partenopeo. Bene, iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 9 ottobre, e il primo protagonista è Dario Cuomo, che in questo 2026, dopo aver rilasciato Amore Miserabile, dopo aver rilasciato Femme nel 3 luglio di quest'anno, in questo venerdì di ottobre è tornato con un nuovo singolo che si chiama Crudité, un brano che in realtà aveva già spoilerato durante la performance che ha fatto al Campania Libri Festival all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli. Aveva performato questa canzone in versione unplugged, chitarra e voce, e oggi è finalmente ufficialmente uscita. Questa canzone parla dell'incomunicabilità nelle relazioni, tra affetti inespressi e silenzi che poi diventano distanza. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Dario Cuomo, Crudité.
1: Perché non ci parlammo non poche te, non lo facemmo mai, che fai?

0: Questo era il nuovo singolo di Dario Cuomo. Abbiamo ascoltato Crudité su Rai Radio Live Napoli, una canzone scritta e composta proprio dal cantautore, proprio da Dario, che tra l'altro è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Around the Naples. Complimenti come sempre a Dario, che ha voluto ricreare la scena di un incontro a tavola attraverso questa canzone. Lui è partito proprio dall'idea che il cibo entri perfettamente nel piano della comunicazione, e anche quando non è verbale, quello che mangiamo magari può raccontare molto di noi. Ha spiegato Dario che ha scelto Crudité per un motivo in particolare, cioè creare un forte contrasto tra una portata magari costosa, nobile, e la misera dei gesti e delle parole intanto consumati al tavolo. Il titolo racchiude anche una seconda chiave di lettura, cioè quella di un'emozione lasciata cruda, no? Priva di filtri e esposta nella sua forma più autentica, più vulnerabile. Ha giocato molto, mi è piaciuta molto questa cosa, con le pause, con i suoni all'interno di questa canzone, e si conferma essere secondo me una delle voci più interessanti del nuovo urban pop partenopeo, molto identitario, e sta dimostrando anche di saper spaziare nel suono. E come abbiamo detto anche durante la sua performance al Campana Libri Festival, è un artista che si fonde molti generi musicali diversi nel suo suono molto urban, senza dimenticare però la tradizione della musica napoletana. Quindi complimenti a Dario, questo era il suo ultimo singolo. Ovviamente vi farò sapere, vi terrò aggiornati nel caso di altre release da parte di Dario. Tra poco scopriamo altre release da Napoli, prima ascoltiamo un'altra voce che primeggia tra le nuove della scena urban napoletana, quella di Federico Di Napoli. Questo è il suo ultimo singolo in collaborazione con Ciro Zero, Don't Cry.
1: Bye.

Questa è una canzone uscita esattamente una settimana fa ed è la prima collaborazione tra Federico Di Napoli e Ciro Zero. Abbiamo ascoltato Don't Cry, due artisti che possono sembrare molto diversi, ma che in realtà, come abbiamo potuto ben ascoltare attraverso questa canzone, hanno tanti punti musicali in comune e sono riusciti a mixare perfettamente i loro stili in questo singolo. Complimenti a Ciro, complimenti a Federico. E io direi, prima parlavamo della nuova scena urban, no, napoletana, che siamo in buone mani, diciamo, perché ogni giorno praticamente in questo programma scopriamo nuove voci e ogni giorno ascoltiamo e confermiamo ancora di più la bellezza che questa terra sa partorire dal punto di vista musicale. E a proposito di tutto ciò, tra poco ascoltiamo il nuovo singolo di Leo Pesce e Fabiana Martone, ne parliamo insieme. Prima facciamo un salto nell'urban italiano con Saif, Salsa Magrebe.

Salsa Maghreb di Saif. Allora continuiamo a scoprire le tante uscite musicali di oggi, venerdì 9 ottobre, dalla scena musicale partenopea, e parliamo di Leo Pesci, che oggi è tornato con un nuovo singolo che si chiama Play the Good Choice, il quarto brano del nuovo mixtape project di Leo, che si chiama Stolen Projects, che non è un album, non è una serie di singoli, ma è uno spazio creativo senza confini di genere in cui confluiscono innumerevoli collaborazioni, idee, suoni e influenze provenienti da percorsi artistici diversi. Direi che ce ne siamo accorti con i primi tre singoli, no? Che sono stati Mossend, che Sarà e The Bacone, tutti contraddistinti da sound diversi e collaborazioni anche molto diverse tra loro. Questo quarto singolo vanta la collaborazione di Fabiana Martone, che è ospite speciale del brano. Fabiana è una delle voci più riconoscibili e belle, secondo me, della nuova scena musicale napoletana. È nota al grande pubblico soprattutto per i lavori che ha fatto con Inugenea, i brani che ha fatto in collaborazione con gli artisti napoletani. Ha collaborato con Leo in questo singolo, che è un brano che nasce da una domanda semplice, e cioè: cosa significa fare la scelta giusta in un'epoca in cui tutto sembra spingerci nella direzione opposta? Vediamo se avranno risposto a questa domanda in Play the Good Choice, Leo Pesci e

0: Bisogna essere poliglotti per ascoltare questo singolo, praticamente, perché c'è di tutto: italiano, inglese, napoletano. Abbiamo ascoltato Play the Good Choice, l'ultimo singolo di Leo Pesce e Fabiana Martone su Rai Radio Live Napoli. Complimenti a Leo e Fabiana. Se non vado errato, Leo vive proprio a Londra, nel Regno Unito, quindi sente particolarmente l'influenza sia linguistica che musicale, che riporta poi inevitabilmente all'interno della sua musica. Groove organici, tante influenze jazz, una scrittura che mette al centro il valore del pensiero indipendente. Questo brano racconta proprio la necessità di prendere posizioni anche quando questo significa rinunciare a delle scorciatoie. Complimenti a Fabiana per l'eccezionale interpretazione di questo brano e il timbro inconfondibile che ha aggiunto identità a una traccia che appunto unisce groove, improvvisazione e anche songwriting contemporaneo. Complimenti a Leo per quest'altro singolo che si va ad aggiungere a Stolen Projects, un mix di jazz, soul, hip hop, elettronica, musica mediterranea e sperimentazione.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo caccia, la maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia.

Estetica di Disgacia featuring Prima Stanza a Destra. Allora, sono usciti tanti altri singoli della scena musicale partenopea in questo venerdì di ottobre. È tornato l'LA Blade con un nuovo brano che si chiama Satoshi in collaborazione con Young Snap. Dopo A Road Gear è arrivato questo singolo, una collab, un featuring con un suo amico fraterno della scena, e questo ci fa insomma ben sperare riguardo un nuovo album di Lele. Speriamo che arrivi quanto prima un nuovo progetto da parte del rapper di Napoli. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo di Samureggio in collaborazione con Jovanotti, la loro prima collab insieme. Questo brano si chiama Le Foglie di Te, mentre da Salerno è uscito un producer album di Taiwan. Dico da Salerno perché Taiwan ha origini salernitane, ma in realtà è un producer album che ospita praticamente tutta Italia e non solo, perché ci sono anche artisti non italiani all'interno di questo disco, e ci sono dei featuring assolutamente improbabili. C'è ad esempio Noiz Guerrari nel primo brano che si chiama Proiettili, ci sono finalmente Kid Yugi e Marra nello stesso brano che è il secondo della tracklist, ci sono Papa V e Ernia, Macello e Jimmy Nero, LA e 18K, Saif e Fraquintale, c'è un brano con Jimmy Tights, Joshua e Promessa, c'è un brano con Reversal da Napoli ed SKT. Insomma, è un disco che va assolutamente approfondito. Poi naturalmente dalla scena musicale italiana ci sono delle release importantissime, molto grandi, prima su tutte ovviamente il joint album di Neffa e Fibra, Zarathustra Style, che vi anticipo commenteremo largamente nella puntata di lunedì prossimo, quindi non vi preoccupate se non trattiamo l'argomento Fibra e Neffa in questa puntata, anzi dedichiamo molto più tempo la settimana prossima a questo disco, proprio per la grandezza del progetto e proprio insomma per il fatto che si tratti di un album fatto da due leggende del rap italiano. Ascoltiamo Roberto Volella, poi commentiamo il nuovo EP di Ircomi.

0: con Nicola Siciliano. Continua l'ora di oggi, venerdì 9 ottobre, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato ad ascoltare e commentare un bel po' di release da Napoli e dintorni. In particolar modo ci siamo soffermati sui nuovi singoli di Dario Cuomo e Leo Pesce. Abbiamo scoperto altre release che poi insomma approfondiremo nelle puntate della settimana prossima, quindi mi raccomando, non ve le perdete in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, in podcast su RaiPlay Sound. Ora continuiamo a parlare delle uscite di oggi. In particolar modo, prima di chiudere l'argomento, approfondiamo il nuovo EP di Irkomi che si chiama A Milano, un progetto composto da 8 canzoni, di cui 7 inedite e una già edita, e cioè A Mezz'ora da Milano in collaborazione con Cody, che ha anticipato questo progetto. Il disco si apre con un intro che si chiama Sotterraneo, con una parte recitata all'inizio in cui Mirko parla dei suoi dubbi, non sa cosa dire e come dire le cose che vorrebbe raccontare. Si percepisce proprio questa situazione di stallo in cui si è trovato. Lui ha vissuto tanto tempo le strade, così come dice all'interno di questa parte recitata, ma poi si è ritrovato ad essere un fenomeno popolare anche grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. A un certo punto finisce la parte recitata e inizia la parte rappata del brano, in cui dice che non glorifica la sua storia, e la parte rappata ci offre una chiave di lettura molto importante per l'intero progetto, perché è un rap e ha dei flow simili alla sua epoca da Sinsollen, che è il suo primo EP, e costruisce attraverso le liriche delle immagini molto interessanti che saranno poi ripetute all'interno delle altre canzoni. Il secondo brano si chiama Carica ed offre effettivamente una carica notevole, e tanto rap casa di brutto, e poi c'è anche un piccolo pensiero filosofico alla fine che parla proprio di rap e autocelebrazione. Il terzo brano si chiama Ferita, il quarto Crazy Crazy, anche qui un beat molto cupo. Sono tutte canzoni molto tecniche in cui Mirko rappa come faceva una decina di anni fa. Tra poco parliamo delle altre tracce e tiriamo le somme di questo progetto. Nel frattempo lo ascoltiamo con Appena da un po'.
1: La guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia, avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Arcomi su Rai Radio Live Napoli, parlavamo proprio di A Milano EP, il suo nuovo progetto rilasciato oggi venerdì 9 ottobre. Eravamo arrivati al quinto brano che si chiama Da Palazzo a Palazzo in collaborazione con Promessa. Qui c'è un beat molto incalzante, delle rime taglienti. Arcomi e Prome si alternano molto bene nel ritornello e tra l'altro si citano vicendevolmente, cioè Arcomi cita una canzone e la zona di Promessa e Promessa fa lo stesso, insomma, per dei singoli e la zona di Arcomi. Il sesto brano si chiama A Mezz'ora da Milano con Cody ed era l'unico brano già edito del progetto. Il settimo brano è Hakim in collaborazione con Noyz Narcos. Avevamo bisogno di un altro feat tra Arcomi e Noyz, che riescono sempre ad avere una sinergia perfetta sul beat. E l'EP si chiude con l'ottava e ultima traccia che si chiama Calvairate California, in cui Arcomi dice di essere tornato un po' indietro e di aver creato praticamente due progetti paralleli, uno un po' più rap sullo stile di A Milano EP e uno, mi viene da pensare, un po' più pop sullo stile dei suoi ultimi progetti. Comunque, comeback potentissimo quello di Arcomi con questo progetto. Non è solo tornato ad essere il Mirko dell'inizio, ma lo fa secondo me tecnicamente meglio, con però la stessa fame che ha contraddistinto i primi periodi della sua carriera. Si è allontanato dal pop con questo progetto, che lo aveva reso un po', diciamo, di tutti in questi anni, per riabbracciare il mood street. Tantissimi contenuti all'interno di questo progetto e tanta personalità che ha portato sul beat. Un plauso particolare va alle prod, tutte quante perfette, e anche alla scelta dei featuring, tutti quanti azzeccatissimi, li ho trovati rispetto ai mood dei brani. Grandissimo progetto da parte di Arcomi, che finalmente è tornato con un progetto per i fan dal giorno zero.

0: La voce di Stessi con il suo ultimo singolo Lentamente su Rai Radio Live Napoli. Allora Vaiu, chiudiamo l'argomento delle release musicali di oggi, venerdì 9 ottobre 2026. Non vi preoccupate Vaiu, ascolteremo e commenteremo le altre release nelle prossime puntate della prossima settimana. In particolar modo approfondiremo il joint album di Neffa e Fibra, tanto chiacchierato e tanto atteso, e il producer album di Taiwan. Ora però è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di Around Naples, e cioè quello con le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Per quanto riguarda gli album, ci sono tanti new entry, tante novità, tanti dischi salgono di tanto in classifica, come alcuni album degli Oasis, in particolar modo What's the Story, Morning Glory, la versione per il 30° anniversario di questo disco, sale di ben 13 posizioni, occupando il 21° posto in Italia. Salgono anche Linkin Park con diversi album, sale Taylor Swift al 17° posto, sale Kid Yugi con diversi dischi, gli ultimi due, sale Marra con Persona e Noi Loro Gli Altri. Al 10° posto troviamo Dio Lo Santo Secondo di Giolier, al 9° Sono Lucio di Lucio Dalla, che scende di 6 posizioni rispetto alla settimana scorsa. All'8° posto c'è Comuni Immortali di Achille Lauro, al 7° Mediterraneo Dopo il Mare di Brescia, al 6° Anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi, al 5° Tutta Vita Sempre di Olly, poi Vangelo di Shiva, al 3° una new entry, e cioè Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, anticipato dal singolo Spirituale in collaborazione con Saif. Al 2° posto c'è Tutto è Possibile di Joelier, mentre al 1° posto c'è, per la seconda settimana consecutiva, Miria, il nuovo album di 22 Simba, di cui abbiamo tanto parlato. Ascoltiamo un estratto da questo disco e poi parliamo dei singoli più venduti. Questa è Arricchito con Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selina.

singolo estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, cioè Miria di 22 Simba. Abbiamo ascoltato Arricchiti in collaborazione con Guè, commentavamo proprio le classifiche efimie degli album più venduti in Italia. Passiamo ai singoli, anche qui tante novità e tante canzoni che salgono a causa di viralità sui social in queste ore, in questi giorni, appunto in questa classifica. Ad esempio BBY Wow di Karol G sale al 18° posto, quindi prende ben 22 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Sale anche Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, anche Quanto Forte Ti Pensavo di Madame, un singolo estratto dal suo album L'Amore. Al 14° posto troviamo Bad Bad Bad di Shiva e Giulera, al 13° Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Poi Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Attici Nucleari, Swag Music di Artifive. Continua il successo di diversi brani internazionali in Italia, ad esempio Moving to the Sun sta al 9° posto, Dai Dai di Shakira e Burna Boy all'8°, Disfruto di Carla Morrison al 5° posto, al 4° troviamo Sottogonna di Blanco, al 3° Canzone d'Amore, al 2° Per Noi, sempre di Emanuele in collaborazione con Achille Lauro, e al 1° posto c'è, proprio come la settimana scorsa, Lontano di Sfera Ebbasta, il singolo che anticipa l'arrivo di Puro Sangue del suo nuovo album che uscirà a dicembre e che ovviamente insomma cambierà un po' le sorti del mercato italiano per questo 2026-2027. Sappiamo quanto sia importante e forte, soprattutto nelle piattaforme di streaming, Sfera Ebbasta. Chiudiamo l'argomento classifiche e film, ma proseguiamo con la musica. Ascoltiamo MB Killa.

Ci avviciniamo alle 16 e quindi è la fine di quest'altro appuntamento di Around Naples con me, Silvio Martino. Ultima puntata di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Potete riascoltarle o recuperarle quando e dove vi pare, basta aprire la pagina del podcast dedicata ad Around Naples su RaiPlay Sound. Anche oggi una puntata bella intensa, piena. Come in ogni venerdì abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, in particolar modo il nuovo singolo di Dario Cuomo, il nuovo singolo di Leo Pesci, abbiamo approfondito il nuovo EP di Comi, poi nelle puntate della prossima settimana approfondiremo gli album di Taiwan, di Fibra e Neffa e altri singoli da Napoli, in particolar modo Lele Blade e Young Snap, Samurai J e Giovanotti, Cristina Manzo e tanti altri, quindi mi raccomando non perdetevele. E poi vi posso già dire che la prossima settimana ci sarà un'altra intervista a non uno ma due protagonisti della scena musicale partenopea, vi ho già spoilerato anche questa cosa. Oggi abbiamo, tra le tante cose, anche commentato le classifiche filmi degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere appunto tutte queste news giorno dopo giorno e anche i contenuti esclusivi che postiamo quando giriamo un po' per gli eventi a Napoli e dintorni per le media partner. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ma sai che voglio sulla te bella ingazzosa. Nascio sul riso tuoi con mamma c'è rosa, quando mi metti cosa e mi vento qualcosa, quando mi metto lusso perché stai nervosa, ma sai che voglio sulla

0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Bicchettino, Babilonia Gang, Acerra, Napoli, Fratama.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Non parlava, dicette San Giuseppe, ma parli. Per 40 anni ho fatto falegname e per campare ossacci e marì.

E dopo poco, in sala purgatorio, i vecchi se son detti mi chiamò. Io sono Satanas, corni e chiese, stufata, goppa terra.

Salandello su mune cagnata, tu ricordi che tempo più bella, ma la gente con poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada sulla pianina, faceva spassare pulcinella.

Un bagiano do bien passata, si tornasse per ora sul canto, se sentessi in tuo cuore uno schianto, una lacrima a lui ti cade. E guardando se tu ne dicesse, sto paese tutto cagnato, puro vomere pare che nato, o Vesuvio non fuma perché. Mo sul tante cielo e mare sti blitz naturale, sono rimasta dalle

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.